0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Faremo un viaggio in un ipotetico futuro, in tre luoghi speciali delle nostre montagne. Tre luoghi davvero speciali, anche se sono poco conosciuti. Iniziamo da Solaiolo. Solaiolo, lo dice la parola, è un luogo pieno di sole, un luogo dunque pieno di energia. È un'isola di luce nell'ombra vastissima delle foreste della Val di Fiemme. Ed è conosciuto per essere il più antico e anche l'unico rimasto vivaio forestale. Lì la padrona di casa è Betta, una signora non tanto alta, capelli a caschetto, sui 50 anni, occhi azzurri, vocione, sempre sorridente. E lei sta lì nella sua casetta bianca in mezzo al vivaio da maggio a novembre. Mi ricordo quando sono andato a trovarla l'anno scorso, a novembre, era sul finire della stagione, le luci erano radenti e le montagne erano dipinte d'oro. E lei mi ha spiegato il suo lavoro. La vedi questa? Mi ha detto, indicandomi una tavola di larice alta più o meno così. Io la prendo, la metto per terra di costa, avanti e indietro tipo un sega finché si forma un solco per terra. Poi l'appoggio di lato, prendo una presa di semi di larice o di abete rosso, li distribuisco sopra, poi giro di nuovo la tavola, i semi cadono nel solco, ricopro e vado avanti così. Quel giorno c'erano un'immensità di piantine ovunque, un letto verde chiaro smeraldo ci circondava, piantine che si mischiavano tra loro come fiocchi di neve, e io mi sentivo un gigante circondato da questa foresta nana lanciata verso il futuro. Il lavoro di Betta non si limita a porre i semi per terra, no, c'è tutto un procedimento, perché dopo 2 anni che stanno nel semenzaio le piantine vengono trasferite nel piantumaio, dove rimarranno altri 2 anni, e a quel punto potranno essere consegnate agli operai forestali che le andranno a mettere a dimora. Sì, 200.000 piantine ci sono lì, tutte uscite dalla mano di Betta. Il Solaiolo è un luogo speciale, ma è anche perché è l'ultimo vivaio forestale della Val di Fiemme. Un tempo ce n'erano molti di più, fino a metà del Novecento, ma all'epoca le foreste e i boschi erano considerati in modo diverso, erano concepiti come delle piantagioni di pianura, come dei pioppeti, tutte uguali, monospecifiche, tutte coetanee, tutte della stessa altezza, ottime da lavorare, ottima resa, ottime da disboscare, ma anche molto fragili. Si utilizzava la dima del piccone per piantare tutte le piantine alla stessa distanza. Poi si è visto che in realtà foreste così durano poco, e si è visto con Vaia. È arrivata Vaia, la grande bufera, e le ha buttate tutte giù come fossero degli Shanghai. Poi è arrivato il bostrico, e ha devastato le foreste della Val di Fiemme. Il 50% delle foreste della Val di Fiemme non c'è più, se n'è andato. E adesso Solaiolo lavora a tutto regime, perché è vero che oggi si tende a fare delle foreste disetanee e miste. La nuova selvicoltura naturalistica concepisce i boschi in modo naturale, come se fossero delle foreste naturali, quindi a libera evoluzione, quindi punta sulla rigenerazione spontanea, ma in casi come questi d'allarme ecco che Solaiolo lavora al massimo. E piantare un albero è come qualcosa di poetico, è un piccolo gesto così che serve a lanciare qualcosa verso il futuro. È un gesto generativo. Infatti, tanto tempo fa, ai bambini della montagna veniva dato loro una pianticella durante la festa dei boschi a maggio. Così la potevano piantare e sarebbe diventata il loro compagno durante la vita. Si pianta un piccolo germoglio di albero alto come un mignolo che vibra nel vento, e questo germoglio andrà avanti per decenni, per secoli, per millenni, come i tre larici della Val d'Ultimo, a Santa Geltrude in Alto Adige, 2000 anni di età. E poi piantare un albero ha anche un significato, è quasi un archetipo che si è depositato negli strati più profondi del nostro immaginario, perché già all'epoca così medievale, quando sono state colonizzate le Alpi, si piantava l'albero per fissare una memoria, la fine di una guerra, la fine di una epidemia, era una pietra miliare nella storia, come una traccia lanciata al futuro, questo servivano gli alberi. Ma questa sera io qui con voi non vorrei parlarvi tanto dell'aspetto poetico di piantare un albero, vorrei scendere in basso, proprio stare terra-terra, sull'aspetto economico. Quanto costa uno delle 200.000 piantine che mette a dimora Betta e i suoi operai? Quanto costa? Allora gliel'ho chiesto, Betta ha fatto tutto un calcolo, ha detto, beh, bisogna tenere presente, bisogna raccogliere le pille, poi bisogna estrarre i semi, poi c'è l'operazione di disalatura e poi vanno pagate tutti i lavori di Betta, naturalmente, poi gli operai forestali, vanno anche tenute conto l'insuccesso riproduttivo, perché non tutte le piantine che vengono piantate nel bosco poi ce la fanno, quindi tutto insieme arriviamo circa a 15 euro a piantina. Mica è poi tanto, uno dice, mica è poi tanto, moltiplicala per centinaia di migliaia, viene fuori una cifra ingente, importante. Ma la cosa interessante è che questo grande investimento non lo fa la mano pubblica, lontana, astratta, chissà, magari lo Stato dà i soldi così per fare il bosco della Val di Fiemme, qualcosa di... No, la fanno i cittadini della Val di Fiemme, i vicini della magnifica comunità della Val di Fiemme. Loro si autotassano e mettono a disposizione le loro risorse. E allora poi bisogna anche aspettare, perché uno fa un investimento e poi deve aspettare. Ma quanto si aspetta per vedere un albero maturo? 80-100 anni. Tanto è il tempo necessario perché un albero passi da una piantina e diventi un grande abete rosso da battere per fare legname da opera. Vuol dire che le piantine di oggi passeranno in segheria nel 2120. Certo, nel frattempo ci saranno tutti i servizi ecosistemici, come si chiamano, che dà la foresta, cioè ripristino del paesaggio. E poi aria pura, poi le foreste filtrano l'acqua e quindi le sorgenti, e poi le foreste riparano dalla valanga, dalla frana. Tutti questi servizi fanno un loro sforzo, hanno un significato. Però se vogliamo proprio ridurre tutto all'aspetto economico, per riprendere il capitale investito, bisogna aspettare 80-100 anni. E allora io mi chiedo, ma in quale ambito economico ci sono degli investimenti che traggono profitti, che generano rendimenti a così lungo termine? Ma che lungo? Lunghissimo termine. Nessuno. E in quale altro ambito ci sono degli investimenti che si fanno non per se stessi o per la propria famiglia, ma per chi verrà? Per chi non si conosce. E perché si fa in Val di Fiemme questo tipo di operazione e non si fa altrove? Guardate che utilizzare lo sguardo a lungo termine oggi appare quasi come un atto rivoluzionario a tutti gli effetti. Oggi siamo dominati dal dominio, dalla forza del presente che ci schiaccia e non riusciamo a vedere il futuro. Ma ce lo dice la politica, che non riesce a fare dei programmi più lunghi di 4-5 anni, quando va bene, perché a volte si accontenta anche di mettere giù qualche manovra in attesa del sondaggio della prossima settimana. Oggi siamo schiacciati nel presente, dominati dal presente, dal tutto subito, dal last minute, dai dividendi di 3 mesi in 3 mesi. Oggi il futuro ci appare lontanissimo, oppure anzi il futuro per noi è quasi una discarica. Nel futuro noi ci buttiamo gas clima alteranti, ci buttiamo debito pubblico, scorie radioattive, deforestazione, nell'altro verso abbandono delle foreste. Eppure è proprio adesso che dovremmo cercare di allungare il nostro sguardo, di guardare al futuro, di mettere a fuoco lontano. Proprio adesso, perché è un momento di passaggio. Noi sappiamo che le cose stanno cambiando e quindi dobbiamo attrezzarci per immaginare cosa sarà domani. La nostra vita media si allunga e il nostro sguardo si accorcia. Però è rimasta in evasa la domanda: perché si fa in Val di Fiemme questo tipo di investimento? Perché qualcuno stabilisce di mettere tutti questi denari? Io ci ho pensato, poi magari ci possiamo anche confrontare, ma io penso che tutto dipenda dal fatto che quella è una comunità, non tanto solo in senso orizzontale tra i vicini, si sentono uniti da un corpo pulsante che tutto lo tiene. No, è anche in senso verticale, tra chi c'era prima e chi ci sarà. E allora ci si sente debitori in qualche modo di aver ricevuto qualcosa che poi si vuole lasciare ai propri figli, ai propri nipoti. È come se ci fosse una linea che unisce il passato col futuro. È come le grandi famiglie di un tempo, dove si passavano i vestiti dal fratello maggiore a quello minore, oppure addirittura dal padre al figlio, oppure certi oggetti, certi martelli che si vedono nei musei di cose vecchie che sono consumati fino al limite. C'è quel legno lì che fai ancora una martellata, si spacca perché è arrivato fino alla fine. Quello è passato da padre in figlio, da padre in figlio. Ecco, forse è proprio quel senso di comunità che ci lega al futuro. Nonostante le montagne italiane siano tagliate, le Alpi e gli Appennini, da autostrade, strade, ferrovie, fondovalle antropizzati, in realtà costituiscono un unico grande corridoio ecologico che unisce il Carso Triestino alla punta proprio finale della Calabria. Niente interrompe questo corridoio ecologico. Lo dimostrano i lupi. I lupi erano sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 all'inizio, avevano la loro roccaforte nei Sibillini, erano rimaste poche decine di esemplari. Poi, grazie a delle situazioni favorevoli, quindi l'immissione in natura a scopo venatorio di ungulati, oppure lo spopolamento delle montagne, oppure ancora leggi di tutela a suo favore, il lupo è riuscito a riguadagnare passo passo tutto l'areale che un tempo occupava. È partito dalla sua roccaforte, ha risalito tutta la dorsale Appennini, che è arrivata sulle Alpi, è ripiegato ad ovest, è andato su, poi attraversato le regioni e di dispersione in dispersione, fondando famiglie riproduttive, riportando, è arrivato fino a nord di Verona, nei Monti Lessini, dove ha incontrato un esemplare di lupo proveniente dall'altra parte. Si sono attaccati lì, come due fili del cortocircuito, e hanno fondato una famiglia riproduttiva. E adesso il lupo è un po' ovunque sulle nostre montagne. Ah, ce ne siamo accorti, mia moglie ed io. Noi abitiamo in un bosco in Trentino e quando siamo arrivati lì 6 anni fa era pieno di caprioli, di cervi, aprivamo la finestra, tutto un fuggi al mattino. Adesso è arrivato il lupo anche lì e non ci sono più animali. È lui, il Domulus. Ma non è solo il lupo aver ripopolato le montagne. C'è anche lo sciacallo argentato, ci sono anche altri ripopolamenti spontanei come il castoro che dopo 500 anni è arrivato fino in Friuli, spontaneamente. Poi ci sono altri ripopolamenti che lì però sono stati indotti dall'uomo, sono i risanguamenti a scopo conservazionistico come la lince e come l'orso. E l'orso, in 25 anni dal suo rilascio, sta creando gravi problemi in Trentino, dove abito io. La gente ha paura. Però questo cosa ci dice? Ci dice che in realtà le nostre montagne sono ritornate a uno stato selvatico, selvaggio, proprio a causa dello spopolamento. Noi immaginiamo le nostre montagne, sì, sentiamo parlare all'overtourism, ci sono in effetti delle grandi sacche di pressione antropica nei centri del turismo, naturalmente le Dolomiti, Cortina, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Sestriere, oppure Rocca Raso. Poi ci sono le zone dell'agroindustria come la Val di Non, la Val quelle lì del Trentino dove si fanno le mele, la Val Venosta. Però a parte queste isole, in realtà le montagne italiane sono dei luoghi dell'assenza, dei luoghi dello spopolamento. Infatti basta vedere queste foto dei satellite notturne, mettono quasi un po' i brividi, perché se le osserviamo attentamente noi vediamo che è un'Italia divisa in due. Un'Italia dove la notte è tutto un mare di luce artificiale, la pianura padana proprio pulsa di luce, e poi anche tutta la costa è tutta una filigrana di luce che si gira intorno giù, la Puglia, poi ritorna così. Ma nel centro della nostra penisola c'è il buio, il grande vuoto, c'è il grande buio di un mare della

Basta, basta, basta l'odore di stalla attaccato addosso, basta l'assenza di tempo libero, basta i geloni d'inverno, noi vogliamo andare verso la modernità. Ciao nonno, ciao papà, ritorneremo a Ferragosto, sì, a fare la grigliata. E intanto su sono rimasti i vinti della storia, piano piano sono morti anche loro. E questa grande assenza ha comportato un processo di rinselvatichimento delle nostre montagne. Sì, gli animali selvatici, ma non solo, anche le foreste sono avanzate, avanzate, avanzate. Adesso è appena uscita la carta nazionale, forestale nazionale, che fa una fotografia precisa dei boschi italiani. Siamo arrivati a 12,5 milioni di ettari, corrispondente al 37,5% dell'intera superficie nazionale, con punte massime in Trentino. Il 66% della superficie del Trentino è occupata da boschi. E il record ce l'ha la provincia di Savona, il 71%. Uno dice: vado al mare, vado a Savona. No, no, se tu punti un dito lì, sei quasi sicuro che andrai a finire in un bosco. E la cosa strana è che noi importiamo l'80% del legno che utilizziamo. C'è un po' un paradosso in questo. Certo, i boschi italiani, i boschi dell'Appennino, non sono i grandi boschi pregiati della Val di Fiemme che danno questi monumentali alberi per il legname da opera, no? Danno legna così. Ma poi soprattutto sono abbandonati e quasi dimenticati. Però se uno chiede in giro al passante: ma secondo te in Italia i boschi aumentano o diminuiscono? È molto facile, ho fatto queste prove anche insieme ad amici, che ti dicono: no, ma i boschi diminuiscono, c'è la deforestazione. Ma la deforestazione c'è, è vero, ma non in Italia, c'è in Alaska, magari, dove iniziano a tagliare, c'è in Amazzonia, c'è nelle grandi foreste equatoriali, ma non in Italia. E questo non è un bene, perché avere il raddoppio della superficie forestale di un secolo fa significa che noi abbiamo perduto tutto quel mosaico fatto di spazi aperti, spazi chiusi dal bosco, che costituiva il paesaggio culturale delle nostre montagne, il frutto di generazioni e generazioni di sforzi. Per esempio, stiamo perdendo i prati pascoli, le praterie. Voi sapete che ci sono due tipi di praterie. C'è la prateria primaria, che sta sopra la linea della vegetazione arborea, ed è quella spontanea, quella delle alte quote. Poi c'è la prateria che sta più in basso, e quella è una prateria artificiale. Non è un luogo naturale, anche se uno va lì e dice: guarda, che bel prato, siamo in natura. No, no. Quello è il frutto dell'intervento dell'uomo attraverso il disboscamento, il dissodamento, lo spietramento e poi attraverso lo sfalcio ciclico o il pascolamento. Perché se l'abbandoni dopo 3-4 anni iniziano ad arrivare le piante pioniere, gli arbusti, e poco a poco si perde. Ed è un peccato se perdiamo quei luoghi, delle praterie, perché i prati sono delle nicchie ecologiche ricchissime di biodiversità, ricchissime se alternate al bosco, ricchissime perché sono piene di fiori diversi. E se ci sono i fiori diversi, ci sono anche tanti insetti impollinatori. E se ci sono tanti insetti impollinatori, ci sono anche tanti uccelli che nidificano nel prato, come il re di quaglia, il beccafico, l'allodola. E se ci sono le erbe alte, ci sono anche gli uccelli, più ungulati, più caprioli. E se ci sono tanti caprioli, c'è il lupo. Il lupo, uno pensa: ah, il lupo sta nei boschi. Sì, sta nei boschi, ma se c'è anche il prato pascolo, allora è felice anche lui. Poi quando arriva, però, fa magari man bassa. E quindi uno dice: ma allora l'uomo nella natura non è solo un devastatore, un inquinatore, no, può fare anche qualcosa di buono, può creare biodiversità. Chi l'avrebbe detto? Sì, crea biodiversità. Poi col pascolo, le vacche al pascolo che creano. Eppure quando c'è un intervento dell'uomo, l'uomo si sente spesso un grido d'allarme. Sentite qua. Un giorno apro la casella, come faccio tutte le mattine, delle mail, mi sento questa scritta qua: ciao Marco, non ci conosciamo. Sono un ingegnere di Milano. Da amante e conoscitore della natura, aveva scritto natura con la N maiuscola. Ho preso posizione in tutte le sedi e sui quotidiani online contro lo scempio che la comunità montana di Lecco concede ai tagliatori e venditori di faggi che devastano il bosco di Morterone in modo irreversibile. Puoi aiutarci in questa lotta contro le motoseghe selvagge? Beh, non capivo come avrei potuto aiutarli, ma certo era il caso di andare a dare un'occhiata. Allora, Morterone si trova sul versante nord
del Resegone. Il Resegone è la montagna simbolo di Milano, un po' come il Monviso per Torino. Resegone viene il nome sul toponimo da Resega, che vuol dire

0: Sega in dialetto lombardo, resegone, grande sega, infatti da Milano lo si vede, no? Con queste denti che sembrano proprio dei denti di sega, come tra l'altro lo descrive Manzoni. Ecco, Milano lo vede da sud e Morterone sta esattamente dall'altra parte, e se lo si vede di sbieco Morterone è davvero una sega, proprio zang, così, che taglia in due il cielo. Morterone ha una particolarità, è il comune più piccolo d'Italia. Si fa vedere all'anagrafe, sono 33 gli abitanti, però mi hanno detto no, sono molti meno. Chi si sveglia tutti i giorni d'inverno qua sono in 12. Eppure Morterone è uno dei 7.900 comuni italiani. C'è il suo bel municipio, la bandiera italiana, la bandiera europea, c'è il sindaco con tutti gli assessori. Sono un po' tutti assessori. Un tempo Morterone era però una cittadina, un paesino di montagna. C'erano 500, 600, 700 persone anche, sono arrivati. E nascevano i bambini, c'era la scuola, si faceva il mercato ed era collegato con una strada giù che le portava fin sopra quasi a Lecco, ed era di fatto una mulattiera, 3-4 ore di cammino per arrivare a Morterone. Poi negli anni 60 Morterone ha fatto la fine di tutte quelle altre di quegli altri Morterone che ci sono sparsi poi nella nostra montagna. I giovani se ne sono andati e a Morterone non è rimasto nessuno. Allora io quel giorno parcheggio la macchina, inizio il sentiero che con pochi zig zag già mi porta nel bosco. Un passo, puff, e vengo imbiottito dall'ombra del bosco. Allora, voi dovete sapere che il bosco di Morterone un tempo era governato a ceduo. Il ceduo è un governo che a me piace molto, è il governo del bosco proprio tipico italiano, che si chiama anche il taglio della formica. Perché come fa la formica? Porta a casa una briciola alla volta, poco legno alla volta, poco, e costituisce una riserva. Poco, è un taglio povero. E sfrutta, voi lo sapete, ma insomma, la capacità delle latifoglie, come il faggio in questo caso, che se tagliate alla base gettano i polloni. I polloni sono una via di mezzo tra dei rami e dei tronchi, grossi un po' come un braccio. Sono veloci a crescere, 8-10 anni sono pronti e sono ottimi da infilare nella stufa. Funziona così, si prende un bosco, lo si divide in 10 parti, visto che in 10 anni si riproduce. Si inizia da una delle particelle del bosco, si tagliano i polloni, si lasciano le matricine che faranno poi, genereranno altri anni, e per quest'anno poi si passerà all'altro anno, fino dopo 10 anni si ritornerà alla particella di partenza che sarà di nuovo come prima in questo tempo. Certo, è legna povera, è legna da ardere, però è preziosa. E un tempo, quando Morterone era vissuto e c'era il governo del bosco, i bambini venivano sguinzagliati perché prendessero da terra nel sottobosco anche i rametti più insignificanti, le schegge di legno rimaste, i rametti, tutto, perché poi ogni singolo grammo di legno avrebbe poi fatto una fiammella utile a tenere a bada l'inverno. E poi anche questo bosco è entrato nella sua dimensione selvaggia. E nel giro di pochi anni, poi decine di anni, è diventata una selva impenetrabile. Sì, il sentiero c'era che portava al suo rifugio, ma era tutto proprio, sai, quando entri in questi boschi ti sembra di essere... Allora l'ERSAF, l'ente forestale della Lombardia, attraverso dei fondi europei, ha fatto una gara, è stata vinta da un operatore economico che fa questo lavoro e ha deciso di trasformare questo bosco da ceduo a fustaia. Si può fare, bisogna entrare, fare pulizia, togliere tutti i rami, così, quelli piccoli, si lasciano i fusti più grandi, quelli promettenti che sai che fra pochi anni, decine di anni, 3-4 in questo caso, diventeranno alti, colonnari, come pennoni di una nave. E allora sì, il bosco sarà prezioso. E quando sono entrato io ho visto il lavoro di questa azienda. E questi boschi tu lo vedi, senti di essere in un bosco, ma così, amico. Vedi questi grandi alberi, uno qua, uno là, sono individui che sai che fra poco cresceranno. E perché allora allarmarsi? Beh, poi tutto è rientrato perché nel bollettino del CAI di Lecco è intervenuto con un articolo, un dottore forestale che ha spiegato il tipo di operazione e le grandi polemiche che avevano investito Lecco, eccetera, sono un po' rientrati. Però questo mi aveva fatto un po' pensare, ma perché anche tra chi è proteso verso la natura, la ama, la vuole salvare in qualche modo, non ci si capisce? Perché c'è qualcosa che non funziona in tutto questo. E questo è anche un po' il punto di stasera. Perché questa... E allora, così, un po' perdendomi in questi pensieri, ho continuato. Il sentiero sale, oltre la linea del bosco, sulle praterie primarie, e sono arrivato verso la cima del Resegone. Adesso io vi devo dire una cosa, che se voi amate i sentieri, andate in montagna, ve lo consiglio caldamente di andare lì, perché l'arrivo in vetta al Resegone da nord è qualcosa di spettacolare. È come se si sollevasse gli ultimi passi e vedi che si solleva il sipario dall'altra parte, su qualcosa che non ti aspetti. C'è la grande vastità della Brianza, della pianura, tutta ricoperta di case, di traffico, in fondo la città Milano a 50 chilometri, enorme. E poi stai lì e sembra di essere su un grattacielo, 1600 metri più in alto di Lecco, che sta proprio sotto di te, e la senti respirare la città perché sale sulle bolle di calore, queste correnti ascensionali che ti portano i rumori, che sono dei sibili della città, clacson lontanissimi, piccoli fusci che sembrano... E poi vedi i tir, le macchine più grosse che si allontanano dal lago, entrano in Brianza e stare lì, beh, lo capisci, già lo sapevi, ma inizi poi a fare un po' su e giù da queste creste, guardi la Brianza, guardi la pianura, guardi questa grande città diffusa e capisci che tutto questo... immensità di cemento, di case, non è dovuta come risposta a un'esigenza abitativa, per rispondere a un incremento demografico, arriva più popolazione e facciamo più case. No. E tutte queste case sono cresciute per le merci, perché sono le merci che fanno andare tutto. È una città di merci tutto questo. E allora capisci anche perché Molti vogliono fuggire da questa geografia fatta di rotonde, di traffico, di code, di centri commerciali, un po' disumana. Molti vogliono fuggire da un'isola di calore che è la città di Milano, dove 300.000 anziani, voi mi dite come faranno 300.000 anziani a passare 3 mesi d'estate abbracciati all'aria condizionata, quando sulle nostre montagne c'è una vastità infinita, il patrimonio immobiliare di seconde case semi abbandonate, sono i cosiddetti letti freddi che vanno occupati così una settimana magari a Natale, una a Ferragosto, e ormai case un po' fatiscenti che nessuno più vuole, ma che potrebbero essere rimesse a posto. Lo dice un'inchiesta precisa, uno studio dell'Università di Pavia, sono sempre di più i milanesi che se ne vogliono andare dalla loro città. Però non è così semplice, perché se noi guardiamo dall'altra parte, dove c'è il comune più piccolo d'Italia, da una parte abbiamo il grande pieno con 4.500.000 persone, dietro di noi il grande vuoto del comune più piccolo, il ragazzo che nasce lì, o uno dei 1000 morteroni delle nostre montagne, e lui vuole la città. Lui vuole le luci pulsanti, lui vuole l'opportunità di carriera, di incontro, lui vuole l'alta velocità, vuole il lavoro. È la città che glielo può dare. E allora la città forse diverrà sempre di più un luogo non dove abitare una vita intera, ma come un luogo di servizi, magari per stare durante un ciclo di studi o magari un periodo di lavoro. Poi però si vorrà anche andare via. È il fenomeno della metromontagna, come si chiama oggi. Un po' in montagna, un po' in città, dopo il Covid questo si è rafforzato. Certamente il grande pieno e il grande vuoto sono due cariche potenziali che non potranno essere a lungo sostenute. Ci vorrà prima di tutto un travaso, prima o poi un travaso. Però guardate che stare lì, su questa cresta, che taglia in due il cielo e la geografia, il vuoto e il pieno, capisci anche un'altra cosa, che questo è anche un confine, questa sega, questa lama, è anche un confine mentale. Perché la montagna e gli ambienti naturali non sono percepiti allo stesso modo. Chi scappa dalla città e vede la montagna come un rifugio del domani e tende a idealizzarla, tende a iniziare la natura, è una natura con la N maiuscola, è una natura sacra. E noi sappiamo cosa significa essere sacri in qualche modo, attribuire un senso di sacralità. Significa ricoprire quell'oggetto di divieto e di tabù. È sacro. È da lì allora che viene l'incomprensione dell'ingegnere di Milano. È sacro, non si può entrare. Però visto anche dall'altra parte, da chi sta dall'altra parte del confine mentale, abitare in montagna non è tanto sacro, perché io vivo nel sacro. Anzi, vi dirò di più, che chi vive in montagna, il concetto di natura, non sa neanche cosa sia, la parola natura non esiste, non c'è di fronte a lui. C'è il bosco, ci sono i caprioli, c'è il lupo, ci sono i terrazzamenti, c'è il prato pascolo, lo sfalcio, non c'è la natura è tutta una proiezione di senso che abbiamo in città, lassù non c'è. Però anche lì C'è qualcosa che non funziona, perché per esempio con l'arrivo dei lupi, in città sì, si tende a in qualche modo così a strammatizzare, a sottovalutare il problema, però su si cerca di enfatizzarlo e dire: vedete, la crisi dell'agricoltura in montagna è dovuta all'arrivo dei lupi. No, non è dovuta all'arrivo dei lupi, è conseguenza dell'abbandono. È conseguenza della crisi, per questo sono tornati i lupi. Questa resega, questa sega, questo confine mentale, noi dobbiamo cercare di abbatterlo, anche per capire un po' di più l'ambiente naturale, anche per diminuire quell'analfabetismo naturale, l'ambiente sulla natura che c'è in città. Non mi piace il termine monumento naturale. Il monumento è qualcosa che si erige per celebrare un eroe del passato, una tale vicenda storica che non si vuole dimenticare. Un albero vive in un continuo adattamento al presente. La natura corre, muta, si protende in avanti. Il monumento celebra il passato, si protende all'indietro. Però bisogna anche dire chi se ne importa. Un po' monumenti naturali lo sono davvero i tre larici di Santa Geltrude in Val d'Ultimo, Alto Adige, 2000 anni di età. E li guardo attentamente qui a 1400 metri, immerso nella grande nebulosa sonora della foresta, con i fruscii, alcuni richiami lontani, i cinguettii, i sibili degli insetti che girano intorno, e tocco questa corteccia piena di rughe profonde, gibbosità, piccoli tumori, grandi tumori, carie entrano, e vedo questi rami che sembrano braccia verso il cielo, ossificate dai secoli, che sembrano sbriciolarsi, eppure lì dentro ancora la vita pulsa. Ma sì, mi dico, che importa, un po' monumenti naturali lo sono davvero. Andate a vederli. Al tempo dei Romani erano come quei semi che maneggia oggi Betta. Eppure la prossima primavera ancora avranno un po' di spinta che li proietterà nel futuro. Noi dobbiamo sapere che quando gli alberi diventano così vecchi, non è tanto perché sono forti loro, perché hanno una forza immanente, perché sono pieni di vita in modo speciale, no, anche perché come fanno a essere tre della stessa età lì vicino, questo che sarebbe un record, una coincidenza incredibile, no. Diventano vecchi per un motivo, perché l'uomo non li ha tagliati. E perché l'uomo certi alberi non li taglia? E noi li vediamo magari camminando delle foreste, ci troviamo di fronte a questi patriarchi arborei enormi, diciamo: ma perché c'è quello lì e tutti gli altri piccoli? Ma perché magari quell'albero nel corso del tempo avrà svolto una funzione come un marker geografico, magari segnava il confine tra due proprietà, oppure segnalava una fonte così da poterla vedere da lontano, oppure segnalava il bivio di un sentiero. Arrivato al vecchio larice, giri a destra. La vecchia fonte si è prosciugata, i due sentieri che convergevano in quel punto non ci sono più, le due proprietà si sono fuse magari, e quindi il motivo della loro esistenza si è perso. Eppure sono rimasti lì, sentinelle silenziose di qualcosa che non capiremo mai. Possiamo però capire il motivo dei tre larici della Val d'Ultimo, perché sono rimasti lì. E ce lo dice ancora una volta il toponimo, che significa Hauserland, un dialetto locale, un tedesco un po' masticato così. Land è valanga. E in effetti quei due masi che stanno lì sotto sono proprio sotto un canale e hanno bisogno di essere protetti dalla valanga. Ecco cosa hanno fatto, ecco il loro compito che hanno svolto per secoli. Sono stati dei paravalanga. E allora a questo punto ci chiediamo: ma tra 80 e 100 anni serviranno ancora come paravalanga, o forse anche lì a 1400 metri non nevicherà più? Il futuro è difficile da capire, certo, però in un momento di passaggio come questo noi ci immaginiamo che la politica investa pensiero, risorse, che scateni i suoi intellettuali di riferimento per dare delle risposte, per segnare una via. Ma non lo fa. Tende come tutto a polarizzare. Da una parte, a destra, il riscaldamento climatico, ma cosa vuoi che sia, in modo irresponsabile e fatalista, lo declassa così a delle ondate, c'è sempre stato, poi ritorna e se ne va, aspetta che poi se ne ritorna. E poi soprattutto, che cosa vuoi cambiare? Si è sempre fatto così e noi non ce la sentiamo adesso di cambiare in nome di un'incertezza. Dall'altra parte, però, attenzione, perché anche dall'altra parte si fanno degli errori. C'è anche lì un po' di ideologia, un po' di populismo e si dice: è vero? L'uomo sta distruggendo il pianeta? Sì. Bene, allora l'uomo è sul banco degli imputati e in quanto imputato va delegittimato, va demonizzato. Questo si dice, e attenzione, proprio questo. E allora la natura diventa buono e l'uomo cattivo. Gli alberi diventano intelligenti perché vivono da milioni di anni, mentre l'uomo è stupido. Forse un po' l'uomo è stupido, sì, ma è soprattutto avido, ingordo, insaziabile. Però se ci pensiamo, un po' tutti gli esseri viventi o quasi sono avidi e ingordi e insaziabili. Soltanto che l'uomo ha qualche cosa di più dentro di sé. Ha due elementi che forse lo potrebbero salvare rispetto agli altri. È la lungimiranza e il senso etico. E allora, se la lungimiranza e il senso etico appartengono all'uomo, altro che metterlo nel punto degli imputati. No, bisogna forse essere ancora più umani. Noi dobbiamo far uscire la nostra umanità. Il problema non è l'uomo in sé, sono i suoi comportamenti sbagliati. Guardate, è molto più facile dire: gli alberi si abbracciano, non si tagliano, come ormai si sente dire spesso. Ma questo è giusto, è vero, ma bisogna guardare la complessità della cosa. È giusto in città. In città gli alberi non vanno tagliati, vanno mantenuti bene, e neanche con queste potature a capitozzo su per far veloce. Vanno tenuti, va fatto un grosso processo di forestazione urbana per cercare di mitigare l'effetto isola di calore durante l'estate. Guai a tagliare gli alberi nelle foreste vetuste. Anzi, ci vorrebbero ancora di più foreste vetuste, dimensione selvaggia, ci vorrebbe anche di più, certo. Ci vorrebbe di più la libera evoluzione di molte foreste, ma non ovunque. Non si può banalizzare e così polarizzare, no, perché noi abbiamo bisogno del legno. E allora, a chi dice gli alberi vanno abbracciati e non tagliati, io vorrei proporre questa riflessione. Tutte le sere a cena preferisci mangiare su un tavolo di legno o di plastica? Preferisci camminare su un tavolo di legno o su qualche derivato del petrolio? Perché queste sono le alternative, tra l'altro molto più inquinanti. Piuttosto che importare legna, l'80% di legna, da lontano, dai Balcani, dal Nord Europa, addirittura dall'Asia, con l'impronta ecologica che questi trasporti hanno, non sarebbe meglio mettere in atto una grande operazione di selvicoltura naturalistica? La selvicoltura naturalistica prevede un esbosco sempre inferiore al volume della foresta che dà ogni anno. Si lascia intatto il capitale e si tengono da parte solo una porzione, 60, 80, 70, dipende dalle zone, per cento degli interessi. Noi abbiamo bisogno del legno, anche perché il legno, che utilizziamo stasera come metafora, ma il legno è preziosissimo, è il più antico materiale che l'uomo abbia usato, ma è anche il materiale del futuro. Esiste un'età del bronzo, del ferro, del rame, non esiste un'età del legno. Ce lo siamo chiesti perché? Ma perché il legno non rimane. I manufatti del legno fatti in preistoria svaniscono, si dissolvono. Il contrario della plastica e del cemento. Abbiamo bisogno di tanto legno, che potrebbe essere anche una risorsa a chilometro zero, anche perché la nuova architettura che risponde a delle esigenze di decarbonizzazione e di risparmio energetico si basa proprio sul legno, ma non tanto per le baite in montagna, no, anche per edifici multipiano in città. E la cosa interessante è che l'incubatore di queste nuove tecnologie all'avanguardia, i luoghi di incubazione, stanno proprio in montagna, in Austria, in Svizzera, nell'Alto Adige, dove si fa alta tecnologia e la montagna torna a vivere. Ma non come rimorchio della città, come un luogo di tutela della tradizione, basta, ci vuole anche quello. Lì si fa alta tecnologia, in montagna. La montagna non è solo la soffitta polverosa d'Europa dove si tengono le cose vecchie. No, si può fare anche innovazione, soprattutto oggi. Si sente spesso dire: ma dobbiamo trovare una nuova dimensione selvaggia. L'uomo deve fare un passo indietro. Il selvaggio è ciò che ci salverà. Ma cos'è il selvaggio? Che pure, ripeto, ci deve essere, ma non sta lì la nostra salvezza. Il selvaggio è ciò che nasce, cresce spontaneamente, senza cura. E io penso invece che sia proprio attraverso la cura che ci sarà la nostra salvezza, la cura anche per rimediare agli errori che abbiamo fatto, la cura come fa Betta che seme dopo seme lancia nel futuro una foresta che crescerà e crescerà. E allora tra 80 e 100 anni, che poi non è neanche un tempo così impossibile da immaginare, è la vita di un uomo longevo, sono 3 generazioni, come sarà il mondo tra 80 e 100 anni? Beh, tutti gli indicatori ci dicono che noi stiamo perdendo la battaglia con il clima, con il riscaldamento climatico. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ballare spensierati sulle note del Titanic come si faceva prima di andare a sbattere fregandoci così. Guardate che se noi ci immaginiamo destinati alla rovina, siamo già rovinati. Invece noi dobbiamo crederci e farlo. Come si fa in Val di Fiemme, nella magnifica comunità, dobbiamo costituirci come parte attiva nella cura e dobbiamo farlo guardando al futuro, guardando ai nostri nipoti. Quello che dobbiamo fare, in fin dei conti, è essere dei buoni antenati. Francesco Zago, grazie, grazie.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Ha imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Che giornata. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive.

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto.

0: e alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi. Abbi
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.

0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore.
1: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
2: Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte.
1: Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere.
2: Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
1: Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore.
0: Parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
5: Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami.
0: Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno.
6: Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion, mio santo monte.
0: Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto:
6: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai.
5: E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli.
7: Tu sei la mia difesa, Signore. Tu sei la mia gloria.
8: Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Molti di me vanno dicendo: neppure Dio lo salva. Ma tu, Signore, sei mia difesa. Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. Io mi corico e mi addormento. Mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici. Hai spezzato i denti ai peccatori. Del Signore è la salvezza. Sul tuo popolo la tua benedizione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Tu sei la mia difesa, Signore. tu sei la mia gloria.
1: La parola di Cristo abiti in voi con abbondanza.
4: Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza.
8: Dal libro del profeta Sofonia. Parola del Signore, rivolta a Sofonia, figlio dell'Etiope, figlio di Godolia, figlio di Amaria, figlio di Ezechia, al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda. Tutto farò sparire dalla terra, oracolo del Signore. Distruggerò uomini e bestie. Sterminerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Abbatterò gli empi. Sterminerò l'uomo dalla terra. Oracolo del Signore. Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme. Sterminerò da questo luogo gli avanzi di Baal e il nome stesso dei suoi falsi sacerdoti. Quelli che sui tetti si prostrano davanti alla milizia celeste e quelli che si prostrano davanti al Signore e poi giurano per Milcom. Quelli che si allontanano dal seguire il Signore, che non lo cercano né si curano di Lui. Silenzio alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino, perché il Signore ha preparato un sacrificio, ha mandato a chiamare i Suoi invitati. È vicino il gran giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce, amaro è il giorno del Signore. Anche un prode lo grida. Giorno d'ira quel giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità, giorno di squilli di tromba e d'allarme sulle fortezze e sulle torri d'angolo. Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi, perché han peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e le loro viscere come escrementi. Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli. Nel giorno dell'ira del Signore e al fuoco della sua gelosia, tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra. Radunatevi, raccoglietevi, o gente spudorata, prima di essere travolti, come pula che scompare in un giorno, prima che piombi su di voi la collera furiosa del Signore. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i Suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore.

0: Cercate il Signore voi tutti, umili della terra, che seguite i Suoi ordini.
1: Cercate la giustizia, l'umiltà e la mitezza.
0: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
1: Cercate la giustizia, l'umiltà e la mitezza.
0: Dalla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla Chiesa e il mondo contemporaneo. Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità, e non sappiamo il modo con cui sarà trasformato l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo però dalla Rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato nella debolezza e nella corruzione rivestirà l'incorruzione. E restando la carità con i suoi frutti, saranno liberate dalla schiavitù del male tutte quelle creature che Dio ha fatto appunto per l'uomo. Certo, siamo avvertiti che non giova nulla all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso. Tuttavia, l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione di quello che sarà il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il regno di Dio. E infatti i beni, quali la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale, che è regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. Qui sulla terra il regno è già presente in mistero, ma con la venuta del Signore giungerà a perfezione.

0: Gioiscano i cieli, esulti la terra, o monti, gridate di gioia.
1: Il Signore ha pietà dei suoi poveri.
0: Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace.
1: Il Signore ha pietà dei suoi poveri.

0: Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

pensare che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Vangelo secondo Matteo.
1: Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti».
2: Una buona domenica a tutti. Il dialogo fra Gesù e i discepoli che ascolteremo nel brano evangelico di oggi è collocato a Cesarea di Filippo, una città che si trova all'estremo nord di Israele, ai piedi del monte Ermon, dove ci sono le sorgenti del fiume Giordano. Come mai Gesù ha condotto là i suoi discepoli e ha voluto fare là quel dialogo che ascolteremo? La scorsa domenica noi ricordiamo certamente che Gesù era uscito dalla terra di Israele ed era andato nella regione di Tiro e di Sidone, e là, in terra pagana, aveva incontrato quella donna cananea che aveva dato una bella lezione sulla fede ai suoi discepoli. Oggi Gesù si trova con i suoi discepoli in Israele, ma in realtà quel luogo è una terra di pagani, perché gli ebrei che là abitano venerano gli idoli, costruiscono templi agli idoli e conducono una vita pagana. Come mai? Quella città si chiama Cesarea di Filippo. Cesarea perché Filippo, che l'ha fondata, l'ha chiamata con il nome del potente di turno, che era Tiberio. Però, siccome in Israele c'era già un'altra Cesarea lungo le rive del Mediterraneo, questa è stata chiamata Cesarea di Filippo. Filippo era uno dei figli prediletti di Erode, e poco prima di morire suo padre gli aveva assegnato la parte nord del suo regno, la terra di Bashan, l'attuale Golan. E nella Bibbia questa terra è celebrata per la fertilità del suolo, pascoli rigogliosi, fecondità di greggi e degli armenti. Poi tutta la regione ha un'abbondanza di acque e la pianura irrigata da innumerevoli ruscelli, per cui c'è tutta una vegetazione lussureggiante. Un vero paradiso terrestre. È in questo luogo che Filippo ha fondato la sua capitale. Un luogo stupendo, tanto che Alessandro Magno, quando è giunto qui, ha esclamato: «Ma questa è certamente la dimora del dio Pan e delle ninfe». E difatti è stata chiamata Panias, da cui viene il nome attuale di Banias. Gli apostoli sono quindi certamente affascinati da questo paesaggio, dalla vita agiata degli abitanti, e pensano certamente soprattutto alla vita godereccia che può permettersi Filippo nei suoi due palazzi, uno sopra la sorgente, là dove voi vedete quella costruzione in mezzo agli alberi, era quel luogo dove aveva costruito uno dei suoi palazzi, l'altro era proprio davanti alla sorgente del fiume Giordano. Beh, da quella posizione si ha una visione, panorama incantevole di tutta la valle di Fule. Accenno anche a un ultimo dettaglio marginale, ma che deve essere stato oggetto di qualche commento fra gli apostoli. La moglie di Filippo è la 17enne Salomè, la celebre ballerina che aveva chiesto la testa del Battista. È certamente lei che anima le serate e i festini nel triclini dei palazzi di Filippo. È in questa cornice deliziosa che Gesù rivolge ai suoi discepoli la prima domanda: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Quando dice figlio dell'uomo, un'espressione ebraica, significa semplicemente l'uomo, tradotto in linguaggio semplice. La domanda che lui fa è questa: che uomo sono io per la gente? Gli apostoli hanno davanti a loro tanti uomini che hanno raggiunto posizioni di prestigio, uomini che tutti ammirano, invidiano anche, e uomini ai quali gli stessi discepoli vogliono assomigliare. Ecco la domanda: io chi sono per la gente? L'umano che io incarno dice qualcosa di bello alla gente, o tutti pensano che sia Erode Filippo l'uomo bello, l'uomo riuscito? E i discepoli hanno in mente anche loro questo ideale di uomo, e ce l'abbiamo in mente anche noi, perché anche noi desidereremmo essere persone di successo e possibilmente anche ricche. Bene, i discepoli rispondono ciò che pensa la gente di Gesù. Dicono alcuni che tu sei Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. È già una bella cosa che nessuno ha scorto in Gesù qualche minima somiglianza con i grandi di questo mondo. No, hanno colto delle somiglianze con il Battista, certamente perché Gesù è uno con la schiena dritta, come lo era stato il Battista. Gesù non si piega come le canne sbattute dal vento. Poi assomiglia a Geremia, perché Gesù ha contestato il Tempio, la religione fatta di riti, a cui poi non corrisponde l'adesione a Dio con il cuore. E poi assomiglia a Elia, colui che ha professato la fede nell'unico Dio e ha rifiutato ogni compromesso con gli idoli. E qui siamo proprio nella terra dove si adorano gli idoli. E che cosa danno gli idoli a tutta questa gente? Li vedete i templi degli idoli alle mie spalle, soprattutto lo stupendo tempio di marmo bianco costruito da Erode il Grande e dedicato a Augusto e alla dea Roma. Ma poi ci sono i templi alle ninfe, a Pan. Bene, che cosa danno gli idoli a questa gente? Tutto, gente che sta benissimo, e i discepoli certamente hanno girato il loro sguardo e devono avere pensato. Però gli idoli sono generosi con i loro adoratori e pensano soprattutto alla gente ricca che può permettersi tutti i piaceri, e questo lo sperimentiamo anche noi. Se adoriamo gli idoli, quelli ti danno tante cose. Se tu adori il denaro, ti dà tutto, però devi obbedirgli, devi fare quel che ti dice, e quindi se ti dice di sfruttare, di mentire o anche di uccidere, tu non lo fai, lui non ti dà niente. Bene, in questo contesto, Gesù che cosa offre a chi segue le sue proposte? Gli idoli lo vediamo, che cosa offrono? Ecco la domanda alla quale poi vuole condurre i suoi discepoli Gesù. E Filippo elargisce ricchezza, posizioni di prestigio, di potere, fa partecipi i suoi amici delle gioie e della sfarzosa vita di corte. Che cosa offre Gesù? Ecco, prima di rispondere, Gesù vuole sapere se hanno capito bene chi è lui e che cosa propone. Ascoltiamo la domanda che rivolge loro.
3: Ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, il vivente.
2: Abbiamo sentito cosa pensa la gente di Gesù, ma a Gesù preme sapere cosa pensano loro di lui. E allora rivolge la domanda: voi chi dite che io sia? Parafrasata: chi sono io per voi? Quanto conto io nella vostra vita? È la domanda che l'innamorato pone all'amata. Vogliamo costruire una vita insieme? Sì, ma su quali basi? Conoscete chi sono? Pensate che stare con me significhi, sì, seguirmi un pochettino, cioè diventare un pochettino più buoni? Oppure siete decisi a lasciarvi coinvolgere pienamente nel mio progetto di uomo. In altre parole, volete essere uomini come Erode Filippo o come me? Perché avete capito che proponiamo un'immagine di uomo molto diversa. Di chi siete innamorati? Questa è la domanda che Gesù pone anche a noi oggi. Noi tante volte riduciamo la nostra adesione a Cristo a qualche pratica devozionale, ma il problema fondamentale della fede, credere, vuol dire aver capito chi è e unire la propria vita alla sua. Pietro risponde deciso: tu sei il Cristo, il figlio del Dio della vita, sei l'atteso Messia. Ha detto la cosa giusta, ma non ha capito ancora chi è Gesù, che Messia è Gesù. Lui ha ancora in mente i Messia di questo mondo, quelli che sono grandi. Secondo la tradizione del suo popolo, il figlio di Davide è colui che conquisterà il mondo. Comunque almeno ha capito che Gesù è il Messia.
3: E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli.
2: Gesù gli dice: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché non è stata la carne né il sangue che ti hanno rivelato questa verità, ma il Padre mio che sta nei cieli. Certe cose, certi innamoramenti per Gesù non arrivano con ragionamenti umani, perché i ragionamenti umani ti portano a innamorarti di chi è ben diverso da Gesù, di chi assomiglia a Erode Filippo. E Gesù dice a Pietro: complimenti, tu sei uno con il cuore puro, aperto alla rivelazione delle grandezze che sono quelle di Dio. Non è stata la carne e il sangue a rivelartelo, non sono stati i suggerimenti che ti venivano dai tuoi sogni, dalle tue passioni, dalle tue brame. No, solo da Dio poteva venirti questa rivelazione che ti porta a innamorarti di un uomo come lo sono io. Pietro ha riconosciuto l'identità di Gesù. Adesso Gesù dichiara l'identità di Simone, il figlio di Giona. Ascoltiamolo.
3: E io dico a te: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
2: Gesù cambia il nome a Simone, lo chiama Pietro, e aggiunge: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Su quale pietra è edificata da Gesù la sua chiesa? È Pietro la roccia solida, il primato di Pietro, la roccia su cui è costruita la chiesa? L'equivoco è nato dal fatto che in italiano Pietro e pietra sembrano il maschile e il femminile di uno stesso nome. Nel testo originale greco non è così. Petros è una cosa, Petra è un'altra cosa. Petros è il sasso, il mattone. Petra è la roccia solida su cui si può costruire un palazzo e non crolla. Pietro non è la roccia. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento la roccia è sempre e solo Dio o Cristo. Chi è Pietro allora? Lui è Petros. È un mattone di questa costruzione, ma la roccia è Cristo. Lo troviamo nella lettera agli Efesini, quando l'autore dice ai pagani che si sono convertiti: voi adesso non siete più stranieri o ospiti, voi siete parte di una costruzione che è il Tempio di Dio, dal quale salgono al cielo i sacrifici a lui graditi, che sono le opere d'amore. E questo Tempio è costruito sulla pietra angolare che è Cristo Gesù. Anche Pietro, nella sua lettera, quando si rivolge in quella commovente omelia ai neofiti che sono stati battezzati nella notte di Pasqua, dice loro: non staccatevi mai da Cristo, perché Lui è la pietra viva, gli uomini l'hanno rigettata, ma è preziosa davanti a Dio. E voi adesso siete pietre vive di questa costruzione, di questo edificio spirituale, e siete uniti alla pietra angolare che è stata posta dal Signore nella Pasqua e che è Cristo. E anche Paolo nella lettera ai Corinzi dice: nessuno può porre un altro fondamento oltre a quello che c'è già, cioè Gesù Cristo. Chi è Pietro allora? Lui è Petros. Lui è il primo mattone di questa comunità. E chi professerà la sua fede nel Messia di Dio, che è Gesù di Nazareth, costruirà la propria vita sulla roccia e nessun terremoto distruggerà questa vita. Ricordiamo anche come al termine del discorso della montagna Gesù ha invitato a riflettere su quale fondamento costruire la propria vita, e dice che la vita può essere costruita sulla sabbia, cioè sui valori di questo mondo che poi si sgretolano. Cosa restano di quei palazzi di carta pesta che tutti ammirano? Alla fine vengono sgretolati. Oppure la

0: questa immagine delle porte. Le porte nelle mura di una città erano la parte più difficile da difendere perché dovevano essere chiuse ma anche aprirsi. Bene, mettevano in atto tutti gli stratagemmi possibili per renderle inattaccabili. Gesù dice: gli inferi, cioè il regno dei morti, lo Sheol, che è il simbolo di tutti i regni di morte che ci sono in questo mondo, hanno le loro porte per proteggersi in modo da non venire attaccati dalla Chiesa, dal Vangelo di Cristo. E queste porte sono robustissime. Beh, sullo sfondo vi ho messo le porte degli inferi che si trovano a Gerappoli, Pamukkale, attuale una celeberrima città romana, dove fin dall'inizio, dal primo secolo, c'è stata una comunità cristiana. Bene, lì ci sono le sorgenti calde e dalle viscere della terra escono fumo e gas tossici che paiono venire davvero dall'Ade, dal regno dei morti. Infatti gli archeologi hanno poi posto davanti a quella porta degli inferi, hanno posto la statua di Ade, Plutone, cane Cerbero a guardia di quella porta. Ecco l'immagine dell'Ade, il regno dei morti che è inattaccabile. È il simbolo, questo regno dei morti, del regno di morte inattaccabile che noi verifichiamo nel nostro mondo oggi. Il regno della corruzione morale, la menzogna, la violenza, comportamenti disumani. Bene, è un regno che forse anche noi pensiamo che sia inattaccabile, invincibile, perché si autoprotegge in mille modi, impiega tutti gli stratagemmi per non essere sfondato. E lo sappiamo, chi attacca questo regno di morte ha sempre la peggio. Pensiamo, se attacchiamo il regno della morte e dei fabbricatori d'armi, come si fa a sfondarlo? Troppo potente. Chi cambierà le leggi crudeli del mercato internazionale che affamano i popoli? Come fai ad attaccarle? Il regno delle menzogne che sono diffuse dai mass media e che distruggono i valori morali, distruggono la famiglia. Oppure il regno della corruzione politica. Sono troppo forti, lo pensiamo anche noi. Nessuno li sfonderà mai. Ed è vero, se cerchiamo di sfondare queste porte con le loro armi, noi perdiamo. Ma se le affrontiamo, questo regno del male, fidandoci solo di quella debolezza umana, ma che è la parola del Vangelo, quelle porte, dice Gesù, non resisteranno. Ecco, l'invito alla fiducia nella forza del Vangelo annunciato, altrimenti i regni di morte continueranno a trionfare. Abbiamo in mano la forza che Gesù ci ha dato, che è la sua parola. Se noi ci fidiamo della sua promessa, noi annunceremo con coraggio e con fiducia il Vangelo. Infine, adesso ascoltiamo le promesse di Gesù a Pietro.
1: A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
0: Gesù fa due promesse a Pietro e le presenta con due immagini rabbiniche, la prima quella delle chiavi. Cosa significava consegnare le chiavi a un maggiordomo? Significava dargli il potere di gestire la vita del palazzo e anche di decidere chi aveva accesso e chi invece doveva rimanere fuori. Adesso Pietro riceve le chiavi. Cosa significa? Che è diventato portinaio del paradiso? No. È un altro il significato e si rifà alla parola immagine rabbinica. I rabbini dicevano

di possedere le chiavi della Torah, perché loro conoscevano le scritture, erano loro che le interpretavano e quindi tutti dipendevano dalle loro sentenze. Loro dichiaravano chi era giusto e chi era ingiusto, chi era santo e chi era peccatore. E Gesù li critica severamente perché dice: voi vi siete impossessati delle chiavi della sapienza della Torah e non aprite le porte della salvezza a nessuno e non c'entrate neanche voi da questa porta che è la sapienza della parola di Dio. Bene, Gesù adesso consegna le chiavi a Pietro. In ebraico chiave si dice mafteach, che viene dal verbo patach, che non significa chiudere, ma spalancare, aprire. Che cosa deve farne Pietro della chiave che Cristo gli ha consegnato? Deve spalancare a tutti l'accesso alla scoperta di Cristo, alla conoscenza del suo Vangelo, soprattutto impiegare la sua persona facendosi un modello di un Vangelo incarnato. Ecco il modo di aprire a tutti l'accesso alla salvezza. È necessario passare da questa porta aperta da Pietro, che è la professione di fede nel Messia di Dio che è Cristo, professione che lui ha fatto. La seconda immagine, legare e sciogliere, è anche questa un'immagine rabbinica. Significa pronunciare giudizi su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, discernere fra ciò che è bene e ciò che è male, è un compito di Pietro. Però che abbia prima lui assimilato la sapienza del Vangelo, allora può pronunciare le sentenze giuste su ciò che è bene e ciò che è male. E va notato anche che questo non è stato affidato soltanto a Pietro, questo compito di legare e di sciogliere. Difatti, subito dopo Gesù dirà a tutti i suoi discepoli: quello che legherete sulla terra sarà legato anche nei cieli, ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nei cieli. Significa le sentenze che voi pronuncerete su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, il vostro discernimento corrisponderà al pensiero di Dio, sempre che voi abbiate assimilato la sapienza del Vangelo. È il problema delle scelte della nostra vita, quello di discernere fra ciò che è bene e ciò che è male, e ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vita e ciò che è morte. E Gesù ha affidato questo compito alla Chiesa. Se è fedele alla fede professata da Pietro, se aderisce alla proposta di Cristo, per tutto il mondo la Chiesa sarà una guida sicura nelle scelte della vita. Motivo di riflessione per noi, perché è un compito immenso e molto delicato quello che Cristo ci ha affidato. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Dio, che io veda la tua potenza e la tua gloria. Alleluia.
1: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio. Alleluia.

0: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.
1: I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia.

0: I figli della Chiesa esultino nel loro Re. Alleluia.
1: La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azioni di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Te beato, Simone, il Padre mio, te lo ha rivelato.

0: del Dio vivo. Te beato Simone, il Padre mio te lo ha rivelato.
1: Acclamiamo Cristo, sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno, nel ricordo della tua gloriosa risurrezione.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: Il tuo spirito ci insegni a compiere la tua volontà, e la tua sapienza ci guidi oggi e sempre.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo, intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: La tua Chiesa ti renda grazie, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze, di meritato riposo. E riposo appartiene non soltanto all'ordine umano, ma anche al programma divino della vita umana. Non mi resta allora che augurarvi

Il lavoro non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. E di qui la necessità del riposo, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze e di lavoro parleremo questa mattina con un grande amico della Radio Vaticano, un amico che tutti voi conoscete perché è spesso mio ospite. Sto parlando di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica San Pietro.

0: Don Pasquale, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a te Orazio e ai radioascoltatori.
0: Si legge nel Vangelo che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Ecco, credo che le vacanze dovrebbero essere un poco anche questo, un tempo diverso, perché non si ha più tempo di ascoltare, di leggere un buon libro, di rilassarsi. La Bibbia dice anche: ricordati di santificare le feste. Ecco, bisognerebbe dire, Pasquale, ricordati di santificare le ferie.
1: Molto sottile come immagine. È vero, hai perfettamente ragione, perché dai Vangeli stessi, perché è lì che dobbiamo sempre ritornare, la nostra base deve essere la scrittura. Dai Vangeli emerge che Gesù è consapevole delle fatiche che la missione comporta e sa che è importante recuperare le forze. Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani, si ritirò tutto da solo sulla montagna a pregare, e Gesù sente questo bisogno di ritemprarsi e riprendersi. Ma in che modo? Non bivaccando, ma attraverso un contatto più forte con il Padre nella preghiera. Ecco il concetto di vera vacanza. E il riposo di Gesù non è mai un riposo passivo, distaccato dalla preghiera e dall'insegnamento ai suoi discepoli. Anzi, lui approfitta di queste circostanze per impartire ai suoi discepoli insegnamenti più profondi sul regno di Dio. Anche nei momenti di riposo Gesù è sempre disponibile, H24, per gli altri. Non si tira indietro di fronte alle necessità. Gesù ha compassione della folla, non la evita, anzi le va incontro e si mette ad insegnare a loro molte cose. Il comportamento di Gesù è di esempio per tutti i cristiani, soprattutto per quelli come me che per vocazione sono chiamati ad essere missionari nel mondo. Chi è stato scelto da Dio per dedicare tutta la sua vita a Lui e al prossimo non appartiene più a se stesso, e la parola vacanza non deve esistere sulla bocca di chi ha consacrato la vita al Signore. Secondo me tutti coloro che si impegnano nell'apostolato non dovrebbero usare questo termine, perché Gesù e la carità non vanno mai in vacanza, almeno la vacanza come la intendiamo noi. Mi ricordo, sono entrato in una chiesa l'anno scorso e c'era un calendario con tutti gli appuntamenti di catechismo eccetera eccetera. L'ultimo giorno c'era scritto a caratteri cubitali: vacanze, con tre punti esclamativi. Era un cartellone triste, tristissimo, perché Gesù non va in vacanza, anzi al contrario. Gesù dice: guai, è come se il sole, Orazio, se il sole oggi andasse in vacanza, che cosa sarebbe del nostro pianeta? Geleremmo tutti. Quindi meno male che il sole è sempre puntuale lì. E se una mamma decidesse domani di dire io adesso vado in vacanza, chi cucinerebbe per i figli? Quindi, come vedi, il concetto di vacanza è molto diverso da come oggi viene purtroppo

0: Benedetto XVI, Giovanni Paolo II hanno più volte sottolineato che le vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo questo, Pasquale, quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo.
1: Verissimo, opportunissimo. Cioè noi, tu lo sai meglio di me perché insomma sei a contatto con la realtà sociale, eccetera, eccetera, commenti, rifletti e via. Ma lo sappiamo tutti, viviamo un tempo difficile in un mondo caotico, violento, contaminato, confuso. Ormai non sappiamo più dove sta la verità, perché uno dice una cosa e domani dice il contrario di quello che ha detto il giorno precedente. Quindi c'è veramente una confusione generale. Andiamo sempre di fretta, spendiamo gran parte del nostro prezioso tempo per ricercare un surrogato di felicità che poi non serve a nulla. Gli esperti parlano addirittura di stress post vacanza, cioè si parte ansiosi e si ritorna esauriti. Insomma, siamo sempre insoddisfatti. E mi viene in mente quel bellissimo versetto del Salmo 46: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Pensa, Orazio, nell'Antico Testamento avevano gli stessi problemi nostri, cioè la gente era un po' esauritella, no? E il buon Dio deve intervenire dicendo: ma volete stare fermi? Sappiate che io sono Dio. Quindi dobbiamo cercare di guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda, contemplare, apprezzare, assaporare le bellezze del creato che dobbiamo custodire. Ma attenzione, non è una bellezza esteriore, che spesso se ne parla a sproposito. Chi contempla le bellezze diventa più bello, ma perché? Perché dentro ha lo spirito della bellezza, lo spirito di Dio. Perché Dio è bello per definizione. Il mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza è sinonimo di verità, di umiltà, di giustizia, di gioia, che è in contrapposizione alla cattiveria del mondo. Quindi aveva ragione Dostoevskij, la bellezza, intendo la bellezza spirituale, salverà il mondo.

0: Le vacanze sono anche un tempo in cui una persona, prendendo la distanza dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché normalmente si va in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno a distanza. Pasquale.
1: È verissimo, stai esprimendo un concetto importantissimo che potremmo definire la capacità di autotrascendersi, cioè di guardarsi in modo distaccato. Ma io dico che quello che una persona veramente vuole lo si capisce non da ciò che è obbligato a fare o dalle necessità sociali, il lavoro e tutto il resto, ma da come usa il suo tempo libero. Se un ragazzo o una persona matura disperde il tempo libero, non ama la vita, è sciocco. La vacanza, infatti, è il classico tempo in cui quasi tutti diventiamo sciocchi. Al contrario, invece, la vacanza è il tempo più nobile dell'anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole, col valore che riconosce prevalente nella sua vita, il valore più grande dell'uomo, il tesoro prezioso, la perla preziosa, la perla di grande valore, per cui vale la pena vivere, sta nella capacità della gratuità. E qui il valore del tempo, nella capacità di donarlo gratuitamente. E la gratuità emerge proprio nel tempo libero. In vacanza uno è libero, e se è veramente libero nella verità, fa sempre quello che è giusto. Che cosa triste, Orazio, quando tra i fedeli sento persone che dicono: Don Pasquale, non ho tempo. Cioè, ma non ti ho visto a messa, e non ho avuto tempo, è venuto mio figlio, è venuto quello. Ma voglio dire, 40 minuti per stare con il Signore, in quei 40 minuti noi ci giochiamo l'eternità, non solo nostra, ma anche quella dei figli. È possibile che questo non riusciamo a cogliere il significato di questo? Ecco l'importanza della catechesi, che noi sacerdoti riusciamo a catechizzare in modo incisivo, testimoniale, il valore del tempo, santificato da Cristo in quanto si è fatto uomo, si è fatto storia. Questo è il senso delle campane che suonano. Quando sentiamo suonare le campane, cosa indicano? Il tempo santificato nella liturgia.

0: per concludere,
1: le vacanze, tempo anche da dedicare a delle sane letture. Che libro consigliereste ai nostri ascoltatori? Io un'idea l'avrei.
2: Immagino.
1: Sono tanti i libri scritti da Pasquale Brizzi.
2: Sì, guarda Orazio, al di là la bontà tua, però io direi che il libro per eccellenza, perché la nostra è anche la religione del libro, è la Bibbia. Cioè in ogni casa non deve mancare la Bibbia. Proprio ieri ho fatto la preparazione a un matrimonio e la giovane sposa, fra pochi giorni, mi ha detto: sai, mi hanno regalato la Bibbia. Io ho detto: guarda, è la cosa più bella che ho sentito da qualche mese a questa parte, perché è vero, la Bibbia è importante, è la parola. San Girolamo dice che ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. Chi non conosce la parola di Dio, la Bibbia, non conosce Cristo, è un'illusione. Immagino un catechista, un insegnante di religione che non conosce la scrittura, che cosa può insegnare? Un sacerdote, un religioso. Poi consiglio anche soprattutto i documenti del Magistero della Chiesa, che sono l'attualizzazione dei contenuti della Rivelazione. Ci sono documenti bellissimi, specialmente quelli del Vaticano II, sono opere straordinarie. Poi suggerisco i classici della letteratura cristiana, opere intramontabili in ambito

0: stai dicendo tu, insomma, con delle letture buone e appropriate.
1: Grazie a Don Pasquale Brizzi, ricordo, parroco e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro, che sentiremo presto. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a te.
1: Ti dedico il prossimo brano. Grazie infinita.

Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

0: puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e scegliete Hashtag Pop Theology. E io saluto, torno a salutare meglio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio.
1: Grazie a voi e sempre dell'accoglienza e della possibilità di comunicare con tanti radioascoltatori.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Oggi parliamo di una cosa, credo che sia importante anche, no padre Antonio, che è il valore del lavoro in chiave cristiana, però guardando anche alla ripresa delle attività. Siamo ormai a fine agosto, molti hanno terminato le vacanze, comincia ad iniziare, diciamo così, il controesodo, perché molte persone stanno tornando, alcuni magari andranno anche in vacanza adesso, padre Antonio, però la maggioranza, diciamo così, che ha finito le vacanze, e si pone il dilemma di come ricominciare dopo un periodo di stacco magari durato 15 giorni, perché è la media delle vacanze degli italiani. Ecco, in che modo riprendere dopo questa pausa estiva, padre Antonio?
1: Con la gioia nel cuore prima di tutto, perché dopo le vacanze penso che siamo ricaricati sempre, se non ci siamo stressati durante l'estate, perché questa estate è stata particolare per il caldo. Comunque penso che fondamentalmente ogni periodo di riposo, come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, è sempre un motivo per rigenerarsi spiritualmente, umanamente e fisicamente. La ripresa, come dicevi tu, effettivamente in questa domenica è facile o nei prossimi giorni, in quanto bisogna prendere le attività quotidiane, le fabbriche, le normali attività dopo il periodo di agosto, sappiamo benissimo che sono nella routine dell'esperienza del nostro paese, dell'Italia, perché i 15 giorni, la settimana prima di Ferragosto e poi la settimana successiva, effettivamente ci sono i blackout, dico io, in tutti i sensi, c'è poca speranza di poter fare qualche cosa nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono, dopo una ricarica anche di carattere fisico bisogna prendersi con lena tutte le attività che normalmente svolgiamo. Immagino che prossimamente inizia anche la scuola, l'anno scolastico, dal 1 settembre normalmente si avvia questo discorso, e ci rendiamo conto che tra bambini, giovani, genitori e tutto il resto chiaramente si pone il problema di come riavviare il tutto. Bisogna predisporre ogni cosa anche per predisporre il futuro dei ragazzi, dei giovani, degli alunni e tutto quello che possiamo dire in merito a questa ripresa. Ma fondamentalmente la ripresa a cui facciamo riferimento in questa nostra trasmissione, la ripresa dell'attività quotidiana, quelle più solide, quelle più consistenti, le fabbriche oppure gli opifici normalmente, che sono anche le botteghe che operano in tanti settori, nei vari centri, e gli artigiani, le persone che lavorano nel quotidiano a contatto con la gente, con il popolo di Dio, e che svolgono la loro attività anche nel campo della chiesa, del sociale, perché tante attività connesse anche alla nostra presenza a livello ecclesiale sono di carattere così pratico, operativo. Immaginate quello che si deve rifare a livello anche nelle parrocchie dopo l'esperienza della pausa estiva. Bisogna riorganizzare il tutto e incominciare a pensare come fare meglio rispetto al passato. Quindi diciamo che auguriamo a coloro che rientrano adesso dalle vacanze, a chi ci va, e auguriamo nell'uno e nell'altro caso un ottimo tempo di ripensamento, di ripresa e di rinascita.
0: Padre Antonio, io ho segnato alcune cose qui per il rientro in chiave cristiana, sì. Ma tu correggimi se sbaglio, ovviamente ho buttato giù alcune incipit che ti posso dare la possibilità di spiegare. Il primo, a me viene in mente che quando mi sono riposato, ho fatto le vacanze eccetera, mi viene in mente di esprimere gratitudine a Dio per il riposo, ecco, perché il tempo delle vacanze è un dono di Dio. Quindi questo potrebbe essere l'inizio, no? Cioè, chiedere grazie a Dio, cioè dire grazie a Dio, gratitudine a Dio per questo riposo che abbiamo passato durante l'estate.
1: Sì, come per le vacanze, per l'estate che volge al termine, anche per la ripresa del lavoro, bisogna prima cosa fare quel che è il pensiero più costante e tipico di noi cristiani, ringraziare il Signore del riposo e del lavoro. Quindi non è un gioco di termini, ma semplicemente perché tutto è gratuità del Signore. la salute, il creato, ciò che noi godiamo, tutto ciò che noi riceviamo è provvidenza di Dio. Certamente c'è anche l'intelligenza, la sapienza dell'uomo, c'è la nostra predisposizione a valorizzare il tempo che Dio ci dà per quanto riguarda il riposo e anche per quanto riguarda il lavoro, ma caratterizzarlo da un punto di vista cristiano, sia l'uno che l'altro, significa improntare ad una vita di fede quello che noi facciamo. Anche il lavoro, dal punto di vista teologico, sappiamo benissimo, è improntato a un discorso di carattere biblico. Pensa a Federico, a quella che è stata la creazione: Dio ha creato il mondo in 6 giorni, poi il settimo si è riposato. Forse non sarà così, però il discorso religioso effettivamente ha un significato molto bello, importante, per dire che lavorare è fondamentale. Se l'ha fatto il Signore nel creare il mondo, noi essere creati da Dio, sue creature, dobbiamo seguire la stessa orma, la stessa scia. Non possiamo stare con le braccia conserte dalla mattina alla sera. E siccome viviamo in un mondo in cui non sempre è possibile trovare il lavoro, immagini quelli che sono i problemi di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione, molta gente scappa via dalle proprie nazioni per trovare lavoro, per accoglienza presso l'Europa, vi rendete conto che effettivamente ci troviamo di fronte a un bisogno generalizzato di lavorare e di guadagnare onestamente, perché non sempre questo succede. Quindi dobbiamo dire grazie Signore che ci fai lavorare, grazie Signore che ogni anno ci dai l'opportunità di poterci riposare, grazie Signore per tutto quello che ci offri come dono gratuito dal cielo.
0: Poi la seconda cosa che mi è venuta in mente, Padre Antonio, sì, è che noi ritorniamo ad una missione, perché il posto di lavoro non è solo un dovere, no? Ma il campo specifico in cui Dio mi chiama. Ecco, e questo dobbiamo ricordarlo quando ritorniamo al nostro lavoro, è una missione in pratica.
1: È vero, hai ragione, su questo non metto nessun dubbio o discussione. Effettivamente quando noi ritorniamo all'attività, è chiaro, improntiamo un'esperienza soprattutto di apostolato, di missione educativa, missione religiosa, missione di carattere umanitario o missione addirittura di carattere sociale. Io, come tante volte vi ho detto anche nelle trasmissioni, ho insegnato per 40 anni al liceo filosofia, quindi so benissimo che il 1° settembre riprendevo l'attività e dopo il periodo di vacanze, per modo di dire, perché noi durante le vacanze non riposavamo ma lavoravamo di più per la pastorale del turismo, io ero felicissimo di rincontrare i miei colleghi, le colleghe, i presidi vari, perché girando tante scuole pure ho vissuto l'esperienza di una conoscenza diversa, e mi proponevo come sacerdote, come docente anche, di improntare la mia attività professionale, perché insegnare bisogna avere un titolo, bisogna vincere un concorso, di farlo a livello di sensibilizzazione del discorso della formazione, e per cui ogni attività la vedevo proprio in proiezione di evangelizzazione, di missione, di apostolato, non perché ero semplice prete ma anche il professore, quindi nella mia esperienza cercavo di cogliere questo messaggio che dicevi tu, è una missione. Qualsiasi persona che lavora, il lavoro più umile, diciamo quello più qualificato, quello meglio retribuito, e penso che sia fondamentale improntarlo a questo termine, siamo in missione, e la missione la si fa con serietà, competenza, compassione e amore.
0: Ecco, Padre Antonio, entrando nel merito, nel concreto, dell'idea del lavoro cristiano,
1: sì,
0: che cos'è il lavoro per noi cristiani? Cosa rappresenta?
1: Se vogliamo prendere un esempio, prendiamo San Giuseppe e Gesù. San Giuseppe insieme a suo figlio Gesù hanno lavorato nella bottega di Nazareth. Attingiamo da questi modelli. Che cos'è? È un portare avanti con responsabilità i doveri familiari. San Giuseppe doveva portare avanti Maria e suo bambino, bambino adottivo in questo caso, e quindi si è sentito la responsabilità, e man mano che Gesù è cresciuto vicino a San Giuseppe ha lavorato e ha imparato il mestiere. Se vogliamo darci una connotazione di carattere spirituale o cristiano al lavoro, qualsiasi lavoro, dobbiamo partire da queste figure di riferimento: San Giuseppe, Gesù Bambino, la Vergine Santissima, che pure lavorava nel piccolo, svolto il suo lavoro. La famiglia cristiana, la famiglia di Nazareth, deve essere il motivo per dire al papà che deve lavorare per portare avanti la famiglia, alla mamma per quando gli è possibile portare avanti la famiglia con il suo lavoro, con la sua autonomia, e ai figli dare una mano, non soltanto aspettarsi dagli altri quelli che possono dare. Certo, quando sono minorenne dobbiamo stare molto attenti a non impegnarli in certi lavori anche rischiosi, ma semplicemente educarli. Noi da piccoli siamo stati educati dai nostri nonni, i nostri genitori, ad imparare il mestiere da piccoli senza nessun motivo, perché si dice una volta impari il mestiere e mettilo da parte, e così deve essere. Per il cristiano qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che fai può essere utile in qualsiasi necessità, più conosci, più esperienza è meglio è. Poi se ci dai pure la connotazione di un'esperienza di preghiera, di contemplazione, di ringraziamento al Signore, come dicevamo prima, il lavoro diventa bellissimo, non diventa una fatica, diventa un piacere.
0: Padre Antonio, tu lo hai accennato prima molto velocemente, no? Il lavoro, hai detto, è un atto di co-creazione, no?
1: Sì.
0: Lavorando l'uomo coltiva e custodisce un po' il mondo, ecco. Ma che cos'è nel dettaglio? Perché c'è questo? Perché io penserei, insomma, Dio ha fatto il mondo, ha finito di fare il mondo, ha fatto l'uomo, eccetera, eccetera, ha finito lì. In realtà perché noi continuiamo questa creazione? In che modo si intende questo?
1: Perché il Signore ci ha consegnato proprio questo compito di custodire ciò che Lui ha creato. Lui continua chiaramente a proteggere la creazione, e non è che come...
0: Non avrebbe bisogno di noi, diciamo così, no? Perché dico, non avrebbe bisogno di noi, potrebbe fare da solo, voglio dire, il Signore, no?
1: Potrebbe fare anche da solo, ma non lo fa, perché ha voluto che noi uomini, noi esseri umani, collaborassimo insieme a Lui al progetto della creazione, ad integrare, affidato alla custodia del creato, ci ha addirittura messo al vertice degli esseri viventi, addirittura ci ha detto guidate voi tutto il creato. Non dobbiamo certamente strumentalizzare il creato per fini egoistici, ma saperlo valorizzare, il creato, ciò che ci è stato consegnato come custode e anche come protettore di quello che è frutto dell'amore di Dio, perché consideriamo che la creazione non è qualche inizio così per caso, è un atto creativo, un atto di amore che Dio ha messo in essere, mettendo appunto in essere tutto ciò che noi vediamo, contempliamo, tra cui anche noi esseri viventi, noi uomini e donne del mondo.
0: Ecco, Padre Antonio, ma io non so come si può, no, avere l'opportunità di aiutare il Signore facendo un atto che a me sembra molto piccolo, andare al lavoro, magari portare i figli a scuola, sembrano atti che poi alla fine finiscono lì. Ecco, la domanda che mi viene fatta, è stata fatta anche in questa trasmissione, è questa: ma come posso io aiutare Dio a creare, a continuare la creazione, a difendere la creazione con questo piccolo atto che è il mio lavoro, magari anche un po' insignificante apparentemente, no?
1: Partiamo dal discorso della vita. Prima di tutto dobbiamo difendere la vita. Io collaboro con il Signore nel progetto della creazione se difendo la vita, e quando parlo della vita non parlo soltanto della vita umana, ma la vita del creato. Nel lavoro che noi facciamo ogni giorno, nelle varie competenze, anche specializzazioni, nelle varie capacità individuali, noi esprimiamo i doni che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato per metterlo a frutto per il bene degli altri. Tu dici una mamma che accompagna il figlio alla scuola, qual è il gesto più grande che può fare una mamma o un papà? Accompagnare il figlio, aiuta un cammino di crescita della società, del mondo, perché accompagna un bambino nella sicurezza, lo fa indirizzare verso un'esperienza di formazione culturale insieme agli altri, perché la scuola, sappiamo benissimo, è un luogo di formazione, di socializzazione, di istruzione. Ecco, una mamma che si preoccupa giustamente a portare i figli a scuola, un papà altrettanto, significa che stanno dando una mano a che questo mondo in cui noi siamo sia un mondo fatto sempre più bello secondo il progetto di Dio. L'ignoranza non è permesso, non è permessa a nessuno, ma se possiamo crescere nella conoscenza attraverso anche quelle che sono le possibilità moderne di conoscere di più e meglio, anche più facilmente, perché non valorizzare questa occasione, questa opportunità? Da qui la necessità, come sappiamo, della scuola obbligatoria in Italia e in tutti i paesi d'Europa, dove è possibile attuare un progetto di formazione a lungo termine. Penso che tu accennavi un fatto molto bello: una mamma, un papà collabora al progetto della creazione di Dio, collaborando, dando possibilità ai figli di crescere in sapienza, santità e bontà.
0: E un'altra caratteristica del lavoro in chiave cristiana credo che sia anche la dignità umana, no? Perché il lavoro vale per chi lo compie, non solo per il guadagno. Insomma, non possiamo dare senso a un lavoro solamente con il guadagno, giudicare un lavoro solamente per quello che produce in termini di guadagno, perché ogni mestiere ha un valore infinito, quindi la dignità umana, ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Mi pare.
1: Se andiamo a studiare un po' tutti i documenti del Magistero, Laborum Exercens, ne cito uno così, sono, sappiamo benissimo in questi testi magisteriali come il Magistero nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, abbia incentrato il discorso della teologia del lavoro, quindi il discorso della sociologia del lavoro, su questa apertura mentale che tu dicevi, evidenziavi. Il lavoro non è soltanto un guadagno, è dignità della persona. Noi se lavoriamo e lo facciamo con amore e con competenza, anche in condizioni di sicurezza e di tranquillità, c'è alla base di tutto un bisogno di esprimere la propria dignità di essere umani, maschi e femmine. Prima le donne erano escluse dal lavoro, adesso meno male che si sono equiparate anche a quelli che erano gli standard dell'uomo del passato. Certo, c'è poi una preferenza per il maschio quanto c'è la possibilità di mettere in salto più questa dimensione qui maschile del lavoro, ma fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro, e tutti devono avere la possibilità di accedere allo stesso lavoro e con pari dignità e pari retribuzione, perché anche su questo aspetto, carissimo Federico, molte volte c'è incongruenza, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Tutti siamo uguali, se io lavoro per 12 ore e queste 12 ore vengono retribuite a me in un modo e in un altro modo, facendo lo stesso lavoro, penso che siano ingiustizie e discriminazioni. Dignità significa rispettare le persone, retribuire in modo migliore possibile, possibilmente anche rispettare le proprie caratteristiche, i propri bisogni e anche i propri limiti.
0: Ti giro, Padre Antonio, due domande che sono arrivate un po' di tempo fa in questa trasmissione, però che sono utili anche per capire questa nostra lettura del lavoro cristiano alla luce della ripresa del lavoro. Siamo quasi a fine agosto, quindi naturalmente la gente, come diciamo prima, sta tornando. Ecco, ci è arrivata un po' di tempo fa questa domanda che ti giro: ma il lavoro, la fatica del lavoro è uno strumento per amare gli altri?
1: Rispondo positivamente, perché anzi il lavoro per se stesso è socializzare, non è il lavoro che ti isola dal mondo, il lavoro per se stesso è relazione, ti mette a contatto con gli strumenti che tu utilizzi e sono strumenti che ti servono per poter esprimere le tue capacità. In un contesto ben preciso tu lavori, non estrapolato a un mondo reale, vivi in una famiglia, in un luogo, in un laboratorio, in una scuola, in un locale, un'attività, quindi ti relazioni anche con l'ambiente, ma soprattutto ti relazioni con le persone. Una fabbrica, non sei solo, ci sono altri tuoi colleghi, una scuola, non sei solo come docente, come anche i ragazzi che va a scuola, non è solo, perché le classi si formano in base al numero anche degli studenti e degli alunni. È così in altri ambiti, nell'ospedale, in qualsiasi luogo dove ci sono due persone che lavorano insieme, diciamo che cresce il livello socializzante del lavoro, ed è bellissimo quando lo si fa in sintonia, non ci sono concorrenza, non ci sono gelosie, soprattutto non ci sono opposizione, ostacoli, perché molte volte anche nel lavoro fatto bene veniamo ostacolati perché gli altri magari non sono alla nostra altezza, e quindi un po' la gelosia subentra e si fa circolare cose che non devono essere fatte circolare, dicendo anche falsità.
0: E l'altra domanda, Padre Antonio, è questa: la stanchezza, i problemi che fanno parte del lavoro, diciamo così, possono essere, e quindi anche la fatica umana nel fare il mio lavoro quotidiano, la piccola fatica quotidiana, tutto questo può essere unito al sacrificio di Cristo?
1: Sì, esattamente, aggancia una visione cristiana del lavoro. Tutto ciò che noi facciamo, perché all'inizio della creazione lavorerai, con il sudore della tua fronte tu guadagnerai il cibo quotidiano, in fondo non è una maledizione, è una benedizione, da una condizione preternaturale in cui non era, tutto era possibile farlo senza nessuno stress, nessun rischio. Il Signore, dopo il peccato originale, ha detto: adesso tu capirai che cosa significa lavorare e costruire il tuo futuro con le tue mani. Quindi se vogliamo agganciare ad una visione cristologica, come dici tu giustamente, il lavoro al mistero della croce di Cristo e un po' associarsi giorno per giorno alle sofferenze e ai pentimenti di Cristo. Ciò che manca alla passione di Cristo noi lo completiamo non soltanto con le sofferenze fisiche, ma con il lavoro quotidiano, e molte volte è stancante, alienante, veramente non ce la facciamo, e sappiamo benissimo come questo è vero per chi ha lavorato tanto nella vita, compreso il sottoscritto. A volte uno non ce la faceva proprio più, e non è che aveva la facilità di prendersi i permessi oppure di giustificarsi di assenze, perché c'è una coscienza anche etica, morale, quindi si cerca di fare del proprio meglio per poter assolvere ai propri compiti. Condivido quello che dici tu e la domanda la rispondiamo benissimo. Effettivamente il lavoro lo possiamo classificare ciò che manca alla passione di Cristo, è un sacrificio quotidiano che facciamo per completare ciò che manca nel mistero della passione del Signore. Gesù ci ha salvati, questo non è che noi dobbiamo aspettare la salvezza, ma certamente le piccole nostre sofferenze, compresi il lavoro quotidiano, ci aiuta a completare quest'opera bellissima della redenzione del genere umano.
0: Il ritorno dalle vacanze, padre Antonio, il ritorno alla vita, diciamo così, lavorativa normale, al tran tran quotidiano, direbbe qualcuno, comporta anche il ritorno pieno liturgico della vita. Il ritmo liturgico della vita riprende e la domenica prepara appunto la settimana, così il riposo, le vacanze è servito un po' a ridare slancio alla quotidianità laboriosa anche del ritmo liturgico della vita. Ecco, in che modo possiamo riprendere, dobbiamo riprendere questo slancio del ritmo liturgico, padre Antonio?
1: Io penso che nessuno dei cristiani, sia quando sta in vacanza, perché lo spirito non va in vacanza, sia quando sta nell'attività quotidiana, debba interrompere il rapporto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la confessione, con la Chiesa, con la parola di Dio. Quindi diciamo, riprendere significa continuare per me. Non è che io ho interrotto qualche cosa, si riprende nel momento in cui tu hai interrotto un contatto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la Santa Messa. Invece molti cristiani veramente fanno ogni sforzo di poter continuare l'esperienza prima delle vacanze, dopo le vacanze, di essere presenti nella chiesa per dare una mano anche alla parrocchia dove sono presenti o nelle chiese dove agiscono come fedeli laici, e lo fanno con generosità. Continuano, diciamo in poche parole, a vivere quello che è il normale, il quotidiano, magari scambiandosi anche le idee come uno ha trascorso la vacanza, dove è stato, con chi è stato, si è fatto conoscenze nuove, si è fatto soprattutto, Federico, esperienze di preghiera oppure di realtà nuove ecclesiali, di feste particolari, perché molte volte andiamo nei luoghi di villeggiatura dove scopriamo la bellezza di certe tradizioni cristiane che noi non conoscevamo. Quindi condivide anche questa esperienza della vacanza nella ripresa quotidiano con il lavoro, significa aumentare la possibilità di progettare il futuro anche in quella realtà parrocchiale per il bene, per la crescita e per il potenziamento della vita ecclesiale e liturgica.
0: Ecco, però padre Antonio, magari qualcuno, purtroppo sappiamo che non tutti durante le vacanze mantengono questo ritmo, no? Come dicevi tu, e quindi però ecco, non si devono scoraggiare, questo voglio dire, se c'è stata questa rottura, che non ci dovrebbe essere come ricordavi tu, debbono riprendere di slancio sicuramente, non si debbono scoraggiare, ma in che modo si può fare secondo te, padre Antonio?
1: Semplicemente riprendendo il discorso con la parrocchia. Io penso che il luogo più adatto per riprendere un discorso di carattere spirituale è ricominciare a frequentare la parrocchia. Se tu poi chiaramente dopo 2 mesi, 3 mesi di distanza dalla frequentazione della chiesa tu non hai più intenzione di riprendere un cammino spirituale, in quel caso chiaramente è una scelta tua. Però è anche vero che l'azione pastorale che si avvia dopo l'estate nelle parrocchie, anche di riprendere i contatti con tutti i fedeli e di fare avvisi, di mandare messaggi, oggi abbiamo tante possibilità che prima non c'erano, di poter contattarci, come mai non vieni, come mai, dove sei stato, perché non riprendi. Ecco, interpellare i parroci, questo lo possono fare, oppure quel consiglio pastorale delle singole comunità parrocchiali possono benissimo farlo tutto questo, non perché vogliamo intrometterci nella vita degli altri, ma semplicemente essendo chiesa, come chiesa dobbiamo nel bene e nel male sentirci coinvolti a fare crescere la comunità, mai nel male e sempre nel bene. Nel caso specifico si tratta di riprendere i contatti con i nostri fedeli che normalmente frequentano le nostre comunità o i nostri monasteri o convento, nel caso specifico nostro, dei passionisti qui di Itri, perché effettivamente anche durante l'estate c'è un calo di frequenza, soprattutto alle messe poi del pomeriggio o del mattino, quelle a mezza giornata. Quelle del mattino sono un po' più frequentate perché c'è il fresco e poi c'è la possibilità di andare al mare, di uscire.
0: Ecco, padre Antonio, abbiamo 3 minuti esattamente, sì, ti farei concludere con un pensiero, diciamo, finale da dedicare ai nostri radioascoltatori.
1: Sì, mi invito effettivamente adesso alla ripresa, da domani in poi penso molti di voi staranno a contatto con la vita di tutti i giorni, sia in famiglia, con i figli, con i parenti, con i conoscenti, con i vicini di casa, e soprattutto al lavoro, dovunque andrete a riprendere l'attività normale, perché le ferie le conosciamo quante sono più o meno, non tutti possono utilizzare lo stesso tempo per le ferie. Avendo questa possibilità di riprendere un discorso con gli altri, facciamolo col sorriso sulle labbra, con la gioia, non ritorniamo sul posto del lavoro con la rabbia nel cuore, magari perché non abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di divertimento, di relax, di altra natura, bensì dire: Signore, grazie di quello che ci hai donato in questi 15-20 giorni, un mese di vacanza, adesso riprendo con maggiore lena, anche maggiore entusiasmo, la mia vita quotidiana, facendo da supporto a coloro che magari non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza, soprattutto le persone di una certa età che sono rimaste a casa e che non hanno avuto neanche il conforto magari di una visita, riprendere anche questo rapporto con i sentimenti familiari, le persone che abbiamo un po' purtroppo lasciato durante il periodo delle vacanze. Riprendere la normalità significa riprendere ad amare, riprendere ad essere capaci di donarsi totalmente per il bene degli altri e anche per il proprio bene.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi, davvero lo ritroveremo appunto in altri cicli di queste trasmissioni, esattamente quella del 30 di domenica 30. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
1: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
0: E Federico Piana vi ricorda ancora la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e di ascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filin Telisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire dei due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kane e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulor di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Manden, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjan Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Chernobokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Cherno École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora, volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano, gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampate Bae incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampate Bae è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La fondazione Amadou Hampate Bae ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonia, che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche, che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, che me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni, cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri. E quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera, quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi Cantadiop a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità. No, perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi. No, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità, e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto. E questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per iscritto tutto questo sapere orale, perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche perché anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere?
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? E quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Ampateba che hanno iniziato il lavoro. Sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo? Resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello di i vari Amadou Ampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità, solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica, e noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose in quel
0: momento, che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava case della vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot, quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, e ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampa Tebà è una personalità, una figura che non, da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che richiama The Ancestor Stone, no? Aminata Fofana, che richiama Ancestor Stone, le pietre vive della nazione, pietre angolari. Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, sì, e come, sì, maestro di parole. Sì.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
2: Cari amiche e amici all'ascolto, questa è la seconda puntata che dedichiamo alle quinte stanze, quindi siamo già in un punto inoltrato del percorso. Questa volta la dedica iniziale deve tener conto di una cosa importantissima, tutt'altro che accessoria. Teresa ha iniziato ad abbandonare lentamente una certa struttura, se volete, dell'opera del castello, e si inoltra piuttosto in una foresta di simboli che hanno significati diversi, che si alternano e, se volete, si sovrappongono gli uni con gli altri, cambiando talvolta un paradigma e anche l'immagine che ne corrisponde. Ma questo lo fa perché in qualche modo la vita di grazia non ci lascia discorrere in un modo lineare, ma lentamente ci conduce ad un balbettio, come quello dei bambini, perché non abbiamo le parole adatte. Questo è tipico dei mistici, e lo è anche di Teresa, sentire che il linguaggio non le viene incontro secondo le sue necessità. E tuttavia le immagini che vengono utilizzate non sono lontane dalla realtà sperimentata, e soprattutto dalla realtà biblica, evangelica, dalla quale Teresa attinge costantemente, perché ricordiamo che è immersa nella vita liturgica della Chiesa, nella vita liturgica dei monasteri da dove sta vivendo, dove sta transitando e che lei stessa ha fondato. E allora la prima cosa che vorrei affidarvi in questa puntata è un paragrafo del primo capitolo, che non è esattamente il luogo centrale, se volete, però mi sembra il riferimento evangelico più forte che esiste in queste quinte mansioni, queste quinte stanze del castello. Teresa sta parlando dell'impotenza di esprimersi e di capire come fanno queste cose di Dio ad accadere dentro di noi. Lei le intuisce, le percepisce, ripeto, in istanti, momenti di preghiera, conducendo una vita ordinaria, o se volete straordinaria nella sua ordinarietà, come è per ciascuno di noi, impegnato in tante cose. Ma Teresa contemporaneamente si trova ad essere a contatto con le scritture in un modo costante, e le scritture gli lasciano questo versetto del Cantico dei Cantici: il re mi ha condotta nella cella del vino, o piuttosto, come credo dica, inciso di Teresa, mi ha introdotta. Insomma, non dice che vi sia andata da sé. La sposa che cerca il re, cerca lo sposo, viene condotta nella cella del vino, lì dove appunto l'anima si inebria, che è un anticipo dell'unione, appunto, l'unione che è prefigurata in vari modi in queste quinte stanze del castello. Ma la cosa più importante per Teresa è che non dice che la sposa vi sia andata da sé, non a forza. Non è una mera volontà della sposa, è certamente un suo desiderio, ma non è nelle sue forze, nelle sue possibilità entrarvi. È il re che ce la conduce. Dice ancora, scrive Teresa, che andava di qua e di là in cerca del suo amato. Ora invece l'orazione e la preghiera di cui parlo è appunto la cella vinaria nella quale il Signore intende introdurci. Ma quando e come vuole Lui? Da noi, con i nostri sforzi, non vi possiamo entrare, bisogna che ci introduca Lui. Ed Egli lo fa quando entra nel centro dell'anima nostra. Qui, per meglio mostrare le sue meraviglie, vuole che altro non facciamo che assoggettargli la volontà, guardandoci bene dall'aprire le porte alle potenze e dei sensi che giacciono addormentati, perché intende entrare nel centro dell'anima senza passare per alcuna porta, come entrò dai suoi discepoli quando disse «Pax vobis» e come uscì dal sepolcro. Più avanti vorrà che l'anima lo goda nel centro di se stessa, ben più intensamente che non qui, ma sarà nelle ultime stanze. Dunque la sottolineatura riguarda proprio quella esperienza, nella preghiera di unione dunque, che Teresa vuole rappresentare in qualche modo e, erodendo qua e là, ascoltando, prendendo le parole, grattandole via, rubandole al Vangelo, non ha miglior modo di descrivere questo momento di preghiera di unione come quando Gesù si raffigura all'interno del cenacolo, passando attraverso le porte chiuse, anzi bloccate dall'interno per paura dei giudei. Ricordate l'esperienza descritta nel Vangelo di Giovanni? Gesù entra comunque, in ogni caso, e la prima parola che fa: pace a voi. Quindi questa pacificazione corrisponde a quella sorta di sonno, tra virgolette, pacificazione profonda nella quale l'anima si trova. Direi che questo penultimo paragrafo del primo capitolo rappresenta quasi l'inizio, l'incipit, di quello che sarà nel secondo capitolo una spiegazione più ampia, presa a prestito dal mondo della natura, come abbiamo un po' anticipato, la metamorfosi. Infatti, questa unione, nel desiderio di poterla rendere meglio, Teresa scrive nel secondo paragrafo: avrete già udito parlare delle meraviglie che Dio opera nella produzione della seta, invenzione di cui egli solo poteva essere l'autore. Sono il baco da seta, che sono come dei piccoli semi granellini di pepe che io non ho mai veduto, che poi crescono durante l'estate mangiando le foglie del gelso lentamente, poi fino ad fabbricarsi un bozzolo nel quale muoiono. Teresa dedica parecchio spazio per descrivere quest'opera meravigliosa che la natura offre alla sua immaginazione. Ora, tutto questo ve lo lascio approfondire personalmente, nella lettura personale appunto. Questo fa sì che il verme, quando si è fatto grande, in base a non si sa bene quale intuizione o legge genetica, inizia a fabbricarsi con la propria bocca questa seta all'interno della quale egli stesso si racchiude. Questa casa, scrive Teresa, come vorrei far intendere, è il nostro Signore Gesù Cristo.

Gesù stesso è il luogo della, se volete, in cui l'anima cerca la propria morte e la realizza. Mi pare di aver letto, scrive Teresa, in qualche parte, di aver udito che la nostra vita è nascosta in Cristo, in vero, ovvero in Dio, che è poi lo stesso, oppure che Cristo è la nostra vita. Teresa cita a memoria, sta di fatto che la lettera ai Colossesi di San Paolo nel terzo capitolo riporta esattamente questi versetti. L'anima abscondita in Cristo praticamente si nasconde all'interno di Cristo, fa di Cristo la sua casa. Quel bozzolo è servito per identificare proprio questo, quest'opera, che è l'opera di conciliazione con l'amore di Dio che l'anima acconsente a creare, all'interno del quale viene e si autoseppellisce in qualche modo, ma viene sepolta dunque non in qualcosa di basso, di terreno, ma viene seppellita in qualcosa di grande, sepolte nella sua grandezza. Allora sì, ci sentiremo, scrive Teresa, come il piccolo verme nel suo bozzolo. Ed è questo l'unione che Teresa va dichiarando e descrivendo già nelle pagine precedenti. La cosa interessante è che tutto questo ha a che fare con la potenza della natura, ma tutto questo non si ferma all'osservazione del verme che muore, ma del fatto che da questo bozzolo risorga ed esca una creatura che è così diversa dalla natura precedente, che addirittura non solo non striscia, ma adesso vola. E allora ecco che Teresa, nell'ottavo paragrafo, inizia a descrivere, con ancora più stupore, se volete, che questa rinascita ha a che fare e prende le caratteristiche, le dispiega, di una piccola farfalla che vola in un modo continuo, in un modo agitato, come è il volo delle farfalle, imprevedibile, non lineare. Che spettacolo questa piccola farfalla in continua agitazione. Eppure in tutta la sua vita non ha mai goduto tanta pace e soavità. Vien proprio da lodare il Dio nel contemplarla così incapace a fermarsi e a riposare. No, dopo aver goduto di un tal bene, le cose della terra non la soddisfano più, specialmente se Dio l'abbia spesso inebriata di quel suo vino, dal quale si ricavano sempre nuovi vantaggi quasi ogni volta. Vedete come torna ancora la cella vinaria nella quale la sposa è stata introdotta dallo sposo, che quasi prevale, ripeto, e anticipa il bozzolo che diventerà non la cella vinaria ma la tomba. Ma questo bozzolo è Cristo stesso, quindi è in Lui che moriamo ed è dentro di Lui la persona, l'anima viene in qualche modo dolcemente rinchiusa in quei momenti di preghiera nei quali il Signore concede l'unione. Ripeto, non c'è uno stato costante di vita, questo perché sennò ci perderemmo sicuramente d'animo. Teresa stessa l'aveva sottolineato: non mi figuro che questo possa durare più di mezz'ora, ma spesso molto meno. Ma soprattutto se accompagniamo questo ascolto e la nostra preghiera con un esercizio di memoria, potremmo scoprire che molto tempo fa o poco tempo fa qualcosa del genere già è successo e la grazia che ci è stata accordata andava ancora riconosciuta, e questo è avvenuto un tempo successivo, quando appunto siamo diventati consapevoli, abbiamo preso coscienza di ciò che è avvenuto. Ora, questa piccola farfalla così rapida nella sua vita è talmente libera da sembrare che non si nutra di nulla e che semplicemente evolva nel suo volo, librandosi con una leggerezza incredibile nell'aria, e quindi è come nel suo mezzo naturale, sta più felicemente volando nell'aria piuttosto che posarsi da qualche parte, è meno soggetta alla gravità e appare addirittura totalmente libera dalla gravità rispetto a quando è posata su un fiore, appare sovranamente libera da qualsiasi forma di dipendenza e di necessità rispetto a quando su un fiore sta magari suggendo il nettare o l'acqua, bisognosi a tutte le creature per la vita su questa terra, sembra quasi non ne abbia più bisogno. Dunque, libera da tutto questo, evolve e manifesta la sua bellezza in questo volo così
imprevedibile. Ma tutto questo servirà a Teresa per chiarire un passaggio ulteriore, che è un passaggio che questa volta matura nel terzo capitolo delle Quinte Mansioni, ancora più avanti, e porta il segno, se volete, della completezza del discorso. Perché? Perché la divina volontà, che a un certo punto si rivela nella persona che prega e che è certamente la meta alla quale tende la nostra preghiera: Signore, cosa vuoi che io faccia? Come vuoi che io viva per te? Se questi sono i doni che tu mi fai, come vuoi che la mia vita si realizzi nella quotidianità, nell'ordinarietà? Ecco che nel settimo paragrafo Teresa riprende il discorso e, come una vera pedagoga, cerca di delineare i passaggi fondamentali, gli esiti fondamentali di questa preghiera. Secondo voi, figliuole mie, in che consiste questa divina volontà? Nell'essere noi così perfette da formare una cosa sola col figliolo e col padre, come Gesù Cristo ha domandato. Ma quanto ci manca per arrivare a questo punto? Per me, vi confesso, che scrivendo queste cose io faccio con grandissima pena, lo faccio con grandissima pena, perché vedo che per mia colpa ne sono ancora molto lontana. Per arrivarvi non è necessario che il Signore ci dia grandi consolazioni. Basta quello che ci ha dato con l'aver mandato suo figlio ad insegnarci la strada. Non crediate però che la conformità alla volontà di Dio consista nel non sentire dispiacere se muore mio padre o mio fratello, oppure nel sopportare con gioia eventuali tribolazioni o infelicità. Sarebbe buona cosa, ma alle volte potrebbe essere frutto di un'umana discrezione, in quanto che, vedendo che non v'è più rimedio, si fa di necessità virtù. Quanti atti di questo genere ed altri consimili seppero fare i filosofi con la loro sapienza. Per noi la volontà di Dio non consiste che in due cose: nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Qui devono convergere tutti i nostri sforzi, e se lo faremo con perfezione adempiremo la volontà di Dio e gli saremo unite. Ma quanto più siamo lontani dall'osservare questi precetti nel modo che un tal Signore si merita, piaccia a Dio di farci un giorno arrivare, cosa che del resto è in nostra mano, purché lo vogliamo. Il segno più sicuro per conoscere se pratichiamo questi due precetti è vedere con quale perfezione osserviamo quello che riguarda il prossimo. Benché vi siano molti indizi per conoscere se amiamo Dio, tuttavia non possiamo mai esserne sicuri, mentre lo possiamo essere quanto all'amore del prossimo. Anzi, più vi vedrete innanzi nell'amore del prossimo, più lo sarete anche nell'amore di Dio. Statene sicure. Ci ama tanto il Dio che, in ricompensa dell'amore che avremo per il prossimo, farà crescere in noi, per via di mille espedienti, anche quello che nutriamo per Lui. E di ciò non v'è dubbio. Quindi il testo prosegue con degli esempi concreti che vi invito a leggere e a ritrovare in questo terzo capitolo. Sarebbe un epilogo dove la qualità non è la qualità morale dell'agire, ma teologale. L'amore di Dio e del prossimo sembrano non solo intimamente uniti e inverarsi a vicenda, ma sono uniti tra di loro in una sequenza che è meno classica del previsto. Il primo è che, se volete veramente sapere quanto amate Dio, allora regolatevi e misuratevi a partire da quanto amate il prossimo. Non vi preoccupate quasi dell'amore di Dio. E all'ultimo, infatti, dice: ci ama tanto il Dio che, in ricompensa dell'amore che avremo per il prossimo, sarà Lui a far crescere in noi, attraverso mille espedienti, quello, l'amore che nutriamo per Lui. E di questo non c'è dubbio. È un asserto teologico, spirituale, filosofico, come volete, ma un asserto, come dire, indiscutibile. Lo so per esperienza, e ve lo dico, che senza preoccuparsi dell'amore di Dio, ma preoccupandoci unicamente nella pratica concreta dell'amore per il prossimo, sarà Dio stesso che porrà in voi l'amore per Lui, e lo farà attraverso mille espedienti, come fa un innamorato verso un'innamorata. Cercherà di indurlo all'amore dandogli mille prove di questo amore,
anche attraverso l'esercizio concreto e pratico dell'amore per il prossimo. E non c'è dubbio che il grande assente, anche talvolta in coloro che si ritengono altamente spirituali, sia esattamente l'amore per il prossimo, che è invece il punto nodale di discernimento della più alta, se volete, una delle più alte forme di regalo che Dio ci fa e di preghiera verso di Lui. Dunque, animiamoci a proseguire questo percorso affidandoci alle parole di Teresa.

Il castello interiore. Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo. Il castello interiore. Avete ascoltato? Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Giunto poi Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, si mise ad interrogare i suoi discepoli. «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Chi dice che sia Giovanni il Battista, chi Elia, chi Geremia o uno dei profeti?» Dice loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Prese la parola Simon Pietro e disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Rispose Gesù: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, poiché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli». Poi comandò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo.

Domenica scorsa il Vangelo secondo Matteo ci ha presentato Gesù in uscita dalla Terra Santa, nella regione di Tiro e di Sidone, ha incontrato una cananea disponibile alla fede. Nel capitolo seguente, l'Evangelista Matteo racconta ancora di Gesù all'estero, nella regione di Cesarea di Filippo, al nord della Terra Santa, ai piedi del monte Ermon, dove avviene un episodio importante che tutti gli evangelisti raccontano come la confessione di Pietro. È il momento in cui il discepolo Simone, a nome degli altri, fa la propria professione di fede. Chi sono io per la gente? E i discepoli riportano le varie opinioni che giravano, per lo più cose vecchie. Immaginavano che fossero antichi profeti ritornati. Ma voi chi dite che io sia? E l'apostolo Simone, a nome degli altri, dice: tu sei il Cristo. Così riportano gli altri evangelisti sostanzialmente. Matteo adopera una formula più ampia, cristologicamente più matura. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Di fronte a questa professione di fede, Gesù reagisce facendo i complimenti al discepolo. Beato sei tu, Simone, bar Iona. Questo testo, che è esclusivo di Matteo, è frutto di una antica tradizione, perché contiene un linguaggio fortemente semitico, pieno di espressioni tipicamente ebraiche, proprie della lingua tecnica di quell'ambiente. E quindi non è una rielaborazione greca tardiva, ma sebbene conservata solo dal primo evangelista, è un nucleo primitivo che conserva una tradizione antica e autentica. Simone viene chiamato anche col cognome Bar Iona, figlio di Giona. Non gli viene detto che è stato bravo, ma gli viene detto che è beato. Perché? Non c'è arrivato con le sue forze, la carne e il sangue non te l'hanno rivelato. Capire che Gesù è il Cristo è il frutto di una rivelazione e il rivelatore è Dio. Il Padre mio ti ha rivelato che io sono il Cristo. Beato te, Simone Bariona. E allora, visto che il Padre ti ha rivelato che io sono il Re Messia, ti costituisco maggiordomo di corte. È il termine tecnico che si adoperava nell'antica monarchia di Israele e le immagini che Gesù adopera sono proprio quelle. Gesù promette di consegnare le chiavi del regno al discepolo, perché possa gestire questa realtà. Gli consegna una autorità. Lo chiama Pietro. Petros in greco è strettamente legato al termine petra, che non vuol dire pietra, ma roccia. Il nome adoperato da Gesù in aramaico è conservato solo da Paolo, Kefas. Ed è l'immagine della roccia. Quell'uomo è una roccia in quanto credente e su quella persona di fede Gesù promette di costruire la sua chiesa. È una delle rarissime occasioni in cui nei Vangeli compare la parola chiesa. Compare solo in Matteo 3 volte, la prima volta qui e 2 volte al capitolo 18, in contesti dove la nostra traduzione italiana non rende nemmeno con chiesa, quindi non ce ne accorgiamo neppure.
Gesù promette: io costruirò la mia chiesa su questo fondamento. E le porte degli inferi, cioè la struttura del male e della morte, non riuscirà a dominare la mia costruzione, cioè non avrà fine. A te darò le chiavi in modo tale che tu possa amministrare questa realtà e ti affido l'incarico di legare e di sciogliere. Altra terminologia tipicamente semitica usata nelle scuole dei farisei per indicare le interpretazioni. Legare e sciogliere vuol dire interpretare una legge dicendo che si può o che non si può, è lecito o è proibito. Ovvero, il compito di legare e sciogliere sta nel ammettere nella comunità o escludere dalla comunità. Dunque, al discepolo, uomo di fede, il Signore affida il compito di guidare la comunità dei credenti. La prima lettura ci propone un testo particolare, un rarissimo oracolo di Isaia rivolto ad una singola persona, dove si adopera lo stesso linguaggio relativo al primo ministro che adopera Gesù nei casi di Pietro. Il profeta si rivolge in modo sprezzante a Sebna, maggiordomo del palazzo. È un primo ministro caduto in disgrazia. Si stava costruendo un grande sepolcro a Gerusalemme e il profeta gli dice: ma chi ti credi di essere? Cosa costruisci? Io ti toglierò la carica e ti rovescerò dal tuo posto. Al tuo posto metterò un altro. Quindi c'è un cambio di governo. Un capo viene destituito e un altro viene insediato. Si tratta di Eliakim, figlio di Chelchia. Viene qualificato come mio servo. Il termine servo equivale a ministro ed è un titolo onorifico, è colui che comanda a corte. E il Signore promette: lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò con la tua cintura, metterò il tuo potere nelle sue mani, gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Affidare la chiave della casa di Davide al servo, al primo ministro, equivale a dargli l'incarico di governo. Se egli apre, nessuno chiuderà, se egli chiude, nessuno potrà aprire. Le chiavi servono per aprire e per chiudere. Questo personaggio storico a cui l'antico profeta rivolgeva una promessa divina diventa figura del Messia. È Gesù che ha la chiave di Davide, è lui che apre le porte degli inferi, è lui che apre la salvezza, e se lui apre, nessuno chiude, ma se lui chiude, nessuno riesce ad aprire. Il Salmo 137 presenta il Signore come colui che è veramente eccelso, ma guarda verso l'umile. Invece riconosce da lontano il superbo o lo guarda da lontano. L'atteggiamento corretto per avvicinarsi al Signore non è quello della prepotenza di Sebna, ma l'atteggiamento umile di Eliakim o di Pietro, che riconosce la debolezza della carne e del sangue. Nella seconda lettura, ancora dalla lettera ai Romani, ascoltiamo la dossologia che chiude il capitolo 11. L'Apostolo fa una specie di preghiera in cui elogia in modo ammirato la ricchezza
ricchezza della sapienza divina. Quanto è grande la sapienza di Dio! I suoi giudizi sono insondabili, inaccessibili le sue vie. Nessuno può conoscere il pensiero del Signore, nessuno può dargli consigli. L'Apostolo esclama così dopo aver riflettuto sul mistero della salvezza, della storia della salvezza, dove il popolo ebraico, scelto per essere mediatore di salvezza, in parte si è tirato fuori da questa salvezza. Che cosa ha in progetto Dio per tutta l'umanità? Chi può dirlo? L'Apostolo contempla la grandezza della sapienza di Dio e invita ad ammirare la sua profondità e a non pretendere di dargli consigli. Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Facciano sul Mediterraneo, ma ne fanno comunque culturalmente parte. Non so, c'è il Portogallo, che chiaramente si affaccia sull'oceano, ma che fa parte della penisola iberica e quindi venne ammesso nel novero dei paesi partecipanti. C'è il Kosovo, che tra 4 anni ospiterà i giochi del Mediterraneo, i 21esimi. Questi che stiamo vivendo oggi sono i 20esimi. Kosovo, che non ha sbocco sul mare, così come la Macedonia del Nord, la Serbia. Scusate. E quindi c'è questo clima di estrema condivisione, direi, fratellanza. Tornando allo sport, dicevo, oggi c'è la competizione di scherma, di spada. Il nostro Daniele Fontana, tra i suoi avversari, pensate, avrà anche la medaglia di bronzo degli ultimi mondiali di scherma, e quindi insomma sarà un onore per Daniele gareggiare con questi che sono i mostri sacri di questo sport.
3: Bene, Giancarlo, allora se non hai altro da aggiungere.
2: Sì, volevo solo aggiungere una cosa. Non, al di là del fatto di non voglio spostare i nostri ascoltatori dall'ascoltare quanto sta avvenendo a Rimini, che è molto interessante, ma alle 10:45 il programma A Sua Immagine di Lorena Bianchetti dedicherà uno spazio abbastanza nutrito proprio ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e alla nostra squadra. Quindi ci sarà possibile di ascoltare i nostri atleti nelle interviste di A Sua Immagine, e poi tornate subito su Rimini ad ascoltare. E poi c'è l'Angelus del Papa, chiaramente.
3: Bene, noi restiamo, Giancarlo, invece su Rimini, perché ti ringraziamo e avremo modo di sentirti ancora più avanti. Salutiamo Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, che è venuto nei nostri studi a trovarci. Tra l'altro, tra poco qui al meeting ci sarà la celebrazione, come detto, della messa con il cardinale Zuppi, presidente della Chiesa italiana. Ma Monsignor Anselmi, lei ieri è stato un po' il protagonista di una grande giornata storica, prima per la Repubblica di San Marino, ma soprattutto per la città di Rimini. Lei ha dichiarato che ora la diocesi di Rimini è chiamata a trasformare in vita le parole del Papa.
4: Eh beh sì, ci ha lasciato, è stata effettivamente una giornata storica, direi anche un pochino al di là delle mie aspettative, perché vedere lungo così questi tratti di strada tutti i turisti, migliaia e migliaia di turisti che salutavano Santo Padre, poi tutta questa spiaggia piena di persone, mi ha veramente colpito. E ho sentito anche proprio la diocesi presente, e quindi desiderosa poi di andare avanti e di continuare su questa strada. Sì.
3: Mi permetta, signor Anselmi, la vediamo un po' stanco, questo è un segno, è un segno di una giornata intensa, bella, sì, sia praticamente che spiritualmente.
4: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma no, sono. L'abbiamo vissuta anche con una certa tranquillità, ci siamo preparati bene, è stata proprio una preparazione popolare, quindi tantissimi volontari, tantissimi coristi, tante persone. Quindi
3: il Papa ha chiesto alla diocesi di Rimini che il territorio di Rimini sia accogliente non solo per lo svago, ma anche per lo spirito.
4: Per lo spirito, sì, sì, sì, ma è vero. Questa,
3: e questo è realizzabile a Rimini?
4: Ma secondo me sì, anche è un po' quello che io vengo, sono genovese, quindi sto venendo a Rimini, ho visto che appunto questo è possibile, è possibile.
3: E quindi, per esempio, le chiedo, gli alberghi di Rimini e le parrocchie, mettiamo insieme questi due elementi, come possono mettere in pratica queste parole del Papa?
4: Prima di tutto è quello che già un pochinino stiamo facendo, perché veramente la vocazione di Rimini è quella di accogliere questi milioni di persone, durante 4 mesi 7-8 milioni di persone vengono, è quella di conoscerci e di lavorare insieme. Credo che gli albergatori, i bagnini, i ristoratori abbiano voglia di offrire anche loro, no, un'immagine ai loro clienti, non fatta soltanto di spiaggia, di divertimento, ma anche di cultura e di spiritualità. È anche, tra virgolette, nel loro interesse. Fa piacere anche a loro dare questa immagine.
3: Monsignor Anselmi, lei ha citato i bagnini. Io credo che Rimini offra, anche da un punto di vista di pastorale, lei è il vescovo della città di Rimini, tanta creatività, perché ci sono tante strutture, i bagnini, gli alberghi, i servizi, i ristoranti, cioè tutti elementi che sono accoglienti nei confronti del turista, delle famiglie. E Rimini è caratteristica anche per un turismo familiare.
4: Assolutamente, sì, è vero.
3: Forse anche per i prezzi, sì, che rispetto ad altre parti sono più calmierati.
4: Sì, decisamente per una famiglia venire a Rimini è una bella occasione di svago. Il direttore dell'ufficio per la pastorale del turismo e dei pellegrinaggi di Rimini è un diacono permanente, è un bagnino. È un bagnino, è un bagnino diacono permanente, in cui ci sono tutta questa bella esperienza delle messe all'alba alla spiaggia.
3: È stato protagonista anche di messe all'alba sulla spiaggia.
4: Sì, facciamo queste cose qua.
3: E ieri molta gente ha seguito la Santa Messa sulla spiaggia, in un tramonto bellissimo dietro all'altare del Papa.
4: Sì, c'erano 6.000 posti a sedere e gli altri 24.000 erano sulla spiaggia. Sì.
3: Una cosa che ci ha colpito a me personalmente, vedere una tribuna a fianco dell'altare verso la spiaggia con tutte le magliette della città di Rimini, bianche e rosse. Questi sono i colori della città?
4: Sono i colori della città, sì.
3: E voi li avete riproposti in chiave diocesana?
4: Certo, erano il coro, fatto non da un solo, ma da 650
3: persone.
4: Sì,
3: un grande coro.
4: I cori delle parrocchie.
3: Monsignor Anselmi, lei è il vescovo, un sacerdote, ma come uomo, come persona, che cosa l'ha colpito della visita del Papa?
4: Effettivamente mi ha colpito intanto, nella persona del Santo Padre, la sua tranquillità spirituale, insomma il saper essere capace di stare nel mondo con una proposta spirituale e contemporaneamente culturale. Ha parlato tante volte anche dei diritti umani, delle persone, l'attenzione anche alle persone più fragili, quindi di riuscire a camminare sulle acque di ogni polemica, diciamo così, al di sopra, di ogni così. Ha parlato appunto di amore per Dio e di amore per il prossimo, e questo è fatto con una grande precisione, con una grande serenità.
3: I giovani, altro aspetto importante per la città di Rimini, ma di giovani il Papa ha parlato qui al meeting di Rimini, un incontro bellissimo, molto molto apprezzato quanto ha detto il Papa. I giovani, ha detto il Papa, ha esortato i giovani del meeting ad essere pionieri coraggiosi e mettersi in gioco contro il falso realismo.
4: Ah certo, sì, ma il tema giovani è un tema importante, però dopo tanti anni che io di pastorale giovanile capisco che i giovani non sono un mondo a sé, ma hanno bisogno di adulti capaci di accompagnarli, cioè ha bisogno anche di noi, che testimonino che quella lì è una strada percorribile che porta alla felicità, se no da soli i giovani non vanno.
3: Monsignor Anselmi, altro tema importante per la città di Rimini, l'incontro in cattedrale con i più fragili, cioè Rimini non è solo divertimento, non sono solo i giovani, ma sono anche gli adulti, gli anziani e i sofferenti.
4: Sì, questo è evidente, devo dire che...
3: Lei ha voluto mettere in risalto questo aspetto.
4: Secondo me sì, perché... diciamo così, anche l'opera della comunità Papa Giovanni e poi una Caritas veramente ben funzionante, e la comunità di San Patrignano e un carcere, sono tutte realtà qui decisamente presenti. Forse perché magari uno si illude che a Rimini sia tutto facile, sia tutto bello, invece si scontra con queste difficoltà, e anche i ragazzi, che insomma non è solo discoteca, ma dietro le discoteche c'è anche tanta sofferenza, e quindi tanti preti, anche tante altre persone si sono impegnate su questa strada proprio qua, e questo c'è.
3: Un nome che è ricorso in questa visita del Papa a Rimini è quello di Don Oreste Benzi.
4: Sì, infatti l'ho citato io, ma ho visto che anche nella sua omelia l'ha citato anche l'arcivescovo. L'anno scorso abbiamo celebrato i 100 anni della sua nascita. A dire la verità, io avevo già invitato Papa Francesco a Rimini per celebrare questo centenario, e lui mi aveva detto più sì che no. E quindi poi dopo però è salito in cielo, il Signore aveva altri piani, e quindi è venuto Papa Leone.
3: Sarà un mese, lei lo ha annunciato ieri nel saluto al Papa al termine della messa, sarete a Roma per ringraziare di questa visita a Papa Leone.
4: Certamente, è un'udienza generale, saremo di nuovo là.
3: Bene, eccellenza, sappiamo che lei tra poco celebrerà messa qui, certo, qui al meeting. Vogliamo concludere con un suo augurio alla sua città?
4: Sì, che possa veramente seguire e fare proprio tutte le cose che ora studieremo, le cose che il Papa ci ha detto con più attenzione, ma certamente così il modo con cui anche ho concluso ieri, quella di far emergere la persona di Gesù che ama tutti e che accoglie tutti, quella è una cosa che ci teniamo molto a realizzare.
3: Grazie e complimenti Monsignor Anselmi per diciamo la sua presenza qua e anche per tutto il lavoro. Io immagino che sia stato un lavoro intenso quello di costruire una visita papale,
4: sì,
3: ben organizzato. La mia sensazione è che lei è riuscito a mettere insieme istituzioni, volontari, diocesi, è stato un'amalgama che ha funzionato.
4: Sì, ma quella è la cosa più bella.
3: E forse anche una ricchezza della città di Rimini.
4: Sì. C'è anche tanta disponibilità, però bisogna lavorare insieme.
3: Prima di lasciarla, una battuta proprio perché questo richiama il volontariato. Rimini è ricca di volontari e tutti appassionati, mi sembra di aver capito.
4: Sì, il volontariato sì, ci sono, comunque è una realtà da curare, da motivare, ci vuole una motivazione oggi per portare via del tempo e dedicarlo agli altri, e questo è il compito anche un po' del Vescovo.
3: Auguri Monsignor Anselmi, grazie per essere stato sulla Radio Vaticana, la
4: grazie,
3: salutiamo e buona celebrazione,
4: grazie,
3: della messa di questa,
4: grazie,
3: domenica, grazie, buon lavoro.
4: Buona domenica, sì.

0: 10:24, amici ascoltatori, ancora in diretta dal meeting per l'amicizia tra i popoli. Siamo a Rimini, questa è la Radio Vaticana. Ancora buongiorno da Luca Collodi, buongiorno anche da Daniele Giorgi per la parte tecnica. A Roma ricordiamo Alberto Giovannetti in regia centrale. Ringrazio e saluto Andrea Della Bianca, che è il presidente nazionale della Compagnia delle Opere. Buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno,
0: ben
1: a voi,
0: arrivato. Quando si parla di lavoro, si parla di un tema molto delicato, presidente Della Bianca, perché diciamo che oggi sul tema lavoro c'è molta insoddisfazione tra le persone. Le sarà capitato di parlare con tante persone, purtroppo anche tanti giovani, dove il tema lavoro spesso viene visto come un obbligo, viene visto come un'incombenza, e comunque c'è chi lavora per prendere lo stipendio a fine mese, ma la insoddisfazione a vari livelli, in vari modi, è abbastanza presente. Quindi che cosa fare? Lei, come Compagnia delle Opere, offre lavoro e si occupa di lavoro. Quindi che ricetta voi pensate per ribaltare questa sensazione?
1: Questo tema ci ha particolarmente toccato negli ultimi anni, perché è emersa una differenza sostanziale nella relazione fra e con le persone al lavoro. Come giustamente diceva lei, oggi siamo in un apice di tasso di occupazione, ma un altrettanto altissimo livello di insoddisfazione. Cos'è emerso? È emerso che si è perso il senso del lavoro, il perché lavorare, se accettare la sfida che il lavoro fa parte della traiettoria della vita di ciascuno, fa parte della fecondità della vita di ciascuno, o il lavoro è qualcosa per avere un contenuto economico per soddisfarsi fuori dal lavoro. Questo è stato per noi un grande lavoro sul lavoro di questi anni, e ci ha portato a confrontarci, perché era difficile rispondere alle domande anche di giovani che, facendo i colloqui, intervistavano l'azienda più che essere intervistati. Ma questo significava dire: a cosa mi stai chiedendo? A cosa mi stai chiedendo di collaborare con te, col mio tempo e con la mia intelligenza e la mia creatività? A questo noi forse non eravamo più preparati a rispondere, e abbiamo dovuto fare un lavoro noi per riscoprire qual è il senso del nostro fare, cioè come il nostro lavoro non inizia e finisce.

0: contribuisce all'interno delle nostre aziende, ma contribuisce a costruire un contesto economico-sociale che sia più vivibile per tutti.
1: Presidente, quando si parla di lavoro ci sono delle statistiche che ci dicono che stanno aumentando i casi, diciamo, legati alla sanità, potremmo dire, di disturbi psicologici, di maltrattamenti, di persone che si ammalano sul lavoro. Anche questo è un dato sul quale voi sicuramente avete fatto una riflessione.
0: Sì, senza il senso del lavoro tutta la fatica diventa inutile e senza una traiettoria positiva, per cui nei luoghi in cui la fatica viene stressata perché le condizioni di lavoro o per la natura del lavoro o per la natura della richiesta di operatività del lavoro sono molto stressanti, senza una traiettoria di senso diventano insostenibili. E questo ha a che fare anche con un altro dato che stiamo osservando, che le imprese sono rimaste fra le poche comunità di persone rimaste, e questo ci chiede una responsabilità, perché coinvolgere le persone che lavorano con noi, mettere al centro la persona, come abbiamo portato l'esempio di Leonard Mann nella mostra all'interno del padiglione della CDO, significa coinvolgerli in una corresponsabilità vera, che riguarda anche a una loro responsabilità come la nostra, e questo fa sì che c'è un'attenzione rispetto al collega che ho di fianco, c'è un'attenzione rispetto alla traiettoria di lavoro che ognuno deve fare, cioè si rimette in moto una comunità di impresa che diventa un fattore di aiuto anche alle persone.
1: Presidente Della Bianca, gli imprenditori, un imprenditore oggi ha la consapevolezza della propria missione o semplicemente mira al guadagno, quindi al business?
0: È obbligato a riprenderla, se non lo fa la sua impresa ha una vita breve. Noi siamo convinti, e nella nostra esperienza lo vediamo, ma nell'esperienza anche di dialogo con altre realtà associative, che oggi o un'azienda o un imprenditore riprende una traiettoria di senso della propria azienda, oppure non riesce a trovare talenti, non riesce a trattenere le persone, il contesto economico ne perde di valore. Cioè quello che noi vediamo e quello che noi mostriamo è che l'attenzione alla persona ha a che fare col bene dell'azienda. Altrimenti sarebbe un paternalismo, altrimenti sarebbe un qualcosa che comunque è staccato dalla dinamica del costruire. Per noi mettere a tema l'intelligenza e la creatività nasce da un'affezione a un ideale, che per uno può essere piegare una lamiera, e per l'altro può essere che quella lamiera diventa un guardrail che salva delle vite. L'azione è la stessa, ma dentro la traiettoria di consapevolezza di cosa a cui sto contribuendo, anche la fatica del farlo diventa fattore di positività e di coinvolgimento dell'azienda. Questo coinvolgimento dell'azienda fa il bene dell'azienda.
1: Presidente Della Bianca, mi permetta questa riflessione con lei, che forse è diciamo, in grado di darmi una risposta, di darci anche per gli ascoltatori una buona risposta. Oggi in Italia ci sono due elementi. Allora, spesso si fa fatica a trovare lavoro. Molte persone vanno all'estero e trovano lavoro e hanno stipendi anche molto diversi da quelli in Italia. Ci sono poi lavori, imprenditori che cercano personale che non lo trovano. Si legge sui giornali che molti, anche qualche statistica ce lo dice, che molti italiani non vogliono più fare certi lavori e quindi poi si vanno a trovare persone che arrivano da altri paesi. Ecco, lei ritrova questo elemento, lo riconosce oppure no?
0: Ritrovo questo elemento e ci obbliga a fare un percorso.
1: Quindi è una sorta di cortocircuito molto probabilmente. Perché questo? Che risposta si è data?
0: C'è un tema di denatalità che inevitabilmente fa sì che oggi la forza lavoro in ingresso sia meno di quella che esce, e quindi c'è un tema di risorse che ci richiede di...
1: Però molti vanno all'estero perché dicono che trovano dei lavori che sono più pagati e la condizione lavorativa è migliore che in Italia. Quindi questo cosa significa? Che in Italia non c'è una seria politica sul mondo del lavoro? Oppure non c'è una politica industriale che in qualche modo poi organizza il mondo del lavoro?
0: Sicuramente la politica industriale oggi deve essere messa in moto, ripresa e messa al centro, perché siamo in un momento di grande trasformazione in cui le scelte di oggi non influiranno solo nell'immediato dei nostri tempi, ma cambieranno il contesto del lavoro anche organizzativo. L'avvento dell'intelligenza artificiale, possiamo misurarla, come diceva lei, in un esito breve economico delle nostre aziende, o possiamo capire come questo incide sull'organizzazione del lavoro, sulla formazione dei giovani, sul nuovo bisogno di lavoro per le risorse. Questo è un momento per noi preziosissimo che chiede una responsabilità. Oggi per trovare le risorse c'è più offerta che possibilità di lavoro, soprattutto nei territori che hanno un costo della vita maggiore, quindi anche il fattore stipendio diventa importante. Molti ragazzi vanno all'estero non solo per uno stipendio, ma per un'attrattiva di lavoro che oggi risulta essere migliore. Siamo in un mondo globalizzato e dobbiamo fare i conti non solo con il nostro comune, la nostra regione, il nostro stato, ma con il lavoro del mondo. Questo ci obbliga a una crescita. Senza la crescita di responsabilità, di competenze, di essere capaci di guardare in questa direzione, le nostre aziende avranno poca vita.
1: Presidente Della Bianca, chiudiamo con il vostro manifesto del buon lavoro.
0: Sì, il manifesto Buon Lavoro è nato proprio da questo lavoro sul lavoro, che non ha un esito di una, diciamo, ricetta, ma ha la necessità di un confronto continuo, perché le condizioni cambiano e perché ogni giorno siamo di fronte a scelte e a decisioni che sono impegnative. Quindi luoghi di confronto vero e di correzione per noi sono essenziali, affinché, perché noi imprenditori vogliamo essere nel mondo. La sfida vera è essere del mondo, ma non del mondo. Per non essere del mondo abbiamo bisogno di luoghi educativi che ci possono aiutare nelle decisioni. Anche la Magnifica Humanitas ci offre un contenuto sul lavoro molto sfidante. Per non farlo rimanere un aspetto ispirazionale, ma per farlo diventare un oggetto, un qualcosa che incide sulle decisioni che dobbiamo fare, abbiamo bisogno di luoghi di confronto, di lavoro e di corresponsabilità.
1: Grazie al presidente Andrea Della Bianca, il presidente nazionale della Compagnia delle Opere. Buon lavoro, penso che ce ne sia molto anche per,
0: assolutamente,
1: per voi. Avete tanti, anche voi, tante realtà nel nord Italia.
0: Abbiamo tantissime realtà profit, realtà no profit e opere educative in tutta Italia e in buona parte del Sud America.
1: Buon lavoro.
0: Grazie a lei.
1: Linea alla regia.

0: 10:37, amici ascoltatori, e a questo punto andiamo idealmente in Basilicata. Qua al Meeting di Rimini sono presenti anche molte realtà territoriali e regionali della Repubblica Italiana e noi siamo andati idealmente a trovare la regione Basilicata, una regione del sud, una regione importante, forse spesso anche un po' dimenticata rispetto all'Italia, ma anche una regione ricca non soltanto da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di risorse economiche, ma ricca anche da un punto di vista umano. Noi abbiamo il dottor Cosimo Latronico, che è assessore alla salute, alle politiche della persona e al PNRR. Assessore Latronico, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a voi della disponibilità e dell'invito.
0: Si parla molto qui al meeting, ieri anche il Papa ne ha parlato più volte, di attenzione alla persona, e lei si occupa proprio di politiche per la persona, quindi potrebbe essere la persona giusta per rispondere al Papa su come realizzare in un territorio come quello della Basilicata, di cui lei è assessore, delle politiche che possano curare da un punto di vista umano, spirituale e perché no poi anche economico e sociale le persone. Ecco, che ricette possiamo avere? Lei certamente è una di quelle persone che ha in mano la possibilità di applicare il bene comune, cioè di far star bene la gente.
1: È una bella domanda, è una bella sfida. Io credo che ogni agenda politica dovrebbe mettere al centro del suo programma la cura delle persone. Naturalmente la cura vuol dire tante cose. Intanto la cura delle persone che vivono nelle nostre regioni. La Basilicata è una regione piccola in termini demografici, ma grande dal punto di vista territoriale, 10.000 km quadrati, quindi c'è una dispersione territoriale molto significativa, che è un punto di forza, nel senso che non c'è concentrazione, quindi si sta bene, ma è anche un punto di debolezza perché bisogna poi dare i servizi a tutto il territorio. La persona può essere una sfida perché può diventare una leva di sviluppo. Noi stiamo lavorando insieme a Fondazione Mattei, all'INPS, ho visto Gabriele Fava, il presidente, poco fa, per costruire il cosiddetto welfare rinforzato, nel senso che i nostri paesi, che hanno una grande tradizione di prossimità, da noi prima del welfare state c'era il vicinato. Ogni strada era il luogo dell'accoglienza, dalla nascita fino alla fine, nessuno era solo. Ora, questi modelli di sviluppo, per carità, hanno determinato una atomizzazione anche da noi, però questa storia della solidarietà vissuta nelle nostre, nei nostri paesi, noi siamo 131 comuni, per la gran parte piccoli, tranne Potenza e Matera e qualche altro centro, ecco, i nostri comuni possono diventare il luogo della cura. Questa è l'idea. Come facciamo a sconfiggere il male del momento, che per esempio la solitudine? Come facciamo a costruire lavoro per la cura? Perché assistere le persone significa creare nuovi profili professionali. Ecco, questa leva di un welfare rinforzato che fa dei nostri paesi i luoghi della cura può servire a dare migliore qualità di vita a chi vive da noi. Anziani, giovani, persone fragili, ma può diventare anche un fattore di attrazione. Ormai sono sempre più i casi di persone che da tutto il mondo scelgono di venire a vivere in Basilicata perché la qualità della vita, le matrici ambientali, l'aria, il sole, il cibo, la qualità della vita umana sono fattori attraenti.
0: La interrompo, assessore Latronico, perché mentre lei parla mi viene in mente un altro tema, quello dello spopolamento, perché anche la regione Basilicata è interessata, forse in modo minore rispetto ad altre regioni, ma è interessata allo spopolamento. Ecco, voi come cercate, lei si occupa di cura della persona, come cercate di affrontare questo tema?
1: Le politiche sociali possono diventare una leva di sviluppo, non solo per garantire una migliore qualità di vita, ma anche per attrarre. Col presidente Fava dell'INPS, lui mi certificava che un modello rinforzato di assistenza e di cura potrebbe essere un fattore attrattivo per tante regioni del nord Europa, comunque dell'Europa, che sono a ricerca di destinazioni dove c'è un tasso di qualità della vita importante. Del resto il Covid ci ha dimostrato che certi livelli di vita ovviamente determinano condizioni ambientali difficili, altri contesti, la regione Basilicata è la regione dei parchi, ci sono 2 parchi nazionali e 3 parchi regionali, è la regione di 2 mari, c'è il Tirreno e c'è l'Ionio, è la regione della capitale europea della cultura, Matera, oggi capitale del dialogo euro-mediterraneo, per citare il Papa, dobbiamo imparare a dialogare tra di noi e tra i popoli, perché il dialogo, la reciprocità, il bene comune, il benessere delle persone possono essere fattori non solo per farci star bene e per sconfiggere, come diceva lei prima, le problematiche del momento, l'insicurezza, la solitudine, che creano condizioni di instabilità psichica, personale, e si traducono poi in una domanda sanitaria. Noi dobbiamo togliere il lavoro alla sanità, anche per rendere sostenibile il sistema sanitario.
0: E questa era l'altra domanda, assessore Latronico, che le volevo dire, cioè lei si occupa chiaramente anche di sanità, e la sanità può essere veramente un elemento di prossimità con le persone. Credo che sia un elemento questo, non soltanto per la Basilicata, ma credo un po' per tutte le regioni, concreto di cura della persona, cioè una sanità efficiente, anche perché oggi l'età sta avanzando, un po' la popolazione italiana è adulta, e quindi il tema della sanità diventa un tema molto sensibile, e di prossimità e di integrazione e di cura della persona.
1: Per proseguire il dialogo che lei opportunamente ha impostato, migliori politiche sociali non solo assicurano una cura, ma rendono possibile la sostenibilità del sistema sanitario, che oggi ha avuto un effetto di esplosione di domanda, per cui i soldi per la sanità non bastano mai. Siamo arrivati a 144 miliardi il fondo sanitario messo nell'ultima finanziaria, ma sono risorse sempre insufficienti. Allora bisogna agire dal lato dell'offerta, più servizi, più prossimità, ma anche dal lato della domanda. Se rafforziamo le reti sociali, evitiamo che ogni domanda sociale non accolta si trasformi in maniera inopportuna in domanda sanitaria. Quindi lavorare anche dal punto di vista della domanda, per deflazionare la domanda sanitaria, perché spesso sono bisogni sociali di attenzione, di cura, di ascolto, di aiuto, di prossimità. E questi fattori però non sono solo un ritorno ad una umanizzazione delle relazioni, ma sono anche potentissimi fattori di lavoro, perché il futuro, come diceva prima, le persone sono sempre più anziane, la cronicità. Allora, se noi vogliamo aiutare le persone a casa loro perché possano vivere una stagione, diciamo, improntata all'umanità e alla cura, noi creiamo anche occasioni di lavoro straordinarie, e perché no, determiniamo le condizioni perché le nostre regioni, i nostri paesi possano diventare luoghi di attrazione e di accoglienza.
0: Assessore, siamo in conclusione, tra poco diamo la linea a Roma perché abbiamo la messa, ma voi siete presenti qui al meeting di Rimini con uno stand, abbiamo ricordato, ci sono tantissime altre regioni del centro, del nord Italia. Un motivo per visitare la Basilicata proprio da un punto di vista culturale e turismo? Tra l'altro voi siete stati artefici ultimamente di Fantastico Medioevo, che è un'iniziativa che ha ripercorso i temi tipici del Mediterraneo, una storia che richiama la Basilicata anche al centro del Mediterraneo. Ecco, un motivo per gli amici che ci ascoltano via radio per visitare la Basilicata?
1: Beh, noi abbiamo qui lo stand, per esempio c'è una bellissima iniziativa fatta dall'azienda per la promozione turistica, che sono i sentieri religiosi. La Basilicata è una terra millenaria, dai suoi santuari alle sue chiese rupestri. Un'edizione del meeting è stata dedicata alle chiese rupestri, invitiamo tutti a venire a vedere. E quindi per la qualità,
0: c'è anche una forte tradizione artigiana del presepe.
1: Ecco, il presepe donato anche alla Santa Sede in più occasioni, ma quindi questa storia che dice di una umanità impregnata anche di cristianità, perché in queste ore ogni paese celebra un santo, i santi sono non solo un passato, sono la possibilità presente di vivere una vita buona.
0: Grazie, e tra l'altro siete una regione che forse qualcosa anche per la pace siete in una posizione nel Mediterraneo molto, molto curiosa e secondo me anche molto idonea a un'iniziativa forse anche sul tema della pace, come storia anche vostra della Basilicata.
1: Certo. Matera, capitale euro-mediterranea per il dialogo tra i popoli, è un simbolo importante.
0: Grazie all'assessore Cosimo Latronico della Regione Basilicata, siamo grazie voi per essere stato sulla Radio Vaticana. Io ringrazio e saluto Daniele Giorgi qua in regia tecnica dal meeting di Rimini. La linea torna a Roma, dove si trova Alberto Giovannetti in regia e Marco Guerra. Noi ora ci lasciamo con un brano di Zucchero. Linea a Roma, grazie e buona giornata da Luca Collodi.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica e ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Saremo insieme fino alle 12.30, tra poco la Santa Messa, poi a mezzogiorno in punto la preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Ma intanto ringrazio al di là del vetro il tecnico Alberto Giovannetti e soprattutto do un saluto caloroso alle tante e tanti che ci seguono in una condizione di fragilità fisica o psichica o di solitudine. La Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. Una domenica, questa, la 21esima del tempo ordinario, e il Vangelo della liturgia di oggi è dell'Evangelista Matteo. Tu sei Pietro e a te darò le chiavi del Regno dei Cieli. Questo Vangelo chiama in causa proprio la nostra capacità di discernimento, la capacità di discernimento di ogni cristiano di riconoscere Dio, di riconoscere il bene, di riconoscere la via della salvezza. Ed è il Vangelo che è risuonato anche ieri alla messa a conclusione della visita pastorale di Papa Leone a San Marino e a Rimini, una messa partecipata da oltre 25.000 fedeli nel porto di Rimini, nel porto della città romagnola, e quindi anche il Papa ci ha conduce a riconoscere il Signore. E ecco, quindi ci chiede oggi, per noi, chi è Gesù Cristo, che posto occupa nella nostra vita, come possiamo testimoniare questa speranza. Ma oggi c'è anche un altro appuntamento che testimonia la speranza, che testimonia la capacità di perdono, che rende collettiva questa speranza, ed è la perdonanza celestiniana, che è un evento religioso che si tiene ogni anno dal 23 al 30 agosto all'Aquila, istituita nel 1294 da Papa Celestino V, concede l'indulgenza plenaria a chi passa attraverso la porta santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Quindi è un momento eccezionale anche questo per la Chiesa Cattolica, perché è stata una sorta di anticipazione del Giubileo, che poi ha ispirato il Giubileo successivamente indetto da Bonifacio VIII. Quindi questa sera all'Aquila aprirà la Porta Santa. Invito tutti gli amici della Radio Vaticana a visitare il capoluogo abruzzese, che è un vero gioiello rinato dopo il terremoto del 2009 che ha provocato più di 300 morti. Quindi è anche questo un elemento di speranza che fa vedere come una comunità può rinascere. Ricordiamo anche il santo del giorno, che è un santo molto caro a Papa Leone, Santa Rosa da Lima. Lima, la capitale del Perù, ed è stata la prima santa del continente americano, nonché patrona del Perù, del Sud America e delle Filippine. Visse in preghiera, in penitenza, e aiutò i poveri e gli indios nel giardino di casa. Come abbiamo detto, tra poco passeremo la linea alla Santa Messa, che andrà in onda a partire dalle 10.55 dalla Chiesa Santa Maria Santissima del Monte Carmelo in Martina Franca, splendida località in provincia di Taranto. Il commento è di Orazio Coclite. Lasciamo quindi la linea alla Santa Messa.

Un cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Favara. Situata nella zona collinare della provincia di Agrigento, la città dall'alto della sua antichissima e favolosa storia si affaccia sul tipico paesaggio siciliano, dove la natura selvaggia e incontaminata abbraccia scogliere monumentali modellate dal vento e dal mare cristallino, le cui onde, sfumando dall'azzurro al turchese, custodiscono il respiro più autentico del Mediterraneo. La bellezza della natura sposa la sacralità della storia quando l'orizzonte si spalanca sulla grandiosa Valle dei Templi, custode di un passato mitico e immortale che parla ancora al cuore dell'umanità. È da questo meraviglioso affresco che emerge la cittadina di Favara con il suo monumentale castello Chiaramontano, sormontato dal grande orologio che svetta all'apice come un guardiano del tempo. Questa imponente dimora custodisce intatta l'eleganza delle sue bifore che si aprono sulla storica corte interna. Qui il silenzio della pietra sembra ancora sussurrare i fasti di un'epoca lontana, riflettendo l'identità fiera e accogliente del popolo favarese. Accanto a questo colosso sorge la semplice ed elegante Chiesa del Rosario, un raffinato gioiello d'arte che adorna con grazia l'intero centro storico, dove la nostra attenzione viene rapita dalla rinomata biblioteca Barone Antonio Mendola, nata dal profondo amore per la cultura del suo fondatore. È un vero tempio della sapienza umana e dello spirito, capace di attraversare i secoli per custodire gelosamente tra le sue mura migliaia di volumi rari, manoscritti antichi e preziosi testi d'archivio che accendono la memoria collettiva. Pregevoli le scaffalature in legno intagliato e i soffitti decorati con affreschi di rara e squisita fattura estetica. Circondata da nobili palazzi signorili, tetti e prospettive d'altri tempi, la piazza principale di Favara ospita un passeggio vivace e colorato che profuma di accoglienza e di autentica sicilianità, un'essenza che ci accompagna nel Farm Cultural Park, un'oasi di creatività che si sviluppa tra vicoli un tempo silenziosi e cortili quasi addormentati, oggi rinati con un laboratorio d'arte contemporanea a cielo aperto, dove il passato e la tradizione dialogano attivamente con i colori accesi della modernità e del futuro. Lasciando questo mosaico urbano, l'attenzione si posa sulla maestosa chiesa di Sant'Antonio di Padova, che sorge fiera sulla sommità della collina, con il suo alto campanile e la sua imponente cupola. Qui l'architettura si fa preghiera tangibile e la pietra diventa lode, impreziosita da splendidi mosaici, un ricamo di tessere colorate che raccontano la fede, mentre lo sguardo spazia libero verso i campi della Sicilia, regalando un'atmosfera di pace e di serenità. Con la sua magnifica facciata, il tempio abbraccia idealmente la cittadina e oggi ci accoglie tutti per la Santa Messa.

Il Vangelo di questa 21ª domenica del tempo ordinario ci conduce a Cesarea di Filippo, mettendoci di fronte alla domanda più radicale e intima della nostra vita. Voi, chi dite che io sia? Veniamo all'altare non per ripetere formule imparate a memoria o per nasconderci dietro le opinioni della folla, ma per lasciarci guardare negli occhi da Cristo. In questo spazio sacro, Gesù rompe i nostri schemi e ci chiede un sussulto di verità personale. Siamo qui per superare il rumore dei «si dice» e per lasciare emergere dal silenzio del cuore quell'unica parola capace di cambiare la storia, la parola di Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».

Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Celebrano con lui il vicario generale Don Giuseppe Cumbo e il parroco Don Nino Gulli. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi di Agrigento e dagli accoliti della parrocchia guidati da Don Liborio Lauricella Ninotta. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale diretto da Giuseppe Vitello.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.

perché Cerso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.

Fratelli e sorelle, siamo nella 21ª domenica del tempo ordinario. Il simbolo delle chiavi che attraversa l'intera liturgia della parola non indica soltanto la potestà di governo o il potere di rimettere peccati, conferiti soltanto ad alcuni in forza del loro ministero. In tal senso, molto più ampio, esprime la possibilità di fare propria la logica del regno per renderne attuale tutta la forza rinnovatrice. Aprire e chiudere, del resto, è un gesto comunissimo che compiamo tutte le volte che ci vogliamo sentire al sicuro, che vogliamo custodire qualcuno che ci sta a cuore o che vogliamo conservare qualcosa a cui teniamo. E il regno di Dio non è altro che un'esistenza umanizzata e redenta, come anticipazione della vita eterna partecipata a noi da Cristo, che ci permette di creare armonia nella storia. Potremmo dire che il potere delle chiavi è la capacità data a ciascuno, secondo la sua chiamata specifica, di amministrare saggiamente la propria vita, di prendersi cura della casa comune e di tutti quelli che la abitano, di costruire relazioni autentiche e coltivare rapporti sani, di avviare e accompagnare processi di crescita comune e rispetto reciproco. E oggi è tanto più necessario riappropriarci di questa capacità, quanto più assistiamo a fenomeni che feriscono e offendono la dignità del nostro territorio e dei suoi abitanti, dai problemi legati alla distribuzione dell'acqua, agli incendi di vastissima portata di questi giorni, dalla violenza sempre più gratuita e frequente nei contesti familiari, alla facilità con cui si arriva a uccidere per niente, soprattutto tra i giovani, per non parlare delle piaghe che da sempre affliggono la nostra terra per via della mentalità e della prassi mafiosa, della povertà strutturale e della logica clientelare, della cattiva gestione dei beni, delle risorse e dei servizi. In tutti questi contesti, segnati da una inguaribile incapacità di sentirsi responsabili della propria vita e della vita degli altri, l'incontro con Cristo, con Lui, offre una possibilità di salvezza in termini di riscatto e di promozione. Qui è in gioco una qualità alta della vita, una statura umana a misura di Cristo, uomo perfetto, che non possiamo raggiungere con le nostre forze e che solo la fede rende possibile. Quando Gesù chiede ai discepoli e a ciascuno di noi: «Ma voi, chi dite che io sia?», non vuole mettere alla prova la nostra fede o misurare il livello di conoscenza che abbiamo di Lui. Vuole che dall'incontro con Lui impariamo a conoscere meglio noi stessi e a ripensare la nostra identità in rapporto alla Sua. La domanda su che Cristo per me mi rivela chi sono io e mi illumina su cosa sono chiamato a diventare. Mi interpella sulla libertà con cui rispondo alla mia chiamata e sulla responsabilità con cui mi assumo gli impegni che ne derivano. Mi educa a non pensarmi come un assoluto attorno a cui ruota tutto, ma in riferimento al tutto di cui sono parte. La risposta di Pietro serve a se stesso, per rendersi conto di ciò a cui è chiamato nonostante le sue fragilità. Lui,
che ritratterà la sua professione di fede e che alla fine rinnegherà il Maestro, dovrà diventare un riferimento per i discepoli, non perché è impeccabile, ma perché dai suoi limiti imparerà a compatire quelli degli altri. Lui, che non perderà occasione di vacillare nell'esperienza e nella testimonianza della fede, dovrà diventare una roccia, non perché è incrollabile, ma perché la fiducia nel Signore lo farà rialzare ogni volta. La lezione di Pietro ci suggerisce che solo nel confronto con l'altro e soprattutto con Cristo possiamo conoscere e ripensare la nostra identità per poter aprire e chiudere nella logica del Regno. Al contrario, quando il confronto con l'alterità e soprattutto con Dio non c'è, sviluppiamo personalità fragili, instabili, corrotte, e il potere delle chiavi nelle nostre mani diventa uno strumento pericoloso di cui rischiamo di abusare. È il caso di Sebna nella prima lettura, a cui il potere è tolto per essere consegnato a Eliakim. Anche quest'ultimo riceve le chiavi e deve diventare paletto fissato stabilmente nel terreno, come Pietro deve diventare pietra su cui si edifica la Chiesa. Il piolo e la pietra sono immagini rassicuranti che ci fanno sperare in una salvezza possibile in mezzo a tante situazioni che ci destabilizzano e ci disorientano. Oggi il Signore ce le riconsegna per dirci che si aspetta da ognuno di noi la disponibilità a ripensarci a partire dall'incontro con Lui e tra di noi, per essere sempre più all'altezza della nostra chiamata e contribuire a realizzare con Lui un mondo migliore.

0: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Facendoci voce di ogni creatura, dal cuore della Chiesa eleviamo con fiducia al Padre la nostra comune preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa universale, perché sostenuta dallo Spirito Santo, annunci con coraggio il Vangelo e sia nel mondo segno credibile di unità, di pace e di speranza. Preghiamo.
2: Ascoltaci.
3: Per i governanti e quanti hanno responsabilità civili, perché, illuminati dalla sapienza che viene dall'alto, promuovono la concordia tra i popoli, ricercando con sincerità vie di dialogo, di giustizia e di pace duratura per l'intera famiglia umana. Preghiamo.
4: Per le nostre famiglie e per quando vivono il tempo delle vacanze e del riposo estivo, perché riscoprono il valore degli affetti, della fraternità e dell'incontro con Dio, preghiamo.
5: Per gli ammalati e gli anziani soli nelle loro case, perché trovino conforto nella vicinanza del Signore e nella premura delle comunità cristiane, dei familiari e di quanti si prendono cura di loro, preghiamo.
6: Per la nostra comunità parrocchiale, perché sull'esempio di San Giuseppe, uomo giusto, fedele custode della Santa Famiglia e docile servitore del progetto di Dio, sappia vivere ogni giorno con umiltà, operosità e fiducioso abbandono alla volontà del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Nella Tua immensa bontà, accordaci, o Padre, quanto Ti abbiamo chiesto con fede, e resta sempre con noi, perché abbiamo la forza di compiere il bene, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo regno.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

siamo giunti al cuore della celebrazione, il momento in cui colui che ha domandato «Chi sono io per te?» si dona interamente per diventare la nostra vita. Nella lettera ai Romani, San Paolo esclama estasiato: «O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio!» Questa sapienza insondabile oggi non abita i cieli, ma si fa pane spezzato sulla nostra mensa. Accostarsi alla comunione significa rispondere alla domanda di Gesù non con le parole, ma con la nostra esistenza. Mangiare questo corpo è il nostro sì totale a Lui. Comprendiamo allora che Gesù non è un semplice personaggio di cui dire qualcosa per sentito dire o da ammirare da lontano, ma una presenza viva che ci nutre, la roccia salda su cui edificare ogni nostro giorno. Come ci ricorda Don Tonino Bello, la novità di questa domenica è una domanda da innamorato. Gesù non vuole risposte accademiche, ma vuole sapere cosa rappresenta per il nostro cuore.

preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
0: A tutti una buona giornata e una buona settimana.

Cari amici ascoltatori, abbiamo ascoltato la Santa Messa trasmessa in diretta dalla Chiesa Madre di Favara in provincia di Agrigento a cura dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI. Ringraziamo la collega Carolina Zaccarini per la cronaca. Ci ritroveremo fra poco sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati amici ascoltatori, fra breve ascolteremo l'Angelus di Papa Leone. E intanto c'è una piazza San Pietro soleggiata con un sole delle migliori giornate estive, con una temperatura che si aggira intorno ai 34 gradi, si va gremendo piano piano la piazza di Fedeli, si vedono le prime bandiere delle persone che si accalcano davanti al Palazzo Apostolico. Intanto introduco il nostro ospite che ci accompagnerà nell'ascolto e nel commento dell'Angelus, Don Maurizio Giannella della Diocesi di Tursi-Lagronegro. Buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te Marco e un buongiorno anche ai radio telespettatori che ci seguono.
0: Sì, presto saranno anche telespettatori, perché andremo in diretta sui nostri canali social. Ecco, Don Maurizio, questo Angelus arriva dopo una giornata molto intensa ieri del Papa, la visita pastorale a San Marino e a Rimini. C'è stato un bagno di folla soprattutto a Rimini, il grandissimo entusiasmo dei giovani del meeting e poi la messa al porto. Ecco, volendo racchiudere con alcune parole chiave quello che è stato questa visita pastorale, cosa possiamo dire?
1: Guarda Marco, ieri è stata una giornata che per il Papa sicuramente è stata impegnativa, iniziata a San Marino alle ore 9 quando lui è arrivato e si è conclusa ieri alle ore 20 a Rimini. Quindi credo che ieri il Papa abbia dato una grande lezione di umanità. Io vorrei definirlo insieme con te, non so se sei d'accordo, il Papa catechista ieri, perché è stato catechista ma anche Papa, cioè ci ha portato ed è riuscito attraverso le sue parole a delineare l'umanità con la quale noi dobbiamo affrontare oggi la vita di ogni giorno, un'umanità che racchiude amicizie, che racchiude confronto, perdono, dialogo, che sono state poi le parole chiavi che hanno aiutato anche a sorreggere la giornata. Erano 60.000 ieri che lo attendevano a Rimini all'interno dell'auditorium, quindi dove è stato accolto. Ricordiamo dopo 44 anni, perché il Papa che lo ha preceduto, che è andato lì, era Papa Giovanni Paolo II.
0: E c'è stata una parola però all'inizio di questa visita pastorale a San Marino, libertà, che sta nel simbolo
1: raccontiamo anche un po' la storia della Repubblica di San Marino, che è un unicum insieme allo Stato Città del Vaticano ad essere uno Stato all'interno dello Stato. La Repubblica di San Marino nasce proprio così, da questo marino che era un tagliapietre, siamo nel 301 d.C., il quale si rifugia e va su questo monte Titano, è chiamato così il monte che ieri abbiamo visto che era il monte più alto, dalle persecuzioni romane. Lì fonda la comunità, una comunità che lui difende e che viene riconosciuta anche dall'esterno, e nel tempo poi i primi documenti proprio della fondazione della Repubblica ci vengono dall'VIII e IX secolo d.C.
0: Don Maurizio, dobbiamo dare la linea alla regia e tra poco torneremo per l'Angelus del Papa. Bentrovati a quanti ci seguono in radio e videocronaca su Radio Vaticana Vatican News. Un saluto a tutte le radio collegate con noi, in particolare a Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Toscana, Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio di Vicenza, Radio Condivisione di Palermo. Vi ricordo di iscrivervi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sull'attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attualità internazionale, sulla quale noi abbiamo sempre i riflettori puntati. Don Maurizio, vedremo anche quali sono gli appelli, se farà degli appelli Papa Leone. Abbiamo riconosciuto insomma in tutti i magisteri questa volontà di essere nel mondo, lanciando lo sguardo anche alle principali crisi internazionali, l'universalità della Chiesa Cattolica si vede anche nel nostro lavoro che facciamo alla Radio Vaticana.
1: Ieri il Papa nel saluto alle istituzioni e anche alle autorità, sappiamo che poi San Marino si fonda su due capitani reggenti, parla proprio dello Stato, della Repubblica di San Marino come uno Stato che può essere anche a modello del piccolo Stato che riesce anche ad inglobare libertà, pace e accoglienza, perché sappiamo che nello Stato di San Marino sono stati accolti gli ucraini e ieri la capitana reggente ha parlato proprio di questo, della loro sensibilità.
0: L'ha indicato come modello, come fece un po' anche col Principato di Monaco, quindi questi piccoli Stati che fanno insomma della libertà, della diplomazia, di quello che viene chiamato il soft power, adesso va di moda chiamare così queste capacità che sono un po' anche l'emblema di quello che è la Santa Sede, la città del Vaticano. Quindi la potenza non sta solo nelle armi, nel territorio, ma nella capacità di fare rete, di accogliere, di avere una voce ferma nella comunità internazionale.
1: Ma io credo che Papa Leone, nella sua linea proprio pastorale, anche nella sua linea di pontificato, voglia partire proprio dai piccoli luoghi, dai piccoli centri, dove lui poi ti ricordi ieri nella chiesa, nella basilica di San Marino ha ribadito questo concetto parlando dei piccoli posti dove c'è lo spopolamento, ma dal quale si può ripartire per lanciare anche la nuova umanità. Ieri ha richiamato per ben due volte, sia a San Marino che nel meeting di Rimini, il concetto della magnifica humanitas, cioè la persona, l'umano al centro di qualsiasi logica e di qualsiasi scelta che si possa fare. San Marino resta in questo momento, insieme al Principato di Monaco, i luoghi dai quali Papa Leone parte per lanciare anche un messaggio di unità e di coesione, che poi è lo spirito, è un po' il cuore del messaggio agostiniano. Io credo che ieri il Papa, ma soprattutto nel momento in cui vorrei riportare un attimino anche a chi ci ascolta da casa l'attenzione a quando esce dal Duomo di San Marino e parla ai giovani ieri, viene usata anche questo termine: siate la porta dell'infinito. E con te vorrei un attimino traslare questa immagine e ritornare a Lampedusa, quando
0: certo,
1: si accorge,
0: la porta d'Europa. Sentiamo delle voci venire dalla piazza, si è aperta la finestra del Palazzo Apostolico, ecco Papa Leone si sta affacciando per la recita domenicale dell'Angelus.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del Regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una...

0: Oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso, magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale, sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali, là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto. È importante invece chiederci spesso: chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane. Sono vicino anche alla popolazione della Repubblica Centrafricana che piange le vittime del crollo avvenuto in una miniera a Zambezi. Il Signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto al coro primaziale della Cattedrale di Gniezno, in Polonia. Come pure ai seminaristi e ai superiori del Pontifical North American College. E ai giovani di Bormio e della Valfurva. Auguro a tutti una buona domenica!

Abbiamo ascoltato l'Angelus e gli appelli di Papa Leone. Salutiamo tutti gli amici e le radio collegate. Tra poco ritorneremo sulle frequenze della

0: viate da crisi umanitarie, da tragedie, da situazioni di degrado. E abbiamo qui con noi Don Maurizio della diocesi di Lago Negro. Don Maurizio, partiamo dalla catechesi. Insomma, il Papa ci dice che la fede non è data una volta per tutte, ma va rinnovata, partendo proprio dal Vangelo di oggi, il Vangelo che ci interroga con Gesù che chiede ai discepoli: chi credete che io sia?
1: Sì, parte Gesù dagli altri nella domanda. Cosa dicono gli altri? Cosa si dice? Ma non perché Gesù fosse curioso di sapere, perché insomma non lo era. Gesù insomma era convinto di quello che stava facendo, ma voleva capire la percezione loro per arrivare a una domanda personale. Ma voi, visto che mi avete dato mille risposte, per voi io chi sono? È lì la domanda più difficile. Loro sono stati bravi nel dire cosa dicevano gli altri, ma è stato più difficile per loro rispondere. Infatti risponderà solo Pietro, che a nome di tutti dirà: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E da lì la professione: tu es Petrus, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Una chiesa che ancora oggi si interroga e deve interrogarsi nell'evoluzione anche quotidiana, cioè su chi è.
0: E il Papa fa notare nell'Angelus che nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, di Gesù, Gesù non ha voluto dare per scontato la loro fede. E questo vale anche per noi, ci ricorda il Papa. Anche chi ha fatto un percorso di fede, anche chi l'ha respirata, assorbita in famiglia, poi non è scontato che non debba interrogarsi su cosa questo comporti poi nella vita, nelle scelte della vita.
1: Sì, è il rischio della chiusura. Il rischio già di colui che pensa di sapere, di essere arrivato. Ieri stesso il Papa ci ha detto che noi non dobbiamo essere chiusi, lo dice ai fedeli di San Marino, parlando a loro, dice che comunque siamo chiamati anche ad una fede aperta, condivisa, con il confronto, dove non dobbiamo avere paura dell'altro. E allora questa fede non può chiudersi. A volte il cristiano si chiude pensando di avere anche già tutta la fede, e quindi le risposte. Invece no, la fede è in continua evoluzione, la fede è in dinamismo anche spirituale, ma soprattutto pastorale. Ecco perché il Papa raccomanda e richiama anche ad una chiesa che sia sempre, ecco, aperta, fratelli tutti. Ieri ha citato anche Papa Francesco, parlando di questa condivisione, di questa fratellanza e solidarietà. E il cuore del Vangelo è proprio questo: riconoscere Cristo e portarlo a alla società. Il compito di Papa Leone è quello di continuità, ma anche di responsabilità. Sa che deve portare Cristo e deve rispondere, far rispondere ai cristiani di chi sia lui in questa società, in questa umanità che lui sta cercando di racchiudere nell'unità e nella pace.
0: Una continuità però in un incontro sempre nuovo, dice Papa Leone, e che ci chiede appunto di percorrere anche strade inedite, di avere il coraggio di percorrere. A volte la fede può essere vissuta in maniera stanca, in maniera passiva. Questo è un'esortazione che si ricollega anche a quello che ha detto ai giovani ieri al meeting. Quindi la forza di fare strade nuove di solito deriva dai giovani, ma tutti possono avere uno spirito giovane che permette di fare scelte pastorali diverse, che permette anche di vivere il Vangelo concretamente ogni giorno.
1: Sì, io voglio risponderti con la frase che ieri ha usato Papa Leone: è l'ora della responsabilità. È l'ora nella quale, specialmente ieri Papa ha detto, chi ha molto ricevuto deve ridare tanto di più. Lo dice anche il Vangelo, cioè ridarlo significa rigenerarlo, rimetterlo in circolo. Ecco, se vogliamo ricollegarci anche agli appelli del Papa, il Congo, il Centrafrica, qual è la nostra responsabilità? La responsabilità dell'Europa, la responsabilità degli Stati. Ecco, perché ieri il Papa ha detto: prima dei confini, delle definizioni, delle istituzioni, ci sono le persone. Allora, questo richiamo anche oggi, l'appello del Papa dice: io prego, ma in questa mia preghiera faccio anche la richiesta vista, chi ha questa responsabilità di dire sta facendo tutto quello che andava fatto? Noi siamo usciti dalla pandemia, siamo usciti dal Covid e abbiamo visto come il trovare anche

0: che la soluzione di un vaccino è stato per milioni di persone, centinaia di persone, una rinascita. Allora ci dobbiamo chiedere, oggi per l'Ebola, qual è la responsabilità? Così come anche quello che accade in Centro Africa.
1: Lo sfruttamento delle miniere,
0: certo,
1: in Centro
0: Africa, il lavoro, qual è la dignità del lavoro? Noi oggi ne parliamo, anche in Italia, tante volte parliamo del lavoro, ma quanti lavoratori ancora non vivono con dignità ciò che gli spetta?
1: Una responsabilità condivisa di tutti, perché anche l'enciclica Fratelli Tutti ricorda che la sorte è condivisa di tutta l'umanità, non si può ragionare in maniera egoistica, e la Chiesa Universale ci chiama proprio a questo impegno per tutta l'umanità, un impegno per l'umanità che è stato, e per l'umano, perché ricordiamoci, insomma, anche Magnifica Humanitas mette l'umano al centro, mette l'uomo al centro, al di sopra di ogni interesse, al di sopra di una tecnologia che a volte può essere fine a se stessa.
0: Sì, ma infatti anche il meeting di Rimini, che ieri si è celebrato nel suo 47esima edizione, ha proprio come cuore Giussani proprio questo, cioè rieducare ed educare a quella che è la responsabilità del cristiano e del credente nella vita sociale. Il Papa ieri ha parlato di una chiesa, di un incontro, quello del meeting, tra il crocevia, tra la chiesa e il sociale, cioè una chiesa che non si discosti dal sociale. Penso che sia anche quello che, certo, Papa Leone vuole nei richiami, negli appelli che fa.
1: Abbiamo citato Magnifica Humanitas, Fratelli Tutti. Io vorrei citare anche Caritas in Veritate, perché nell'Angelus Papa Leone, Caritas in Veritate di Benedetto XVI, Gesù per me, dice: chi è Gesù per me? Il significato della sua presenza nella sua vita emerge sia quando meditiamo sul Vangelo, quindi la verità, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli. E poi il Papa ritorna dicendo: chi è Cristo per noi? È colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore, non soltanto un grande personaggio della storia. Quindi la carità, ma che riconosce la verità.
0: Certo, perché insomma, se ci fermiamo a un Cristo storico, ci fermiamo alla storia, ci fermiamo a quello che è stato come uomo. Invece l'enciclica del Papa ci fa fare il salto e ci fa dire che Cristo uomo ha portato un messaggio. E qual è il messaggio universale? Il messaggio dell'amore, l'amore tra i popoli. Ieri si parlava di amicizia tra i popoli, ma insieme all'amicizia c'è un sentimento che fa da base all'amicizia tra i popoli, all'alleanza, quello che è l'amore. L'amore di Cristo è stato un amore, una kenosi, cioè un ripiegamento talmente forte. Guarda, Marco, ti voglio lasciare questa immagine che a me da sacerdote ha sempre colpito. Quando Gesù nel cenacolo lava i piedi, e c'è la frase di Giovanni che dice: li amò sino alla fine. Quel sino alla fine ci fa andare in profondità. Non è un amore superficiale, è un amore che è talmente ripiegato, è talmente forte sull'uomo da amarlo sino alla fine. E pensa che in quel cenacolo Cristo, se vogliamo richiamare le parole del Papa ieri, accogliere anche chi non la pensa come me, cioè ha lavato i piedi anche a Giuda.
1: Certo, perché è quell'amore che guarda all'infinito, è quell'amore radicato in Dio che ci permette appunto di guardare anche a quello che ieri il Papa Leone ha chiamato avversari, non nemici. Quindi non sono logiche di questo mondo, per questo è necessario guardare a un Cristo figlio di Dio, perché se guardiamo alle logiche di questo mondo, Cristo diventa un personaggio che può servire, sì, per i diritti sociali, per guardare alla giustizia, ma c'è un amore che va al di là di qualsiasi giustizia umana, che è quello che appunto ci fa gettare lo sguardo all'infinito.
0: Guarda Marco, aggiungo di più, perché ieri nel discorso il Papa ha detto: non dobbiamo soffiare sul fuoco della stanchezza e della disperazione alimentando pessimismo, ma dobbiamo, ecco, riaccendere, ecco, i sogni e le visioni. Bellissima questa frase, sogni e visioni, ma noi abbiamo smesso di sognare come cristiani.
1: Sì.
0: Non so se ti ricordi la frase che Giovanni Paolo II usò per la giornata mondiale dei giovani: è Gesù che cercate quando sognate la felicità. A me mi ha accompagnato nei miei anni di formazione, cioè sognare, ma chi? Che cosa? E allora il Papa ce lo indica.
1: Un cristiano non può essere pessimista, cioè non credere che la misericordia di Dio doni la salvezza a tutti, che ci porti verso il bene, è qualcosa che...
0: Sì, perché il pessimismo ti riporta al ripiegamento negativo su te stesso, cioè non guardare al di là di quelle che potrebbero essere anche le risorse che io ho, che trovo negli altri, no? Io sto leggendo...
1: O le risorse che si trovano nella fede in Dio.
0: Certo, certo, diventare leader del lavoro e far diventare gli altri leader, sto leggendo.
1: Ed affidarsi. Perché
0: sì.
1: Se ci si basa solo sulle proprie forze, sulla propria determinazione, poi si fallisce.
0: E da qui nasce quella che viene chiamata anche la corresponsabilità e l'interdipendenza corresponsabile. Cioè io non sono da solo, ma voi, in quel voi, non più chi tu pensi che sia Cristo, ci fa fare il salto. Voi, chi dite? Non dice a Pietro tu cosa pensi di me. E quel voi parla proprio della Chiesa comunità. Ma lo stesso San Marino, quando ha fondato la Repubblica, se vogliamo restare in tema, ha fondato la comunità. E vivere nella comunità, non si può vivere da soli.
1: Don Maurizio, vogliamo dare un po' di informazioni sui paesi toccati da Papa Leone negli appelli. Ecco, l'ultimo bilancio offerto dalla Repubblica Democratica del Congo risale proprio a ieri e parla di 2557 casi confermati. Circa 2500 vittime e 5300 casi confermati. Fortunatamente l'epidemia di Ebola, l'Ebola è una malattia che si trasmette con una certa difficoltà, da questa malattia i rischi sono altissimi ed è questa la seconda epidemia più letale

0: Vediamo, il contagio è molto lento perché parliamo di 5.300 persone affette, ma un tasso di mortalità altissimo che sfiora il 50%, quindi c'è una richiesta appunto di aiuto da parte della comunità internazionale. Sono arrivate nel paese un totale di 50.000 dosi di vaccino, il vaccino Erbebo, progettato contro la variante Zaire del virus Ebola. Ecco qua sulle agenzie, ha mostrato buoni risultati e segni di efficacia durante la fase di sperimentazione. Mentre l'altro paese africano citato da Leone era il Centrafrica, abbiamo detto, dove c'è stata una tragedia, una frana, una miniera d'oro, oltre 100 morti. I nostri ascoltatori possono trovare un pezzo su Vatican News sotto la sezione Mondo a firma di Valerio Parombaro e Miriam Sanduono. C'è stato uno smottamento causato dalle forti piogge al confine con il Camerun e ha provocato oltre 100 vittime. C'è un missionario, Marcello Bartolomei, che denuncia le condizioni di sfruttamento selvaggio e la totale assenza di sicurezza nel sito. Ancora una volta la Chiesa è veramente una realtà capillare che arriva anche in queste terre. A volte sono i missionari gli unici vicini a questi lavoratori che per pochi dollari, per pochi soldi ogni giorno vengono sfruttati in queste miniere. Don Maurizio, tu tramite i tuoi confratelli hai avuto modo di ascoltare storie, di sentire quella che è la realtà in queste zone?
1: Tantissime storie. Io ho sempre detto e sono convinto che quella chiesa silenziosa che lavora nel silenzio, senza pubblicità, è una chiesa fondamentale, è il lievito che sta fermentando tutta la pasta del Vangelo all'interno della chiesa, ed è una fermentazione che, come tutte le fermentazioni, sembra e sono silente, ma poi crescono, fanno crescere tutto il resto. E tanti missionari che operano e vivono lì lo fanno anche in condizioni anche estreme. Noi a volte, quando ci diciamo missionari, sicuramente lo siamo anche noi nelle nostre realtà, nelle nostre parrocchie, ma lì la missione diventa anche un sacrificio in più, perché i missionari vivono come vivono loro.
0: Certamente, ed è anche l'Africa non solo una terra di tragedie, gli africani stessi non vogliono raccontarla così, è una terra dove il Vangelo sta dando tantissimi frutti, le vocazioni continuano a crescere il numero di fedeli, i seminari danno una risposta veramente incredibile, è una terra che sta dando tanto alla Chiesa Cattolica.
1: Io userei il termine vitalità, una vitalità che forse noi tante volte abbiamo dimenticato, perché noi ci lamentiamo di non avere sacerdoti, di non avere chi, ho due parrocchie, ho tre parrocchie, come faccio? Lì c'è la vitalità, perché parte proprio da questo desiderio, e forse anche per un altro motivo, Marco, forse perché la Chiesa lì, volte i sacerdoti, i missionari danno un esempio, una testimonianza di amore, dal termine che usavamo prima, talmente grande, talmente forte, che ci si innamora di Cristo e quindi lo si vuole seguire fino in fondo, come fanno loro. E credo che questo sia la testimonianza, no? Abbiamo bisogno di testimoni più che di maestri, ce lo insegna la Chiesa. E tante volte noi facciamo spesso i maestri, cioè come coloro che sanno. Ecco perché la domanda "chi è per te Gesù?" è una persona che io seguo perché devo imitarla, è una persona che io seguo perché devo riconoscerla, imparare a riconoscerla ogni giorno, per essere testimone, non maestro.
0: Certamente, facciamoci tutti testimoni, anche come i nostri fedeli in Africa, dove c'è un'apertura alla vita incredibile, l'abbiamo visto anche dal punto di vista del numero dei figli, della voglia di vitalità di queste terre che stanno dando nuova linfa alla Chiesa. Io ringrazio Don Maurizio Giannella per questo bellissimo commento delle parole del Papa e saluto qui i nostri amici ascoltatori, vi do un buon proseguimento sul canale della Radio Vaticana. Buona domenica.
2: what I

0: È bene per noi confidare nel Signore. Il suo amore è per sempre. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica a chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: È bene per noi confidare nel Signore. Il suo amore è per sempre. Alleluia.
3: Mia forza e mio canto è il Signore. Alleluia.
4: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Mia forza e mio canto è il Signore. Alleluia.
0: Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai esaudito. Alleluia.
5: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito. Perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai esaudito. Alleluia.
0: Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. La tua parola, Signore, è per sempre.
1: la tua fedeltà per ogni generazione.
6: Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

you see.

0: saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è veramente un ospite eccezionale, è Aldo Cazzullo. Buongiorno.
1: Buongiorno, un saluto a tutti quanti voi.
0: Allora, Aldo Cazzullo non ha bisogno di presentazioni, però è qui per in veste di autore di bestseller assoluto. Infatti il suo Francesco il primo italiano è stato in testa alle classifiche dell'anno scorso e anche quest'anno si presenta come uno dei campioni di vendite. Ecco, io vorrei chiedere ad Aldo Cazzullo come giudica, se lui stesso è stupito di questo fatto, che un libro di saggistica sia in testa a tutte le vendite e che sia un libro sostanzialmente un libro, diciamo, un libro pio, comunque un libro che si occupa di un argomento clamorosamente religioso come San Francesco.
1: Un po' stupito sì, perché è vero che l'anno precedente il libro più venduto era stato quello sulla Bibbia, però la Bibbia è un libro sull'umanità. San Francesco è un uomo, quindi io pensavo che, come dire, fosse più ristretto l'ambito della persona a cui potesse interessare un libro su San Francesco. Invece no, invece San Francesco è una figura che affascina moltissimo, perché è una figura fondativa dell'identità italiana, è una figura che parla ovviamente ai credenti, ma anche ai non credenti, o comunque a chiunque si interroghi sulla spiritualità. Cioè, il fatto che siano stati terziari francescani quasi tutti i grandi italiani, Dante, Giotto, Petrarca, Boccaccio, Manzoni, De Gasperi, tantissimi, tutti i grandi scienziati, Marconi, Volta, Galvani, questo vuol dire che nel francescanesimo c'è una tensione spirituale fortissima, e questa tensione si riverbera attraverso il tempo. Sono passati 8 secoli dalla morte di Francesco, ma il fascino di Francesco è più vivo che mai.
0: Ecco, il fascino di Francesco, che è in apertura, lei scrive che il vero miracolo di Francesco è un altro, è la dimostrazione che cambiare è possibile, che il cristianesimo non è cupezza e tetraggine, ma speranza e gioia. Ecco, secondo me questo è una delle dimensioni principali anche del libro nel quale lei lo racconta.
1: Ma guardi, la cosa che mi colpisce sempre, io ho sempre frequentato molto Assisi, mio figlio si chiama Francesco, e la cosa che mi colpisce è che la gente non va ad Assisi a chiedere una grazia, a chiedere un miracolo. Sono altri i santi francescani che fanno i miracoli, o meglio, ovviamente è Dio che fa il miracolo attraverso di loro, e Sant'Antonio, Padre Pio. E Francesco non fa i miracoli, ne ha fatti, gli ne sono stati attribuiti durante la vita, anche dopo, ma il vero miracolo di Francesco è dimostrare che la gente può cambiare, che l'uomo può diventare migliore. Non è un caso che ad Assisi Papa Giovanni Paolo II abbia chiesto ai capi delle altre religioni di pregare con lui per la pace. Era 1986, 3 anni dopo crollava il muro di Berlino, finiva l'apartheid in Sudafrica, Mandela da Galeotto diventava presidente. E nel 93 sembrava addirittura che avessero fatto la pace israeliana e palestinese, è stata un'era straordinaria nella storia dell'umanità. Poi la storia ha preso tutta un'altra direzione, ma questo rende ancora più urgente non solo andare ad Assisi, dove adesso a febbraio sarà esposto il corpo di Francesco, ma ascoltare il suo insegnamento. Lui era un uomo di pace, noi facciamo le guerre, lui amava tutte le creature, noi la creazione la stiamo distruggendo, lui ci ha insegnato a rispettare la dignità di ogni uomo e di ogni donna, e noi la dignità degli uomini e troppo spesso delle donne la calpestiamo.
0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo ultimo libro, ma del suo grande successo editoriale, che è Francesco il primo italiano, edito da Harper e Collins. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Siamo con Aldo Cazzullo e ci sta parlando del suo ultimo libro, Francesco, il primo italiano, grande successo dell'anno scorso e che anche adesso è in testa alle classifiche. Ecco, io leggendo questo libro ho avuto l'impressione che sia anche un'autobiografia in qualche modo, perché lei racconta una serie di cose e di luoghi come di ambiti vissuti, non di ambiti così letti, incontrati durante una ricerca, ma come se ci fosse anche un riassunto della vita. Prima accennava a Sant'Antonio, poi a Padre Pio, cioè sono incontri che lei non ha fatto per il libro, ma che in occasione del libro ha recuperato dalla sua vita.
3: Beh, questo è vero effettivamente, ma poi ho fatto alcuni incontri proprio invece pensando al libro. Sono tornato non soltanto ad Assisi, ma sulla Verma, a Subiaco, dove c'è il primo ritratto di Francesco, anche se il monastero dei Benedettini. Sono stato a San Giovanni Rotondo, nel monastero di Padre Pio, sulla Verma, dove appunto lui, secondo la tradizione, ebbe le stimmate. Sono stati in molti luoghi francescani, a Cortona. E poi vede, il libro sulla Bibbia era un libro che partiva da mio padre, partiva dalla morte di mio padre, non a caso il libro si intitola Il Dio dei nostri padri, perché per i nostri padri l'esistenza di Dio era certa come il fatto che il sole sorge e tramonta e sentivano di vivere sotto l'occhio di Dio. E questo è un libro sul figlio, perché mio primogenito si chiama Francesco, e penso che non soltanto Francesco sia un bellissimo nome, non soltanto Francesco sia il patrono d'Italia, ma questa è solo una conseguenza. Francesco è una figura veramente che definisce la nostra identità. Lei prima diceva che Francesco ci dimostra che il cristianesimo non è tetraggine, cupezza, ma è gioia, felicità. Se il cristianesimo in Italia è meno dogmatico, meno rigido, più umano che in altri paesi, beh, lo si deve al fatto che abbiamo avuto Francesco. Le prediche di Francesco non avevano nulla delle prediche medievali, così come le pensiamo, il diavolo, la morte, il peccato, l'inferno. No, tutti ricordiamo, non ci resta che piangere, ricordati che devi morire, Massimo Troisi che risponde, mo me lo segno. Ecco, le prediche di Francesco erano tutte diverse, ci dicevano che essere cristiani è una fortuna, una gioia, una felicità. La felicità per i francescani è un dovere, Francesco lo farà proprio scrivere nella regola, anche se poi quella frase purtroppo scomparirà in stesure successive. I fratelli devono essere felici, soprattutto quando sono in compagnia di gente tenuta in nessun conto. I poveri, i lebbrosi, i mendicanti della via.
2: Ecco, lei però mi pare che anche a parte questa cosa dell'autobiografia si sforzi sempre in tutto il libro di raccontare Francesco come una figura assolutamente presente e assolutamente contemporanea, e si ha l'impressione sia questa poi anche la ragione per la quale c'è questo successo del libro, perché non parla di una figura lontana ma parla di un nostro contemporaneo in qualche modo.
3: Ma Francesco è una figura modernissima, intanto lui crea una comunità di eguali, cioè in una società gerarchica come il Medioevo, vassalli, valvassori, valvassini, borghesi, artigiani, manovali, poveri, lebbrosi, lui dice qua siamo tutti uguali, qua non esistono ricchi o poveri, aristocratici o plebei, uomini o donne, qua siamo tutti uguali, tutti fratelli, frati, una parola inventata da lui. E poi le sue intuizioni, le sue parole sembrano quasi profetiche. Lui dice il potere va dato a chi non lo vuole, chi non lo cerca. I potenti non devono volere l'applauso del popolo ma il suo bene. E ognuno deve essere remunerato non secondo la propria autorità ma secondo il proprio lavoro. È una frase che sembra scritta oggi. Pensate quanti amministratori delegati lavorano male, mandano a casa gli operai, impoveriscono l'azienda, poi vengono mandati via ma con milioni di euro di bonus. Non viene pagato il lavoro, il merito, viene pagato lo status, Francesco avrebbe detto l'autorità. Questo lui è profetico, il rispetto per gli animali nel Medioevo erano considerati delle cose a servizio degli uomini, lui insegna la madre a rispettarli, il rispetto per i bambini nel Medioevo erano considerati adulti più piccoli, lui quando scrive una lettera a tutti gli abitanti della terra, i primi a cui si rivolge sono i bambini, il rispetto per le donne nel Medioevo erano sempre di proprietà di un uomo, prima del padre, poi del marito, lui tratta Santa Chiara da pari a pari, spesso pensa a se stesso come donna, in particolare come madre, a un compagno scrive se ti manca tua madre, vuoi qualche altro conforto, vuoi tornare da me, vieni pure. La madre è lui.
2: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo ultimo libro, Francesco il primo italiano, Harper & Collins. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando di Francesco il primo italiano, il suo libro edito da Harper & Collins, e c'è in questo libro un passaggio e mi ha colpito molto una cosa che io non sapevo assolutamente. Quando lei parla del Natale e lei dice c'è la Pasqua, la Settimana Santa, dice, Francesco però preferiva il Natale. Tommaso da Celano racconta: Francesco chiama feste della festa delle feste il giorno in cui Dio, fattosi piccolo infante, aveva succhiato un seno umano. Quindi forse è anche da lì, da Francesco, che nasce questo attaccamento per il Natale, che nei cattolici è superiore a quello degli ortodossi, che invece preferiscono la Pasqua come grande festa.
3: Beh, sicuramente nasce con Francesco il culto di Gesù Bambino e anche l'idea stessa del presepe, il primo presepe vivente, quello di greccio. Francesco amava talmente tanto gli animali che voleva che anche loro avessero una parte, quindi si inventa il bue e l'asinello, che nei Vangeli approvati dalla Chiesa non ci sono, e chiama i pastori nella parte di se stessi, bela come una pecora, perché Betelem, queste lunghe, gli ricordano il suono della pecora. Lui amava molto gli agnellini perché vedeva nell'agnello il simbolo di Gesù. E poi ricordiamoci sempre che Francesco inventa il presepe al ritorno dalle crociate, dove ha visto i massacri ai cristiani e musulmani, e lui dice, lui è stato anche a Gerusalemme, a Betlemme, poi pensa non è necessario fare la guerra a riconquistare Gerusalemme o Betlemme. Gesù nasce ovunque, per tutti, greccio la nuova Betlemme, e questa è un'intuizione straordinaria. E io penso anch'io, lei ha detto una cosa molto giusta, se noi siamo così legati al Natale, e anche perché Francesco ha istituito non solo il presepe, non solo il culto di Gesù Bambino, ma ha trasmesso questa idea che Dio si incarna in un bambino e succhia a un seno umano. E poi certo la Pasqua è molto mistica, la Settimana Santa, piovosa, ventosa, la crocifissione, e qui anche Francesco ha qualcosa da dire, perché Francesco è il primo uomo che riceve le stimmate, che riceve le ferite di Gesù in croce, alle mani, ai piedi e nel costato. Prima di lui gli impostori che avevano tentato di procurarsi le ferite di Gesù erano stati puniti severamente dalla Chiesa. Qui invece è la Chiesa che dice Francesco ha le stimmate, cosa di cui è vero in vita non aveva mai parlato, perdeva sangue dal costato, ma quelli che si avvicinavano per aiutarlo dicevano cura mabe de facto tuo.
2: Ecco, questo rapporto con la Chiesa poi è molto importante, lei ne parla molto nel libro, perché siamo in un Medioevo nel quale l'atteggiamento verso la Chiesa dei riformatori, di quelli che si proponevano come coloro che richiamavano la Chiesa alla povertà, era un atteggiamento di critica nei confronti della Chiesa, mentre invece Francesco non ha mai un distacco dalla Chiesa, anzi è fedelissimo.
3: Francesco la Chiesa non la voleva distruggere, Francesco la Chiesa la voleva salvare. Infatti questi che ogni tanto dicono, beh però Francesco era un catarro, Francesco era un eretico, questo non è vero. Quello che distingue le eresie tra di loro è il rifiuto dei sacramenti. No, possono essere molto diverse le eresie, ma la cosa che hanno in comune è il rifiuto dei sacramenti, il rifiuto della mediazione del sacerdote tra l'uomo e Dio. E Francesco invece riconosce l'autorità dei sacerdoti. E sono coloro che trasformano il pane nel corpo di Cristo, il vino nel sangue di Cristo, quindi lui non è assolutamente contro la Chiesa, ma non è neanche contro i ricchi. Lui non dice voi dovete essere poveri, dice io voglio essere povero, io voglio vivere secondo il Vangelo, io voglio vivere come Gesù, io e i miei fratelli, i miei frati, e avverte l'esigenza di avere il permesso del Papa. E all'inizio Vicenzo III è un po' perplesso di fronte a quest'uomo magro, macilento, vestito di sacco. Poi c'è l'espediente del sogno, il Papa sogna la Chiesa San Giovanni Laterano che crolla, e quell'uomo piccolo, macilento, vestito di sacco che la sostiene, l'uomo è Francesco. A dire il vero, i domenicani raccontano la stessa storia, lo stesso sogno, lo stesso Papa, la stessa Chiesa che crolla, ma l'uomo che la sostiene non è Francesco, è Domenico. Chi ha ragione? Chi siamo noi per dirlo? Dante, che non era uno sprovveduto, risolve la questione mettendo fianco a fianco in paradiso Francesco e Domenico e facendolo dare Francesco da un domenicano, anche domenicano, San Tommaso d'Aquino, l'uomo che Umberto Eco definiva il più intelligente che sia mai vissuto, che era arrivato quasi a dimostrare con la ragione l'esistenza di Dio, e facendolo dare Domenico da un francescano, Bonaventura da Bagno Reggio. l'autore della leggenda Maior, della biografia, come dire, ufficiale di Francesco, che però toglie un po' di umanità, toglie un po' di tormento la figura di Francesco, e poi Bonaventura pretende che tutte le altre vite vengano distrutte. Poi qualcuno ovviamente si salva, spesso vengono salvate dai Benedettini, le prime biografie di Francesco, Tommaso da Celano, gli appunti, o la copia degli appunti dei suoi compagni, e adesso che l'abbiamo recuperata abbiamo un quadro più ricco della figura del nostro santo, dico nostro, proprio perché Francesco per me è la figura fondativa dell'identità italiana.
2: E su questa affermazione, così, che è condivisibilissima, perché poi Francesco il primo italiano è veramente un sottotitolo molto azzeccato, io ringrazio Aldo Cazzullo di averci parlato del suo libro Francesco il primo italiano, HarperCollins, che è adesso in testa alle classifiche e quindi ha rilanciato per la seconda volta consecutiva uno sguardo sulla spiritualità, dimostrando che poi sono interessanti per tutti, non solo per un frammento dei lettori. E io ringrazio moltissimo e saluto anche a nome di tutta la rete. Grazie.
3: Grazie mille, è stato un piacere stare con voi. Un caro saluto.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, i libri di oggi sono Tatiana Tolstoi, Anni con mio padre, Dolcezza, problematicità, tragedia della vecchiaia di Tolstoi, di Biblioteca. Poi Andrea Dall'Asta, La grotta della rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. E infine La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini. Ma cominciamo con Anni con mio padre, di Tatiana Tolstoi. Ora, questo non è esattamente un libro ovviamente recentissimo, perché ne sono morti tutti, Tolstoi, la Tatiana che era sua figlia. Il libro è del 75 in realtà, uscito in Italia nel 76, però adesso Biblioteca Edizioni lo ripubblica e è una lettura sicuramente interessante, come lo era all'inizio, lo è ancora. Semmai forse si poteva presentarlo in maniera un po' diversa, perché questo libro entra veramente nel tema della vita di Tolstoi, soprattutto la tragedia della vecchiaia di Tolstoi, solo nella parte finale. Prima sono racconti più autobiografici di Tatiana Tolstoi, della figlia. Poi però da pagina, quindi tutto sono quasi 400 pagine, 360 pagine, da pagina 320 più o meno in poi c'è questa parte, si chiama Lampi di memoria, che si occupa veramente direttamente di Tolstoi, lo racconta e racconta anche tutta una serie di cose a volte divertenti, anche se qui poi alla fine giustamente il sottotitolo parla di tragedia della vecchiaia di Tolstoi, perché poi, come sappiamo, Tolstoi a un certo punto praticamente fugge da casa e va a morire in una stazioncina dove viene ritrovato, perché non riesce a trovare una sintesi nella propria vita. Comunque, questa poi è la parte finale del libro. Prima ci sono una serie anche di riflessioni interessanti, per esempio questo capitolo, questa parte del libro, questa sezione del libro si chiama Lampi di memoria, comincia con una riflessione molto interessante. Dice: nel corso di un'inchiesta un quotidiano parigino aveva domandato da quali segni si riconosca l'avvicinarsi della vecchiaia, e qualcuno ha risposto: quando assalgono i ricordi, che mi pare veramente una riflessione molto centrata. E poi ci sono anche così questi racconti che partono da lontano, dai genitori di Tolstoi e da come viveva una certa società, com'era un mondo che è scomparso completamente già in epoca di Tolstoi padre, ma è perché Tolstoi nonno, in questa famiglia veramente di ricchissimi nobili russi, in cui racconta Tatiana che una domestica, la vecchia Agafia, mi raccontava che i padroni mandavano a lavare in Olanda la loro biancheria perché trovavano che in Russia non c'erano lavandaie abbastanza capaci. Una volta l'anno partivano per l'Olanda vetture cariche di biancheria sporca che dopo qualche mese tornava lavata e stirata. Cioè, questo era il mondo nel quale poi alla fine nasce Tolstoi, che poi è il mondo che crea la sua crisi, perché Tolstoi è un idealista assoluto. Dopo una gioventù nella quale fa anche il soldato, ci sono tutti i suoi racconti anche della guerra di Crimea, fa il soldato nel senso fa anche la guerra, combatte, e poi però ha una serie di conversioni sempre più dure, per cui capita, e qui Tatiana racconta un aneddoto, racconta che da Mosca a Yasnaya Poliana, che era dove vivevano dove era nato fra l'altro Tolstoi, poi hanno riorganizzato tutta la casa, ci sono circa 200 chilometri. A volte mio padre copriva la distanza a piedi, mescolandosi sulla strada maestra al mondo errante dei pellegrini, che lo interessavano molto, e poi dice impiegava 5 giorni in quel viaggio, cioè gli piaceva mescolarsi al popolo, che significava veramente uno sbalzo impressionante. E tant'è, amava anche, dice, durante la strada si fermava a dormire, a mangiare un boccone in qualche isbo, in qualche albergo popolare. Poi si ferma a una stazione e una signora si sporge dal finestrino e dice: ehi vecchietto, vecchietto, vuoi andare alla toilette delle signore a prendere la sacca da viaggio che ho dimenticato? Ma presto, perché il treno sta per partire. Allora lui si precipita, trova la sacca, la porta, le risponde, dice: mille grazie, questo è per te, e gli dà una moneta di bronzo e Tosa la mette in tasca. E però è anche riconosciuto, per cui un viaggiatore chiede alla signora, dice: ma lo sa chi gli ha dato la mancia? L'ha data a Lev Tolstoi, Lev, qui lo chiamano sempre Lev. Mio Dio, cosa ho fatto? Lev Nikolaevich, perdonatemi, restituitemi i 5 kopecky che vi ho dato sventatamente. E Tolstoi dice: perché? Non avete fatto niente di male. I 5 kopecky li ho guadagnati e me li tengo. Quindi è anche spiritoso. Però andava vestito, infatti, da contadino. Però c'ha questo contrasto, questo scontro, questa incapacità di risolvere insieme le modalità della loro vita fra lui e sua moglie, per cui sua moglie, che era di ottima famiglia, che l'aveva seguito a Polian, che però non riusciva a comprendere questo desiderio di, potremmo dire, di francescanesimo che aveva Tolstoi. E quindi a un certo punto c'è questa vita in casa con questa costante tensione che aumenta. È una grande famiglia, perché loro avevano 7-8 figli, uno fra l'altro muore, che è una tragedia pazzesca per la moglie, e alla fine Tolstoi, vecchio e insofferente anche di qualunque piccola comodità che gli venga offerta alla sua condizione, scappa di casa e verrà ritrovato, ma verrà ritrovato in condizioni ormai gravissime. La figlia lo raggiunge, praticamente lui muore fra le braccia della figlia, ma non vuole mai più vedere la moglie. Ecco, questo è poi il racconto in breve degli ultimi giorni di Tolstoi, che ne hanno anche fatto un personaggio molto particolare. Comunque il libro è Tatiana Tolstoi, Anni con mio padre, dolcezza, problematicità, tragedia della vecchiaia di Tolstoi, edito da Biblioteca. Noi siamo in Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme.

0: il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, secondo libro di oggi, è Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. Questo è un libro del quale è quasi impossibile parlare, già è difficile parlare dei libri, riassumere in poche parole, si cerca così di dare il senso. Ecco, questo è, per di più, è un libro molto illustrato, che si appoggia molto sulle illustrazioni mentre racconta. E però è anche un libro molto interessante, perché appunto è un viaggio un po' erratico anche, senza un itinerario troppo rigoroso, troppo preciso, perché poi è legato questo viaggio al senso della grotta. Ora, che cos'è una grotta? Appunto, andando nell'indice, vediamo che la grotta può essere molte cose diverse. Tant'è, si comincia con indicando che il percorso sarà tra arte, cinema e teologia, poi che ci sono degli itinerari, poi c'è questo dove abita Dio, le dimore del divino tra Atene, Roma e Gerusalemme, poi addirittura c'è un capitolo dedicato a Hopper, grande pittore, e poi si va avanti, la luce, il colore del desiderio, percorsi dell'arte, proprio questo tra architettura e teologia, dall'impressionismo a oggi, quindi andando sull'arte contemporanea, poi invece si torna dall'età paleocristiana al barocco, poi c'è addirittura quella che è una monografia sulla Vergine delle Rocce, insomma c'è anche una ricomposizione di quelle che sono state nella vita di Andrea Dall'Asta, le cose che l'hanno interessato nel campo dell'arte, che vengono ricomposte attorno a questa idea della grotta, perché se appunto quando arriviamo alla monografia della Vergine, sulla Vergine delle Rocce di Leonardo, c'è veramente questa situazione della grotta raccontata da Leonardo nella sua pittura. Il libro appunto è un viaggio, ed è un viaggio che passa da molti posti, insomma bisogna un po', bisogna leggerlo e guardarlo per capirlo. Il libro è Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. Noi siamo in Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme. Ultimo libro di oggi, La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini. Ecco, prima bisognerebbe dire chi è Giordano Goccini, che è il parroco di Novellara, che è un paesino in provincia di Reggio Emilia, che fa parte del comitato scientifico dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, che è uno grande camminatore e che ha lavorato alla riscoperta di questo tracciato a piedi che è da Mantova a Lucca e segue praticamente una strada abbastanza insolita, perché fa Mantova, cioè la strada è abbastanza diretta, però non sono i passi ai quali siamo abituati, non è il percorso che siamo abituati a considerare il percorso, per esempio, né della Francigena né di quelli di altri tracciati che sono stati fatti, che passano poi attraverso tutti i passi che si conoscono dell'Appennino, i passi che si conoscono, che si frequentano. Adesso di solito, cioè da Mantova a Lucca, la strada normale sarebbe andare per Parma, Fornovo, poi da lì c'è il passo della Cisa, poi si scende dall'altra parte e si passa lungo la costa per arrivare a Lucca. Invece questo percorso va proprio diretto da Mantova, Reggio Emilia, tra Mantova, Guastalla, Reggio Emilia, Canossa e poi da lì dritto dritto fino a Lucca, e per questo poi diventa la via matildica, perché Canossa, Matilde di Canossa, questa grande feudataria medievale che controllava praticamente tutti i passi appenninici e il suo scontro con l'imperatore appunto per il controllo dei passi, perché quando ci sono questi tentativi dell'imperatore tedesco di collegare praticamente il suo impero tedesco con la parte italiana della quale lui in teoria è anche imperatore, il passaggio degli Appennini diventa un elemento decisivo e Matilde è in grado di bloccarlo. E a Lucca il volto santo è una statua di legno, quindi una figura lignea che la tradizione vuole sia stata realizzata, cioè Nicodemo realizza la statua, ma quando deve fare il volto di Cristo non riesce a fare questo volto, e mentre dorme il volto si scolpisce da solo, e quindi è praticamente Cristo stesso che si ricostruisce i propri lineamenti e li dona a Nicodemo. E poi c'è tutta la storia di come questa figura lignea abbia fatto tutto un percorso. Tra l'altro di recente è stata completamente restaurata questa immagine, e per cui siamo dalla parte così settentrionale, è dominata da questa figura di Matilde, la parte settentrionale di questo percorso a piedi è dominata dalla figura di Matilde, mentre invece quando si passa l'Appennino poi si arriva dalle parti di Lucca, allora dominante diventa questa immagine del volto santo, diventa proprio un pellegrinaggio da Mantova al volto santo, che è sempre stato meta di pellegrinaggi, tant'è Lucca è un punto centrale del sistema di pellegrinaggi e anche del sistema stradale poi che collega sostanzialmente il nord con Roma, perché prima che la strada venisse proprio cambiata per passare da Firenze si passava da Lucca, evitando tutta una serie di impaludamenti e anche una serie di rischi dovute alla insicurezza che era lungo le strade. Il libro è La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini, parroco di Novellara, e l'editore Terre di Mezzo. Prima abbiamo parlato di Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia di Ancora, e prima ancora invece abbiamo parlato di Tatiana Tolstoi, Anni con mio padre, Dolcezza, problematicità, tragedia delle vecchiaie di Tolstoi di Biblioteca. Noi siamo in Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme. Vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno reso possibile questa trasmissione curandone la parte tecnica.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Sede Roma, info viabilità su comune.roma.it o sul canale WhatsApp Roma Capitale.
2: Laudetur Jesus Christus.
3: Domenica 23 agosto, l'informazione delle 14 della Radio Vaticana. I titoli di oggi: l'appello del Papa al termine dell'Angelus, la comunità internazionale aiuti a salvare vite umane nel Congo colpito dall'epidemia di Ebola, poi assicura preghiere per le vittime del crollo della miniera nella Repubblica Centrafricana. Leone XIV all'Angelus, la fede non è abitudine o sentito dire, ma risposta personale a Dio. Ucraino a speragli di speranza, Zelensky annuncia un piano condiviso tra Europa, Stati Uniti e Russia. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Repubblica Democratica del Congo per la diffusione dell'Ebola, Repubblica Centrafricana per le vittime del crollo della miniera e il decimo anniversario del terremoto del centro Italia sono stati al centro dei saluti del Dopo Angelus di Papa Leone XIV. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
4: L'Africa con i suoi drammi è nel pensiero e nella preghiera di Leone XIV, che nei saluti dopo l'Angelus ha ricordato soprattutto due dei paesi del continente che stanno vivendo gravi perdite di vite umane. Il Papa ha sottolineato il diffondersi dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove finora sono morte oltre 2.500 persone, sollecitando un'azione corale.
5: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
4: E poi alla Repubblica Centrafricana, che ha dato il pensiero del Papa, paese dove il 18 agosto scorso il crollo di una miniera d'oro a Zamboye ha provocato oltre 100 vittime. Infine, Leone ha ricordato il decimo anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 colpì e devastò un'ampia area appenninica a cavallo tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, con un bilancio di 299 morti, quasi 400 feriti e oltre 40.000 sfollati. Il Papa ha assicurato le sue preghiere per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte, chiedendo che la fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
3: La fede non è abitudine o sentito dire, ma risposta personale a Dio. All'Angelus il Papa esorta a non chiudersi in convinzioni e sicurezze religiose. La chiamata di Gesù infatti non ci è data una volta per tutte. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
5: La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita? Emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli.
6: Un quesito che, spiega il Papa nella catechesi dell'Angelus, permette di verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio.
5: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, ma Gesù ci chiama a una risposta personale in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate.
3: Questa mattina il cardinale Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, ha presieduto la messa al meeting di Rimini. Nell'omelia ha ripreso l'esortazione del Papa ad amare la Chiesa in una stagione dove prevale l'insolente e pericolosa cultura della potenza. Andiamo alla cronaca internazionale, partendo proprio dall'epidemia di Ebola citata dal Papa. L'OMS ha annunciato l'invio di 70.000 dosi di vaccino nella Repubblica Democratica del Congo. Le vittime dell'epidemia sono salite a 2.400 unità. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Lo ha annunciato durante un colloquio con i giornalisti. Queste sono idee condivise dagli americani, dagli europei e sono il risultato di colloqui con i russi. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.

tra i sogni che fai quando hai le guance rosse. Ok, lo so, non lo merito e non sono un angelo. Ok, ma forse non lo sei nemmeno tu. E allora Giulia,

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ec referenda abuimus, nova proxima hebdomada trademus. Valete!
2: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
3: Anima Latina. Radiocolloquia de lingua ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Colagrande, placet mi, vobis anc auditionem latine redditam prebere. Ben ritrovati all'ascolto della trasmissione della Radio Vaticana dedicata ai cultori della lingua latina, il nostro Vademecum radiofonico settimanale. Dunque carpe diem, non perdete questa occasione per rinfrescare la vostra cultura classica. Oggi proviamo a costruire un ponte ideale tra il mondo antico e il presente, insieme innanzitutto alla mia collega, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
4: Bentrovati a tutti i radioascoltatori e buongiorno Fabio.
2: E poi a Don Davide Piras, sacerdote dell'Arcidiocesi di Cagliari e scriptor dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano. Ben ritrovato con noi, Don Davide.
5: Auditores carissimi, salvete. Iter nostrum per latinitatis divitia sodie prosequamur.
2: Dunque inizia la nuova puntata di Anima Latina, la 240esima, e apriamo come sempre con uno dei post o tweet, dir si voglia, visto che questo social lo chiamiamo ancora con il nome legato al simbolo dell'uccellino, appunto Twitter, con i suoi tweet. E Papa Leone ha un account sul social che ora si chiama X, un account in lingua latina con tantissimi followers, più di 1 milione, e noi abbiamo scelto un post in latino del Papa del 12 giugno 2026.
4: Ex hac plate acclare alloqui volumus, eos qui aliorum desperazione prave utuntur, eos qui vias mortis disponunt, homines mercantur documenta retinent, operarios exauriunt, mulieres minantur, familias decipiunt, atque alienam miseriam in lucrum convertunt. Consistite, convertimini!
2: E qui abbiamo un post che è tratto da uno dei discorsi più fermi, più potenti, in qualche modo anche perentori, e che ci chiamano a risvegliarci dal punto di vista evangelico, pronunciati da Papa Leone XIV. Il Papa era nel suo viaggio in Spagna e si trovava nell'ultima tappa nelle Canarie, a Plaza del Cristo de la Laguna, a Tenerife. Il 12 giugno 2026 ha pronunciato questo appello che a molti ha ricordato quello di Giovanni Paolo II del 9 maggio del 93 nella Valle dei Templi di Agrigento. In quel caso San Giovanni Paolo II diceva ai mafiosi che dovevano convertirsi, in questo caso il discorso di Papa Leone è rivolto ai trafficanti di esseri umani, Don Davide.
5: È proprio rivolto a loro, e questo intero periodo è costruito come una lunga enumerazione di azioni ingiuste, e questa enumerazione è scandita da una successione di verbi che conferisce quasi un ritmo profetico, dicevo prima: mercantur, retinent, exauriunt, minantur, decipiunt, convertunt. È particolarmente significativa la conclusione, affidata a due imperativi brevi e incisivi: consistite, convertimini. Il primo verbo, consistere, suggerisce anzitutto l'interruzione di un cammino. Consistere non vuol dire solo stare in piedi, ma significa anzitutto fermarsi per
2: un
5: attimo.
2: Fermatevi!
5: Fermatevi! Nessuna conversione è possibile senza un momento di verità davanti a se stessi. Ancor più denso è convertimini, che traduce il greco metanoeite del Vangelo di Marco, Marco 1,15. Che cos'è la metanoia? Non indica semplicemente il pentimento per un'azione compiuta, ma un cambiamento della mente, dell'intelligenza, dello sguardo, ci direbbe Papa Francesco.
4: La parola platea in realtà è greca.
5: E beh, greca.
4: Significa spazio largo, ma viene usato nel Medioevo. Nel latino non si trova, si trova tipo foro, altre forme.
2: Notazione archeologica questa un po'.
4: Sì, però è interessante anche perché Platone deriva proprio da questo nome, no? Perché pare fosse molto alto, ma anche la parola era molto alta.
2: E andiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi che come sempre troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis. Sicuramente Papa Leone non conta su delle reazioni entusiastiche del pubblico, ma conta con la sua parola a incarnare il Vangelo. Però questo discorso che abbiamo appena citato sarebbe quasi da standing ovation, potremmo dire, no?
4: Sì.
2: Maria, che tra l'altro c'è anche una canzone italiana che mi pare usi questo termine anglosassone, che è un po' abusato anche nella pratica, perché un tempo la standing ovation si tributava a qualcosa che lo meritava, adesso si abusa un po', e questa
4: esatto.
2: È una mia notazione. Comunque in latino come diventa la standing ovation?
4: Consurgentes aliquem plausu excipiunt.
2: È un po' lunga come traduzione, Don Davide.
5: Alla lettera significa accolgono qualcuno consurgentes, cioè alzandosi in piedi insieme con un applauso.
2: Però c'è anche una versione più breve, Maria, vedo.
4: Plausus ad surgendo datus, oppure plausum stantium.
2: Vanno bene,
5: sì,
2: Don Davide.
5: Queste locuzioni che vogliono restituire con precisione il significato dell'espressione moderna. E l'elemento decisivo alla fine dei conti non è l'applauso, ma il fatto che esso venga tributato stando tutti insieme in piedi.
2: Consurgente.
5: Se nella cultura romana la posizione eretta era segno di rispetto, di riconoscimento dell'autorità, e questo valore simbolico è passato anche alla tradizione cristiana, perché Tertulliano, siamo a cavallo fra il secondo e il terzo secolo, ricorda che i cristiani pregavano in piedi durante tutto il tempo di Pasqua come segno della risurrezione. Ci si alza in piedi davanti a ciò che si riconosce degno di onore e a lui si può anche applaudire.
2: E passiamo al gergo ecclesiale, ci ricolleghiamo in qualche modo anche alla festa pasquale poco fa evocata, perché nell'anno liturgico, proprio in queste settimane in cui stiamo registrando, abbiamo appena celebrato una festa che arriva il giovedì o la domenica dopo la solennità della Santissima Trinità, che in qualche modo Don Davide rimanda alla liturgia della messa nella cena del Signore, la messa in cena Domini.
4: Corpus Domini.
2: Quindi grammaticalmente mi sembra molto semplice,
5: sì, il corpo del Signore,
2: il corpo di Cristo,
5: sì.
2: Però dietro c'è una festa che ha un significato teologico,
5: sì,
2: importante.
5: Per i cristiani è tutto il giovedì della messa in cena Domini, è il giovedì santo. Allora la solennità cristiana universale del Corpus Domini, che rievoca subito dopo le feste del Signore, quindi subito dopo la Pentecoste, subito dopo la festa della Santissima Trinità, vuole proprio impedire che ci dimentichiamo del giovedì santo. Ma le origini di questa festa sono state proprio umilissime. Anzitutto la solennità universale fu istituita ad Orvieto da Papa Urbano IV con una bolla, la bolla Transiturus de hoc mundo dell'11 agosto del 1264. A questa festa è legata la figura non solo di Papa Urbano, ma anche quella di San Tommaso d'Aquino, che fu incaricato sempre dal Papa di comporre l'ufficio liturgico di questa festa. E da questo incarico sono nati alcuni dei più alti testi poetici, teologici della latinità medievale: il Lauda Sion, il Pange Lingua, Sacris Solemnis, Verbum Supernum e il celebre Adoro Te Devote, che si canta ancora durante alcune funzioni paraliturgiche. Se il Giovedì Santo, che abbiamo menzionato prima, contempla l'istituzione dell'Eucaristia nel contesto della passione, imminente del Signore, il Corpus Domini permette alla Chiesa di soffermarsi sulla presenza permanente del Signore nel sacramento. E la riflessione prima patristica e poi medievale vede nell'Eucaristia non solo il sacramento della presenza di Cristo, ma anche il principio dell'unità della Chiesa. E anche la processione eucaristica, che viene fatta proprio il giorno del Corpus Domini, assume in questa prospettiva un significato profondo. Non è soltanto il sacramento a percorrere la strada, ma il popolo cristiano si riconosce pellegrino, si mette in viaggio nella storia dietro colui che è insieme viatico, compagno di viaggio e meta definitiva del cammino umano.
4: E Papa Leone a Madrid ha percorso le strade, no? Il giorno.
5: Stupendo.
4: E l'ha spiegato molto bene. Non è solo folklore, ma il corpo di Cristo che cammina tra noi. Questa processione deriva già dal XIII-XIV secolo, ma ancora viene sentita.
2: E chiudiamo con le espressioni, i proverbi, i modi di dire. Maria ha trovato un proverbio, un motto molto singolare che non conoscevo, espressione spiegata da Porfirione nel commento alle satire di Orazio: minimo me digito provocat.
4: Mi sfidi col mignolo.
2: Quindi minimo digito sarebbe il dito più piccolo.
5: Sì, il mignolino.
2: Col mignolino mi sfidi. Che alla fine però poi ha un significato particolare, cioè coloro che hanno nella più piccola parte del corpo una forza insospettabile, no?
4: Sì, come diceva Petronio nel Satirico, cuius pluris erat unguis quam tu totus es, la cui unghia valeva più di quanto vali tu tutto intero.
2: E quindi insomma dobbiamo stare anche attenti,
5: il
2: no?
5: Confronto non riguarda tanto la forza fisica, perché dal punto di vista antropologico il proverbio ricorda che il valore di un uomo non coincide, Fabio, necessariamente con la sua potenza,
2: esatto,
5: materiale, cioè una piccola parte può rappresentare il tutto, proprio come una singola virtù può rendere grande una persona e una singola colpa purtroppo a volte ne compromette anche l'integrità.
2: Quindi non sottovalutiamo anche i nostri possibili avversari. Grazie a Don Davide Pira.
5: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi ospitiamo con piacere un amico della nostra trasmissione, il latinista e giornalista del sito l'inchiesta.it, Francesco Lepore. Ben ritrovato, Francesco.
1: Salve Fabi, et una tecum, mi piace salutare omnes auscultatores radiofonice uiusce missionis.
0: E io voglio ricordare il tuo volume recente, Bellezza antica e sempre nuova, il latino nel mondo di oggi, Castelvecchi Editore, dove hai mostrato come questa lingua parli ancora al presente. Ma questa volta col tuo aiuto entreremo nel Magistero Pontificio Latino su un tema molto bello e anche attuale, perché è una festa che abbiamo recentemente celebrato, quella del Sacro Cuore, da Leone XIII a Papa Francesco, al predecessore proprio di Papa Leone. Partiremo da Annum Sacrum, l'enciclica del 1899 con cui, mi confermi, Leone XIII ha consacrato il genere umano al Sacro Cuore, non è vero?
1: Sì, c'è da dire che prima di questa enciclica molto importante, il 2 aprile di quell'anno 1899, Papa Leone aveva approvato tramite la Congregazione dei Riti le litanie del Sacro Cuore, approvate l'anno precedente e concesse ad alcune diocesi, ma in questo caso estese alla Chiesa universale.

0: litanie recentemente approvate. Nell'enciclica del 25 maggio di quell'anno, appunto Annus Sacrum, che tiene dietro alla bolla con cui Papa Pecci indice l'anno santo del 1900, con la bolla appunto properante ad exitum seculo, quindi dell'11 maggio, alcuni giorni dopo il Papa, per preparare maggiormente i fedeli all'annus sacer, all'anno santo oramai prossimo, invita tutti i fedeli alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, da tenersi l'11 giugno, quindi nel mese di giugno, tradizionalmente consacrato al Sacro Cuore, facendo appunto precedere questo atto, come già accennato in quel decreto del 2 aprile, da un triduo durante il quale ogni giorno recitare le litanie del Sacro Cuore da poco approvate. È molto interessante notare la formula con cui Papa Pecci esprime che cos'è la consacrazione. Ricordiamo che Papa Leone era un insigne latinista.
1: Ecco, questo sottolineiamo, l'abbiamo già fatto in altre interviste, ma va detto.
0: Certamente, e questa enciclica, come le altre, fu da lui rivista, ma il grande lavoro fu soprattutto svolto da un suo insigne collaboratore, Monsignor Alessandro Volpini, che era segretario ai brevi ai principi. Ed è interessante notare la forma con cui appunto Papa Leone fa riferimento per spiegare che cos'è la consacrazione al cuore di Cristo. Nil est aliud, quindi non è nient'altro, quam dedere atque obbligare sé Gesù Cristo. Quindi consacrarsi al cuore di Cristo non è null'altro che donarsi e legarsi a Gesù Cristo.
1: Ecco, qual è stata l'influenza di questa enciclica del grande latinista Leone XIII sui documenti pontifici successivi dedicati al Sacro Cuore di Gesù?
0: Beh, è stata notevole, se noi teniamo in conto che dopo Papa Leone la prima enciclica che tratta nuovamente ex professo del culto al cuore di Cristo è la Miserentissimus Redentor di Pio XI dell'8 maggio 1928. In questa enciclica Papa Ratti cita una sola volta Annum Sacrum, ma lo fa in riferimento ad una parte molto bella, quasi finale, dell'enciclica, che poi troveremo ripresa anche da altri pontefici. Cioè Papa Leone pone un parallelismo fra quel segno che fu visto da Costantino prima della battaglia di Ponte Milvio con il nuovo segno che la Divina Provvidenza ha posto nei tempi moderni, allorquando soprattutto è in pratica si è diffusa quella che è diciamo l'eresia giansenista, che, come indica Papa Pio XI, aveva raffreddato i cuori verso appunto la Santissima Umanità di Cristo. E proprio sotto questo punto di vista Papa Ratti richiama per intero questo passaggio, allorquando parla di un secondo segno, alterum signum auspicatissimum, quindi faustissimo, e aggiunge ovviamente divinissimum. Qual è questo segno che Papa Pio XI appunto riprende espressamente da Papa Leone? È quello del Sacratissimo Cuore di Gesù, e qui il richiamo, anche se non c'è una menzione diretta, è all'iconografia classica, così come si era sviluppata dopo le rivelazioni a Santa Margherita Maria Alacoque. Quindi questo cuore sormontato dalla croce e che splende tra fiamme di lucentissimo candore. Non a caso questo richiamo al secondo segno che viene offerto ai nostri sguardi, ecco, oculis oblatum, questa è l'espressione che usa Papa Leone e che riprende integralmente anche Papa Pio XI, la ritroviamo nell'Aureatis Aquas di Pio XII. Quindi siamo al 15 maggio 1956, un documento che possiamo un po' definire come la Magna Carta della teologia e del culto al Sacro Cuore, e non a caso Papa Pacelli cita per ben 4 volte l'Annum Sacrum di Papa Leone, definendo devozione al cuore di Cristo sulla scorta di Papa Pecci probatissimo

0: massima religionis forma, pratica religiosa encomiabilissima. Poi anche Papa Pacelli si rifà ovviamente al segno che viene posto ai nostri giorni, quello del cuore di Cristo fiammeggiante e sormontato da una croce. È indicativo che, a differenza di Papa Pio XI, qui la citazione è comunque monca. Non c'è ovviamente un richiamo al primo segno, quello cioè, no, a cui facevo cenno, della vita Costantini. E poi c'è un passaggio molto importante, perché lo ritroveremo, e vado a conclusione, nella enciclica di Papa Francesco, la di Lexit Nos del 2024, che anche lui richiama questo passaggio dell'Annum Sacrum, allorquando si dice chiaramente che inest in sacro corde symbolum atque expressa imago infinite Jesu Christi caritatis, che in pratica, come ben traduce, devo dire, l'edizione italiana della Veritatis Aquas, è insita, ecco, quell'inest nel Sacro Cuore, la qualità di simbolo e di espressiva immagine dell'infinita carità di Gesù Cristo. Ecco, qui poi c'è, diciamo, una parte dell'Annum Sacrum che viene tradotta in una maniera che possiamo dire è un po' discorde da quella che ad esempio diede Papa Giovanni Paolo II nel messaggio del 1999 per i 100 anni della consacrazione da Papa Leone, mentre nella versione italiana di entrambe le enciclie, quella pacelliana e quella bergogliana, la parte successiva in cui si dice quae movet ipsa nos ad amandum mutuo, quindi quella stessa carità di Cristo che ci spinge a riamarlo, ecco, questa è la traduzione italiana e la versione italiana che viene data delle due encicliche. Invece quell'ad amandum mutuo nel messaggio in lingua italiana che Papa Giovanni Paolo II rivolse alla Chiesa per i 100 anni della consacrazione viene forse resa più propriamente con un richiamo all'amore vicendevole, quindi all'amore reciproco che dobbiamo avere verso il prossimo, la cui fonte è appunto l'infinita caritas Christi.
1: E quindi, come ricordavi poco fa, questo percorso del Magistero Pontificio sul Sacro Cuore di Gesù, inaugurato da Leone XIII, si è chiuso per ora nel 2024 con questa enciclica di Papa Francesco, nell'anno precedente alla sua di partita, che forse non viene ricordata a sufficienza, no?
0: Purtroppo viene ricordata a sufficienza perché l'attenzione viene incentrata su quelle che sono le grandi encicliche sociali, no? Che fra l'altro ha richiamato anche Papa Leone XIV in Magnifica Humanitas. Però è singolare che proprio Papa Leone abbia citato come coronamento di queste encicliche in Magnifica Humanitas la Lexit Nos di Papa Bergoglio, per indicare che in realtà tutto l'impegno che ovviamente i cristiani e le cristiane attuano nel sociale hanno un loro fondamento nell'amore di Cristo, simboleggiato ovviamente e sintetizzato dal suo Sacratissimo Cuore.
1: Grazie davvero a Francesco Lepore per questo excursus tra magistero e lingua latina sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Grazie Francesco e alla prossima.
0: Grazie a te Fabio.
1: Grazie a Sagimus a Francesco Lepore, il latinista che è stato ospite della seconda parte della puntata di oggi e ci ha parlato del Magistero Pontificio dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Grazie a Sagimus anche all'ospite della prima parte, Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed ic sermo noster finem abet, la 240esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
1: E a questo punto da
2: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Sit.
1: Ad proximam hebdomadam.
2: Valete.
4: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
5: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
6: Incontro della Serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità, la nostra trasmissione sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Come sempre abbiamo iniziato il nostro incontro con Per sempre con noi, l'inno dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. E oggi voglio partire proprio da una voce in questa puntata. Ascolteremo per prima la voce di Papa Leone XIV. Mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale, il Papa ha voluto ricordare una figura forse poco conosciuta ma straordinariamente importante, il beato Władysław Findisz, sacerdote polacco e martire del regime comunista. E sarà proprio dalle parole del Papa che inizieremo. Ascolteremo la sua voce mentre ricorda questo sacerdote che durante gli anni della persecuzione non ha rinunciato alla propria fede, non ha smesso di essere pastore e non ha ceduto davanti alle intimidazioni. Il sacerdote polacco fu arrestato nel 1963 con accuse costruite dal regime. Durante la detenzione subì violenze fisiche e psicologiche e nonostante fosse gravemente malato gli furono negate le cure necessarie. Morì nel 1964, pochi mesi dopo essere stato liberato. Una storia dolorosa, certamente, ma dentro questa storia c'è qualcosa che va oltre la sofferenza. C'è la forza di una persona che non ha permesso al male di decidere chi essere. E forse è proprio questo che il ricordo di Papa Leone ci invita a fare. Non soltanto ricordare una vittima della persecuzione, ma riconoscere che questo prete polacco, questo sacerdote, è un testimone. Perché ci sono momenti nella storia nei quali la fede non si manifesta attraverso grandi discorsi, ma semplicemente attraverso la fedeltà quotidiana, attraverso la capacità di non rinnegare ciò in cui si crede. E questa memoria si collega molto bene ad un'altra ricorrenza che celebriamo proprio in questo giorno. Il 23 agosto è la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. Una giornata che ci obbliga a guardare una delle pagine più drammatiche della storia dell'umanità. Milioni di persone private della libertà, della dignità, della propria identità. Uomini, donne e bambini trasformati in merce. E la cosa che forse più deve farci riflettere è che ogni volta che l'uomo pensa di poter considerare un altro essere umano inferiore, meno importante, sacrificabile, siamo davanti a una ferita che riguarda tutta l'umanità. Perché per noi cristiani c'è una certezza che non possiamo dimenticare. Ogni persona è immagine e somiglianza di Dio. Ogni persona, non importa il colore della pelle, la provenienza, la condizione sociale, la ricchezza o la povertà. La dignità dell'uomo non è qualcosa che qualcun altro può concedere o togliere. E allora le due storie che oggi mettiamo in relazione, quella del prete polacco, del sacerdote polacco e quella delle vittime della schiavitù e dell'oppressione, ci pongono una domanda molto semplice ma anche molto scomoda. Come reagiamo noi davanti al male? Possiamo scegliere l'indifferenza, possiamo pensare che non ci riguardi, possiamo dire ma è successo tanto tempo fa oppure sono problemi degli altri, ma possiamo anche scegliere di ricordare. E ricordare non significa vivere nel passato, significa imparare dal passato per non ripetere gli stessi errori. Ecco allora che la musica diventa uno strumento straordinario per fare memoria. Tra poco, dopo aver ascoltato Senza di te, subito dopo il Papa, ascolteremo Biko di Peter Gabriel, una canzone dedicata a Steve Biko, giovane attivista sudafricano che si oppose all'apartheid e che morì nel 1977 dopo essere stato arrestato e brutalmente maltrattato dalla polizia. Peter Gabriel, con quella canzone, non racconta semplicemente la storia di un uomo, trasforma quella storia in una domanda rivolta a tutti noi. E c'è una frase di Biko che è rimasta nella memoria di moltissime persone. È l'immagine della candela che può essere spenta, ma di un fuoco che invece continua a vivere. E questa immagine, se ci pensiamo, ha qualcosa di profondamente spirituale. Perché il male può colpire una persona, può ferire il corpo, può cancellare, può cercare di cancellare una voce, ma non sempre riesce a spegnere ciò che quella persona ha acceso negli altri. È successo con tanti martiri della fede, è successo con il sacerdote polacco, è successo con Steven Biko. E potremmo fare un elenco lunghissimo di uomini e donne che in epoche diverse hanno pagato un prezzo enorme per difendere la libertà, la verità e la dignità umana. E allora la memoria diventa anche una responsabilità, perché non basta dire mai più. Bisogna imparare a riconoscere anche nelle piccole cose di ogni giorno, quando cominciamo a costruire muri, quando giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, quando consideriamo qualcuno meno importante di noi. La violenza infatti non comincia sempre con una guerra o con una persecuzione, a volte comincia con una parola, con un pregiudizio, con l'indifferenza. E proprio per questo nella puntata di oggi ascolteremo, prima di Biko, ascolteremo Senza di te, una canzone che parla della nostra fragilità e della necessità di affidare a Dio ciò che da soli non riusciamo a sostenere. Perché forse è proprio qui che la fede può entrare nella nostra vita, non come una risposta facile davanti al dolore, ma come una certezza, come la certezza che non siamo soli. E c'è un filo che unisce tutto questo anche al nostro incontro della serenità. La serenità di cui parliamo non è quella di chi si chiude gli occhi davanti al mondo, non è una fuga dalla realtà, è piuttosto la serenità di chi riesce a guardare anche le ferite della storia senza perdere la speranza. È la serenità di chi sa che la pace va costruita, che la dignità va difesa, che il perdono è possibile, che il bene, anche quando sembra piccolo e fragile, può diventare un fuoco capace di propagarsi. Per questo oggi vogliamo ascoltare, ricordare e soprattutto lasciarci interrogare. Partiremo dunque dalla voce di Papa Leone XIV, che mercoledì scorso ha ricordato il sacerdote polacco. Ascolteremo Senza di te e poi entreremo nella memoria di una delle pagine più dolorose della storia dell'umanità attraverso Biko, canzone di Peter Gabriel. Perché forse la domanda che ci accompagnerà oggi è proprio questa: che cosa rimane quando tutto sembra voler spegnere la luce? Rimane la fede, rimane la memoria, rimane la testimonianza e rimane quella piccola fiamma che ciascuno di noi può scegliere di custodire. E allora cominciamo, ascoltiamo Papa Leone XIV, nel suo ricordo del sacerdote polacco, un uomo che ha saputo trasformare la propria sofferenza in una testimonianza di fede.
1: Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Fingisz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale. La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.

Siamo ancora ad agosto e come consuetudine in questo caldo mese, ancora fa caldissimo, ci rinfreschiamo con un po' di musica, ma la canzone che vi farò ascoltare oggi è una canzone un po' particolare. Oggi la nostra serenità non vuole essere una fuga dalla realtà, ma una ricerca profonda di pace che passa attraverso la memoria. Dicevamo in introduzione che oggi celebriamo anche la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, una ferita drammatica nella storia dell'umanità. La Chiesa ci ricorda da sempre che ogni essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, dotato di una dignità intrinseca e inalienabile che nessuna catena può spezzare. Eppure l'egoismo umano ha spesso generato forme di oppressione terribili. Per riflettere insieme su questo, oggi ho scelto di farvi ascoltare un brano straordinario, un vero e proprio inno di luce che squarcia il buio dell'ingiustizia. Parlo di Biko. Biko è una canzone pubblicata nel 1980 da Peter Gabriel. Molti di voi, chi ascoltava la musica degli anni 70, ricorderanno Peter Gabriel come lo straordinario e istrionico leader dei Genesis, no? Famoso per le sue maschere e il rock teatrale. Poi la scelta di camminare da solo, di staccarsi da quel gruppo, diventando un pioniere della tecnologia musicale e soprattutto il grande ambasciatore della world music in Occidente, dando voce ad artisti dell'Africa e del mondo che non avevano voce. Pensate che Peter Gabriel ha dichiarato apertamente di non appartenere a una religione strutturata, eppure possiede una sensibilità spirituale immensa. Ha sempre visto la musica come un mezzo sacro capace di connettere i cuori e sollevare le anime, ripulendole dall'ego. Ed è proprio questa spinta quasi profetica che lo ha portato a impegnarsi con organizzazioni come Amnesty International o a fondare realtà come Witness per difendere gli oppressi. La canzone quindi che ascolteremo tra poco è incentrata su Steven Biko, un giovane e coraggioso attivista sudafricano ucciso brutalmente dalla polizia nel 1977 nella cella numero 619 di Port Elizabeth. Peter Gabriel nel testo descrive la violenza di quei momenti, l'angoscia di una stanza solitaria mentre fuori il mondo gira come se nulla fosse. Era il regime dell'apartheid. Questa canzone l'ascolteremo in inglese, chi conosce l'inglese bene, chi non lo conosce si farà trasportare dall'intensità della voce di Peter Gabriel. E qui c'è il legame profondo con la giornata di oggi. L'apartheid non è stata soltanto razzismo, è stata una vera e propria schiavitù moderna e istituzionalizzata. Un intero popolo privato dei diritti, confinato nei ghetti, usato come manodopera forzata. Steve Biko lottava contro questo, ma soprattutto lottava contro la cosiddetta schiavitù mentale. Diceva sempre che l'arma più potente nelle mani dell'oppressore è la mente dell'oppresso. Quindi voleva liberare le anime prima dei corpi. C'è un passaggio meraviglioso della canzone di Peter Gabriel in cui canta: puoi spegnere una candela ma non puoi spegnere il fuoco. Una volta che le fiamme iniziano ad attecchire, il vento le spingerà in alto. Questo ci ricorda una verità profondamente cristiana, cioè che la violenza può colpire il corpo, può uccidere l'uomo, cioè la candela, ma non può spegnere lo spirito di verità e di giustizia che Dio ha acceso nel cuore umano. Quel fuoco rimane vivo. Il sacrificio di Biko ha alimentato il cammino che ha portato all'abolizione di quel sistema ingiusto. Nel finale del brano sentirete dei cori intensi. Peter Gabriel ha inserito la registrazione originale di Senzeni Na, un canto tradizionale sudafricano eseguito al funerale di Biko. Significa: che cosa abbiamo fatto? Ha la stessa struttura, la stessa vibrante sofferenza e lo stesso desiderio di riscatto dei vecchi spirituals che gli schiavi afroamericani cantavano nei campi di cotone dell'Ottocento. Una preghiera collettiva che sale verso il cielo. Quindi adesso allora ascoltiamo questa canzone, questa melodia, lasciandoci toccare dal suo ritmo e dalla sua forza spirituale. Prepariamo il cuore a ricevere questo fuoco di libertà. Ecco a voi, a Incontro della Serenità, Peter Gabriel con Biko.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Quindici e dieci, amici ascoltatori, ancora benvenuti in ascolto della Radio Vaticana. Siamo collegati con la Fiera di Rimini per l'edizione 2026 del Meeting per l'amicizia tra i popoli. In studio qui a Rimini la dottoressa Elena Beccalli, che è la rettrice dell'Università Cattolica di Milano. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Naturalmente, oltre che in diretta sulla Radio Vaticana, siamo anche in diretta video, in radio video, con il nostro Facebook e YouTube su Vatican News. E allora, l'Università Cattolica è presente anche quest'anno qui a Rimini. L'Università Cattolica naturalmente ha a che fare con i giovani, proprio nella sua essenza e nel suo DNA ha il rapporto con la cultura e con i giovani, non solo la cultura ma un po' tutto quello che rappresenta oggi la vita quotidiana di ognuno di noi, dal mondo del lavoro al mondo dell'economia, al mondo della sanità, eccetera. Ma in particolare voi vi occupate dei giovani italiani, diciamo dei giovani italiani, poi non è vero, perché in sostanza la Cattolica ospita anche tantissimi altri studenti, però molti sono convinti che oggi i giovani siano scontenti. Ecco, dal vostro punto di vista, lei è la rettrice della Cattolica, vive quotidianamente in mezzo ai giovani, che cosa ci dite? È vero che i giovani sono scontenti?
2: Dunque, quello che vediamo sono sempre più fragilità nell'universo giovanile. Abbiamo alcuni dati dell'Associazione delle Università Europee che ci mostrano come ben il 40% degli studenti universitari in Europa abbia delle difficoltà legate al proprio benessere o abbia addirittura nel 20% dei casi dei veri e propri disturbi mentali. Questo nasce da forme di isolamento, di individualismo sempre più pronunciate anche proprio per effetto della diffusione dei social media, rispetto ai quali abbiamo una responsabilità grande come educatori, che è quella di creare nelle università non solo dei luoghi dove fare trasmissione del sapere, ma fare un passo in avanti, diventare dei luoghi dove si fa esperienza del sapere. In questo senso diventa fondamentale la relazione tra i docenti e gli studenti, la relazione tra gli studenti stessi, per superare queste forme di isolamento.
1: Dottoressa Beccalli, qual è la ferita che lei avverte di più nei giovani?
2: La ferita è una sorta di rassegnazione, e anche Papa Leone ci ha invitato molto spesso a prestare attenzione a questa rassegnazione dei giovani per trasformarla in profezia. Una rassegnazione che spesso nasce dal non vedere riconosciute le proprie capacità, le proprie competenze, il contributo di innovazione che si può portare alla società. E allora dobbiamo innescare delle forme di empatia. In questo senso mi fa piacere annunciare che in Università Cattolica ospiteremo questa mostra di arte contemporanea organizzata contemporaneamente da 7 atenei cattolici di 3 continenti su impulso del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, per portare attraverso l'arte la nostra attenzione sull'empatia, perché l'empatia non solo va studiata, va ricercata, ma l'empatia nasce dal cuore, nasce dallo spirito. Allora è una leva fortissima per contrastare questo isolamento a cui ci portano gli algoritmi.
1: Dottoressa Beccalli, il ruolo dell'università in questo che stiamo dicendo può essere importante e decisivo. Non c'è il rischio che oggi le università siano un po' una sorta di fabbrica di lauree, una fabbrica talvolta anche un po' anonima?
2: I rischi sono due: quella di diventare delle fabbriche anonime di laureati piuttosto che dei veri artigiani nella costruzione del sapere, e anche il rischio è di entrare in quella che è la trappola delle iscrizioni. Pur di riempire le aule si abbassano le rette universitarie, o ancora più pericolosamente si abbassano gli standard accademici. È un rischio che vediamo in molti atenei, non solo in Italia ma nel mondo. Perché? Perché l'inverno demografico sta riducendo drasticamente la platea dei potenziali iscritti al sistema universitario. E però c'è una nota estremamente positiva in questo quadro complesso, e la nota è relativa al contesto delle università cattoliche, che laddove non entrano nelle logiche pure di mercato e preservano invece la loro identità e non vanno a diluire la loro identità per assomigliare alle istituzioni secolari, mantengono anche i numeri in termini di immatricolati. E questo mi pare un dato di grande rilievo, perché l'asset più importante di cui oggi il sistema delle università cattoliche dispone è proprio l'identità. E allora l'idea di competere sul valore, sulla qualità, fondandosi sui valori universali di cui sono portatrici.
1: L'intelligenza artificiale che impatto ha sui giovani che studiano all'università, la cattolica in particolare, ma non solo?
2: L'intelligenza artificiale rischia di portare a delle forme inconsapevoli di sudditanza e questo è un rischio forte, e noi dobbiamo educare i nostri giovani invece a un uso consapevole dell'intelligenza artificiale, conoscendo le mete, rischi e opportunità e addestrando al pensiero critico, perché la leva più efficace che un giovane è per evitare questa sudditanza nei confronti di risposte semplici ma spesso banali, rapide, è proprio quello di saper interpretare criticamente le risposte. Quindi non è solo un tema di prompt engineering, di insegnare la programmazione, progettazione dei prompt, ma il tema è di saper interpretare criticamente le risposte che questi algoritmi forniscono. Io credo che questo sia un impegno che tutto il sistema universitario deve prendere per formare i giovani non solo delle discipline STEM, ma anche delle discipline umanistiche, a un uso consapevole di questi strumenti.
1: E questo le chiedo, c'è un tra laurea, spesso si dibatte, no? Tra gli studenti, che facoltà faccio, cosa faccio, la parte umanistica, la parte più tecnica, c'è una terza via che supera questo dualismo tra letteratura e tecniche?
2: Penso proprio di sì, e ne abbiamo un esempio concreto in Cattolica con una nuova laurea che abbiamo lanciato in filosofia nell'era dell'intelligenza artificiale, proprio per entrare sulle questioni antropologiche ma allo stesso tempo avere una buona conoscenza anche della parte tecnica degli algoritmi. Io credo che l'ibridazione di competenze tra discipline tecniche e discipline umanistiche sia una via che le università dovranno sempre più percorrere nei prossimi anni. La verticalità dei percorsi dimostra tutti i suoi limiti e allora dobbiamo far dialogare le discipline, e proprio in questa direzione l'Università Cattolica aprirà a questa scuola di integrazione dei saperi, proprio per consentire agli studenti di affrontare le grandi questioni del nostro tempo, dall'intelligenza artificiale alle disuguaglianze, al cambiamento climatico, da più prospettive disciplinari, facendo parlare le discipline umanistiche e le discipline quantitative.
1: Un'ultima cosa, rettrice Beccalli, voi siete protagonisti anche all'estero, fuori dall'Italia, invitate i giovani, lei credo abbia presentato, se non ricordo male, al meeting anche un piano Africa, mi dica se...
2: Ricorda benissimo, lo scorso anno.
1: Ecco, infatti, può questo essere un'altra chiave di motivazione per gli studenti?
2: Assolutamente sì, e gli ultimi dati Istat ci fotografano una situazione in evoluzione in termini di flussi migratori del cosiddetto capitale umano qualificato, i laureati. Abbiamo sì i nostri giovani che lasciano l'Italia, ma abbiamo ancora più giovani che dall'estero, laureati, scelgono di venire in Italia. Si ha un'attrattività del nostro paese, delle nostre università per i giovani di altri paesi. Questa circolarità dei talenti io credo sia una nota estremamente promettente, soprattutto per recuperare quella competitività di cui ha tanto bisogno l'Europa, ma in modo particolare anche il nostro paese.
1: Dai nostri microfoni, dei Media Vaticani, dalla Radio Vaticana in particolare, qual è il suo messaggio ai giovani? Tra l'altro siamo all'inizio di un nuovo anno universitario, il 26-27, che insomma parte non come la scuola a settembre-ottobre, ma insomma credo che anche voi siate ormai con
2: i motori caldi. E l'invito è quello di vivere l'esperienza universitaria da protagonisti, perché i giovani portano una freschezza, una creatività, delle soluzioni a cui gli adulti spesso non pensano, e allora vivere da protagonisti senza cedere alla rassegnazione, proprio perché possono diventare il motore per cambiare le cose anche nel nostro paese.
1: E chiudiamo veramente: il tema dell'educazione è un tema cardine per la società del futuro. La stessa Chiesa ha investito nel progetto educativo in anni passati in modo molto chiaro. Credo che l'educazione sia la chiave di quello che sarà il nostro futuro.
2: Concordo pienamente. Io credo che il destino del secolo che stiamo vivendo dipenderà dal ruolo che sapremo riservare all'educazione. E allora mi piace proprio qui dal meeting lanciare questo appello a una politica forte di investimenti in termini di spesa pubblica in istruzione. Il nostro paese soffre di un cronico gap in termini di spesa pubblica destinata agli investimenti in educazione, specie educazione universitaria, e io credo che farà molto bene al paese, alla società, anche all'economia, un investimento forte, programmato e tangibile nel sistema educativo.
1: Grazie alla dottoressa Elena Beccalli, che è la rettrice dell'Università Cattolica. Auguri e buon anno universitario.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, linea alla regia, ci sentiamo tra poco.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: 10:24, ancora in collegamento con la Radio Vaticana dalla meeting di Rimini, e andiamo a presentare una iniziativa curiosa quanto nuova, perché girando tra gli stand e nei padiglioni della fiera di Rimini abbiamo incontrato Marco. Marco è il responsabile di Radio Immaginaria.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A tutti.
0: Radio Immaginaria si presenta su un vecchio apino di anni passati, anni 60, anni 70.
1: È esattamente un'ape Piaggio del 1970, che è praticamente diventata la nostra redazione mobile, con la quale ci muoviamo per raccontare tutto quello che ci passa per la testa di
0: Quindi
1: base.
0: Il vostro studio mobile non è un tir, non
1: no.
0: È un grande camion digitale con dentro telecamere, audio, eccetera, ma è un'ape degli anni 70 aperto, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, anche perché Radio Immaginaria innanzitutto è la radio degli adolescenti, nel senso che tutti quelli che fanno Radio Immaginaria hanno tra i 10 e i 17

0: Statua parte Nico, che è il luogo dove è nata la prima radio libera d'Italia, no? la radio dei poveri cristi di Danilo Dolci. E in un qualche modo l'idea di essere una radio libera a noi piace tantissimo, e quindi ispirandoci proprio a questa storia abbiamo trasformato un'ape in una redazione viaggiante, l'abbiamo trasformata a biometano, abbiamo fatto tra l'altro il giro proprio di tutta Europa per...
1: Cioè l'ape che noi vediamo qui alla fiera del meeting di Rimini
0: va anche a biometano, assolutamente.
1: Va a biometano, quindi è uno studio mobile vero.
0: Nel 2021, in occasione del primo anniversario del Fridays for Future, siamo andati fino a Stoccolma addirittura per arrivare in quell'occasione a celebrare.
1: L'avete trasportato o l'ape è arrivato?
0: L'ape è arrivato da Castelguelfo di Bologna, che è il luogo in cui è nata Radio Immaginaria, fino a Stoccolma, e poi dopo, a partire da quell'avventura lì, è un po' il mezzo che ci accompagna proprio in tutti i nostri racconti, ecco, è la nostra redazione.
1: Voi siete una radio web?
0: Sì, esattamente, è una web radio, è nata appunto nel 2012, quindi un po' di anni fa, in questo piccolo paese in provincia di Bologna, con l'idea di dare agli adolescenti un mezzo, uno spazio in cui raccontarsi, no? In un momento in cui adesso no, di podcast parlano un po' tutti, però al tempo non era così diffusa l'idea di fare una radio su internet. Poi dopo, con il passare del tempo, però, sono nate tante altre redazioni in giro per l'Italia, in giro per l'Europa appunto. I ragazzi si ritrovano una volta a settimana per 2 ore nella loro città. In queste 2 ore fanno proprio come una redazione giornalistica, una riunione. Dalla riunione poi nasce una puntata vera e propria che diventa parte del nostro palinsesto.
1: Marco, perché Radio Immaginaria? Da dove nasce questo nome?
0: Beh, l'immaginazione è una cosa bellissima, è una cosa meravigliosa, e poi dopo non conosce confini, no? Radio Immaginaria è una radio per tutti.
1: Creativa.
0: Non ha né bandiera politica né religiosa, ma anche ieri Papa Leone proprio qua ha detto che le persone sono più importanti dei confini, e quindi se c'è una cosa che può andare oltre i confini è l'immaginazione. Quindi è un nome che ci è piaciuto fin da subito moltissimo. Il nostro logo sono due occhi che puntano all'insù, proprio per immaginare quello che ancora non c'è.
1: Voi raccogliete il pensiero dei giovani in particolare, cioè siete diretti in particolare su giovani, lo hai ricordato te prima. Che cosa pensano realmente i giovani? Molti ne parlano, gli adulti parlano dei giovani, sociologi parlano dei giovani, sacerdoti parlano di giovani, economisti parlano di giovani, demografi parlano di giovani, ma i giovani cosa pensano realmente?
0: I giovani, soprattutto adolescenti, che è un'altra fascia di età ancora più vasta, se vogliamo, perché sono proprio i ragazzi e le ragazze tra i 10 e i 17 anni. È proprio quello che pensiamo noi, no? Cioè di adolescenti parlano sempre gli altri, però è giustissimo invece ascoltarci, noi non vediamo l'ora.
1: Cosa pensano i giovani dei giovani?
0: Di tutto e di più, nel senso dipende, alcuni ci stanno simpatici, altri ci stanno meno simpatici. Gli adolescenti hanno un'opinione su tutto, basta chiedergliela di base, e infatti uno dei motivi per cui è nata Radio Immaginaria è proprio questo, cioè creare un ponte generazionale tra adolescenti e adulti, fare in modo che questi due mondi possano finalmente parlarsi e anche confrontarsi su qualsiasi tema.
1: E cosa pensano i giovani? Che cosa viene fuori? Il vostro palinsesto raccoglie il pensiero dei giovani?
0: Raccoglie tutto quello che gli adolescenti vogliono dire e sentono la necessità di dire. Parlare in generale, no? Anche con dei nostri coetanei, non è la cosa più semplice del mondo. A volte è molto più scontato e anche spontaneo stare un po' da soli con noi stessi o con le persone che conosciamo già. Invece la potenza della radio è proprio questa, se vogliamo, cioè l'idea che magari anche solo raccontando una nostra esperienza, una cosa che abbiamo vissuto davanti a un microfono, magari dall'altra parte può esserci effettivamente qualcun altro che noi non conosciamo neanche, un ragazzo come noi, ma che ha vissuto tutto la stessa esperienza. Quindi ecco, cosa raccontiamo? Raccontiamo tutto quello che ci passa per la testa, dalle cose che abbiamo vissuto a scuola, nostre idee su alcune notizie e poi delle nostre passioni, sicuramente di tutto e di più.
1: Voi coinvolgete i giovani anche diciamo su tematiche tipo la guerra, la pace, cioè la vita politica, la vita religiosa, la vita economica, cioè i giovani che cosa vi dicono?
0: Ognuno può può parlare di quello che vuole, chiaramente. Una delle cose più belle è proprio questa, cioè mettere insieme ragazzi anche che la pensano in modo assolutamente diverso, ma trovare un modo per essere insieme. È quello che secondo me viene fuori, no? Se vogliamo fare una somma proprio di tutti questi

0: argomenti che sono molto vasti e anche molto complessi, è che c'è bisogno di parlarne fondamentalmente, fare in modo che qualcuno, insomma, trovi anche il coraggio appunto di creare questi momenti di condivisione e che se ne parli, detta come va detta, in modo tale che ognuno possa poi crearsi una sua personale idea.
1: Quindi voi mettete insieme tante idee, la radio, Radio Immaginaria mette insieme tante idee perché si possa poi ognuno di noi farsi un'idea.
0: Certo, questo è fondamentale, e anche che gli adolescenti possano dare appunto la loro idea per fare in modo che altri ancora possano a loro volta farsi un'idea.
1: Quindi gli adulti potrebbero anche ascoltare quello che pensano i giovani su tanti problemi.
0: Assolutamente, tutti possono ascoltare Radio Immaginaria e tutti possono farla soprattutto. Non c'è niente di più bello che fare radio e tutti gli adolescenti tra i 10 17 anni in ogni angolo d'Italia e del mondo possono diventare speaker o registi di Radio Immaginaria. È un modo anche che noi abbiamo per provare appunto a fare giornalismo dal nostro punto di vista, ecco. Anche perché Radio Immaginaria è una testata giornalistica a tutti gli effetti, quindi è bello anche il fatto che quello che dicono gli adolescenti possa essere una notizia.
1: Marco, un'ulteriore cosa. Che cosa Radio Immaginaria pensa della radio? Cioè, la radio tra i giovani è ancora ascoltata?
0: La radio, molti di noi si avvicinano magari alla radio quasi per caso, no? La radio fa parte della vita degli adolescenti in pochi momenti, magari quando i genitori ci accompagnano a scuola, soprattutto per i ragazzi che vanno a scuola con i genitori, no? È quella cosa che c'è un po' sottofondo in macchina, alcuni giorni magari non la senti perché ti viene voglia di parlare con i tuoi genitori, altre volte invece che non hai tanto voglia di parlare, una presenza fissa, una presenza costante. Però è un mezzo potentissimo, proprio perché ti permette di raccontare, è quello di cui c'è sicuramente bisogno oggi e anche di cui abbiamo bisogno tutti noi.
1: Grazie, quindi viva la radio, perché mi sembra di capire che ha tantissime dimensioni e tantissime possibilità.
0: Assolutamente.
1: Tra l'altro di sintesi tra giovani, adolescenti, adulti e anziani. Io credo che sia anche questo il ruolo della radio, di comunicare esperienze, di mettere insieme le idee per avere poi anche una propria riflessione. Io ti ringrazio, vogliamo ricordare Radio Immaginaria.
0: Certo,
1: dove è possibile
0: Radio ascoltarla. Immaginaria potete ascoltarla sul nostro sito, che è radioimmaginaria.it, abbiamo tutti i social, Instagram, TikTok, e soprattutto se conoscete oppure siete voi anche all'ascolto, avete tra i 10 e i 17 anni, potete in ogni angolo d'Italia, d'Europa, del mondo diventare speaker di Radio Immaginaria. Trovate tutte le informazioni per unirvi a noi proprio sul nostro sito.
1: Grazie, e allora io ringrazio Marco di Radio Immaginaria,
0: grazie,
1: grazie
0: a voi
1: per questa testimonianza, buon lavoro, noi ci fermiamo per un po' di musica e poi andremo a parlare con il presidente nazionale di

0: 10:37, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta dalla meeting di Rimini 2026 e come annunciato salutiamo e ringraziamo il Presidente Nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Benvenuto, grazie per la vostra presenza qui alla Radio Vaticana.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie e abbiamo la possibilità di tornare a parlare di una realtà come quella dell'agricoltura, Presidente Giansanti, che ha caratterizzato, non voglio dire solo la storia italiana, ma la storia europea in maniera decisamente chiara e netta. E oggi in realtà l'agricoltura è un'osservata speciale, ci sono molti dibattiti, molte polemiche anche per quanto riguarda la parte, diciamo, degli agricoltori, la parte degli investimenti economici e poi piano piano andremo a scoprire anche tante altre realtà. E quindi io le chiedo, oggi l'agricoltura che così è stata tanto importante nella storia dell'uomo moderno, potremmo dire, a che punto sta, come si sta evolvendo?
1: Ma l'agricoltura è la storia, se volete, anche della civiltà, perché se c'è l'uomo vuol dire che l'uomo ha mangiato e di conseguenza c'è stato un atto agricolo che ha fatto sì che ognuno di noi giornalmente possa ovviamente aver fatto delle scelte, perché poi si sceglie cosa mangiare. E quindi l'agricoltura garantisce la sicurezza alimentare, garantisce la presidia del presidio del territorio circostante, e garantisce anche la vita delle aree interne, perché è molto semplice essere un imprenditore in una grande città, cosa diversa essere imprenditore al di fuori di una grande città. Io ad esempio, ma come me tutti gli agricoltori, se vogliono prendere un caffè dobbiamo prendere la macchina per andare al primo bar, quindi facciamo una scelta diversa, facciamo una scelta che ovviamente ci dà tanto tempo per pensare nella nostra solitudine che cosa significa produrre, quindi quelli che sono i sacrifici che facciamo, e molto spesso non c'è una consapevolezza da parte del consumatore su che cosa significa consumare un genere alimentare. È un atto nel senso di scelta, ossia mangio la pasta, mangio la carne, ma se ogni singolo cittadino sapesse quanti sacrifici, quanta storia, quanta tradizione, quanto sapere c'è dietro ciò che sta mangiando, sarebbe straordinario. Perché? Perché l'agricoltura oggi sta cambiando come sta cambiando il mondo, quindi l'agricoltura oggi è un'agricoltura tecnologica, è un'agricoltura dove la scienza e la ricerca applicata stanno portando dei grandi cambiamenti anche alla luce del cambiamento climatico, un'agricoltura che deve adattarsi al cambiamento climatico, quindi è un'agricoltura che sta rispondendo in maniera significativa, perché è evidente che se andiamo a guardare anche i macro dati, oggi al mondo ci sono più persone che vivono uno stato di eccessiva nutrizione rispetto a chi oggi vive comunque uno stato di malnutrizione, e questo è un dato importante. Dall'altro, ovviamente, sicuramente il tema dello spreco alimentare, ma più in generale dell'accesso al cibo, sta diventando un fattore importante, perché se pensa a quello che sta accadendo oggi nella guerra russo-ucraina, ma più in generale in una guerra diversa rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli anni 40, negli anni 40 le guerre si combattevano con i carri armati e con i soldati, oggi le guerre si fanno ancora con i carri armati e i soldati, sicuramente con i droni, ma si fanno anche attraverso la disponibilità di prodotti che diventano essenziali. Il cibo è un prodotto essenziale, chi lo ha lo utilizza quale strumento di forza, e i prodotti dell'agricoltura questo stanno assumendo.
0: Presidente Giansanti, lei domani, lunedì 24 agosto, interverrà sul tema l'Italia delle aree interne, declino o sviluppo qui al meeting. E allora le chiedo, come si può frenare l'abbandono e il declino demografico delle aree agricole?
1: Allora, innanzitutto riportando l'agricoltura a quello che necessariamente deve essere, l'agricoltura è un settore strategico. Noi abbiamo avuto un momento di riflessione, di incontro a maggio a Milano, in cui abbiamo lanciato l'idea di un manifesto per l'agricoltura. Oggi l'agricoltura è un settore strategico fondamentale su cui ogni singola nazione deve lavorare per rafforzare la presenza dell'agricoltura. Come vi dicevo, oggi l'agricoltura garantisce la tenuta delle aree interne. L'Italia è bellissima nella foto di notte, ossia tolte le luci che sono le grandi città, tutto il resto è tutto gestito dagli agricoltori, e quelle luci sono alimentate dagli agricoltori anche attraverso la produzione di energia elettrica. Però oggi il tema di un giusto reddito per gli agricoltori sta diventando un tema derimente, e senza un giusto reddito diventa difficile trattenere un giovane ragazzo che deve impegnarsi 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, per dedicare tutta la sua attività, tutta la sua capacità produttiva in un'attività in cui sai che cosa fai la mattina quando ti alzi, ma non sai poi il mercato che cosa ti riserverà. E allora in questa dimensione diventa fondamentale sempre di più costruire elementi che possano da una parte portare quella giusta innovazione nelle aree interne, perché se penso alle aree montane dove si fa agricoltura, immaginiamo che cosa significa oggi per un ragazzo rimanere a coltivare un maso nell'Alto Adige piuttosto che scappare e andare a vivere in una grande città del mondo. Allora dobbiamo certamente costruire tutte quelle infrastrutture, tra cui le digitali, per far sì che oggi l'agricoltura possa anch'essa essere attrattiva, ed è ciò che sta riavvicinando i giovani all'agricoltura. Quindi infrastrutture e d'altra parte un giusto reddito rispetto ai sacrifici fatti.
0: L'Italia è un paese di grandi dissesti diciamo idrogeologici, ci sono, andando in giro, spesso noi vediamo terreni abbandonati. Qui c'è tutto il tema dell'investimento economico per gli agricoltori che spesso manca.
1: Ma noi proprio quest'anno stiamo vivendo una stagione difficilissima. I tanti fattori esterni stanno fortemente condizionando il mercato, prezzi bassissimi a fronte di costi elevatissimi per quello che produrre ciò che stiamo vendendo sul mercato. Questo ovviamente che cosa determina? Perdite economiche importanti e agricoltori che si trovano spaesati e dicono: ma a settembre cosa faremo? Noi l'abbiamo già detto più volte, sia a maggio che a giugno abbiamo detto che sarebbe arrivata l'inflazione alimentare e sta arrivando l'inflazione alimentare. Il tempo delle scelte sta arrivando. Se noi oggi non diamo certezza agli agricoltori, molti agricoltori, non solo in Italia, nel mondo, preferiranno mettersi in uno stato di attesa e quindi rischiamo di avere minori produzioni, il che significherà avere meno pane, meno pasta, meno verdura l'anno prossimo, e questo non ce lo possiamo permettere. Oggi l'agricoltura non può essere un elemento su cui si può fare speculazione, perché è alla base della vita delle persone. L'accesso al cibo deve essere garantito sempre ad un giusto prezzo. Allora, dentro questa dimensione anche il mantenimento delle aree diventa fondamentale, perché se produciamo e coltiviamo manteniamo le aree, ma se non produciamo e non coltiviamo, viene meno quell'attività che da sempre controlla i territori. E quindi anche questo è un altro fattore su cui molto spesso non se ne parla. Gli agricoltori, quando sono produttivi e sono in attività, preservano il territorio, lo migliorano. Se pensiamo addirittura alla valorizzazione del turismo legato al cibo, oggi quanti cittadini del mondo vengono in Italia per assaporare i prodotti dell'agricoltura del paese? Abbiamo fatto conoscere, riscoprire borghi, aree interne che senza i prodotti dell'agricoltura probabilmente non avrebbe mai conosciuto.
0: Qui al meeting di Rimini di quest'anno si parla molto dei giovani, allora le chiedo, Presidente Giansanti, le nuove generazioni possono, grazie all'intelligenza artificiale, cioè alle nuove tecnologie, avvicinarsi all'agricoltura?
1: Decisamente, tanto coloro i quali avranno la disponibilità del bene terra in senso come la proprietà, ossia qualcosa che ti arriva per eredità dai tuoi genitori e dai tuoi nonni. Ma nel frattempo abbiamo oggi bisogno di tanti collaboratori che siano tecnologicamente avanzati. Oggi i trattori super tecnologici hanno necessità ovviamente di essere guidati, condotti da ragazzi che sanno di tecnologia, quindi questo vale sia per l'intelligenza artificiale, vale per l'utilizzo dei droni, vale per l'utilizzo dei dati. Oggi noi abbiamo un'enorme mole di dati prodotti sia dalle macchine che da tutte le tecnologie che utilizziamo e che necessitano di analisi approfondite che permettono oggi attraverso questi dati di produrre di più, preservare le risorse naturali, e questo è il lavoro garantito per i giovani del futuro.
0: Lei, Presidente Giansanti, prima ha inserito un altro tema che è quello della guerra, ha parlato del grano, della produzione di grano dell'Ucraina. L'Ucraina è una grande produttrice di grano e la Russia impedisce l'esportazione del grano, quindi l'agricoltura, oggi i prodotti agricoli sono e possono essere anche diciamo un elemento del contendere nel mancato dialogo tra le nazioni.
1: Questo sta diventando una dimensione che sta ridefinendo la mappa del potere legato all'agroalimentare a livello globale. Il Brasile è il principale produttore di proteine.
0: Mi perdoni, l'agricoltura può diventare un'arma?
1: L'agricoltura è un'arma, non può diventare, già lo è. Il fatto che l'Ucraina bombardi i silos e i depositi delle aziende russe e viceversa, perché sta accadendo anche che la Russia sta facendo altrettanto, questo ovviamente sta generando forti preoccupazioni sul mercato mondiale, perché il venir meno della produzione ucraina e russa, stiamo parlando dei principali due esportatori al mondo di frumento, metterebbe in difficoltà l'Africa. O dall'altra parte la disponibilità di un prodotto verso chi quel prodotto non lo ha costruisce dei legami che vanno oltre l'economia di chi vende e di chi compra. compra, costruiscono anche dei rapporti di forza tra un paese e l'altro, e questo ovviamente sta definendo una nuova mappa mondiale del potere, e noi su questo abbiamo lanciato un osservatorio della geopolitica del cibo, perché per noi il cibo rimane uno strumento di soft power, ma al contrario oggi molte nazioni lo stanno utilizzando come strumento di hard power.
0: Nello stesso tempo, Presidente, noi assistiamo o abbiamo assistito in passato ad immagini bruttissime come agricoltori che distruggono i propri prodotti perché non hanno mercato.
1: Questo purtroppo accade quando il mercato non riconosce agli agricoltori ciò che hanno fatto per produrre ciò che poi in qualche modo distruggono. Se io penso ai prodotti che arrivano e che paghiamo da consumatori nei banchi della gran distribuzione, nei mercati, nei ristoranti, e ciò che arriva all'agricoltore, molto spesso l'agricoltore arriva neanche l'1% di quello che noi mangiamo o che acquistiamo. Allora mettetevi nei panni di un agricoltore che non vede riconosciuto un giusto valore per la sua produzione. Vi assicuro che viene la voglia di distruggere il prodotto, soprattutto quando c'è chi non ti capisce.
0: Ma gli agricoltori hanno una possibilità di farsi riconoscere? Cioè questo sistema che non è equilibrato, da cosa dipende? Dal mercato, dalla domanda, dall'offerta?
1: Dipende da un mercato frammentato che fa sì che oggi chi è più forte riesce a determinare le migliori condizioni per chi ovviamente ha un vantaggio. Gli agricoltori sono l'anello più debole di quella catena dell'alimentazione, e quindi in questo percorso far conoscere ciò che facciamo e rendere il consumatore consapevole di ciò che mangia, di ciò che va a scegliere di mangiare, diventa fondamentale, e quello può diventare per noi ovviamente un valore in futuro, e speriamo che ci venga riconosciuto.
0: Un'ultima cosa, Presidente Giansanti, oggi molti prodotti agricoli sono quotati in borsa. Quanto questo può essere utile o dannoso per un agricoltore?
1: Le potrei dire che oggi la borsa valorizza i prodotti dell'agricoltura, quindi la finanza valorizza più ciò che il mercato reale effettivamente riconosce, paradossalmente. E quindi le direi che oggi paradossalmente dovremmo giocare di speculazione, ma non è possibile, perché io poi vendo i miei prodotti sul mercato reale, non sul mercato di Chicago o su quei mercati che oggi valorizzano i nostri prodotti. Però questo deve far ragionare, perché ovviamente certamente il mondo della finanza ha fatto grandi guadagni facendo ovviamente quello che è la speculazione, nel senso del termine speculare positivo, ovviamente, però siamo contenti per loro, però molto spesso quel valore aggiunto non arriva mai all'agricoltore. Questo deve farci pensare, perché ovviamente...

0: Vangelo secondo Matteo.
1: Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti».
2: Una buona domenica a tutti. Il dialogo fra Gesù e i discepoli che ascolteremo nel brano evangelico di oggi è collocato a Cesarea di Filippo, una città che si trova all'estremo nord di Israele, ai piedi del monte Ermon, dove ci sono le sorgenti del fiume Giordano. Come mai Gesù ha condotto là i suoi discepoli e ha voluto fare là quel dialogo che ascolteremo? La scorsa domenica noi ricordiamo certamente che Gesù era uscito dalla terra di Israele ed era andato nella regione di Tiro e di Sidone. E là, in terra pagana, aveva incontrato quella donna cananea che aveva dato una bella lezione sulla fede ai suoi discepoli. Oggi Gesù si trova con i suoi discepoli in Israele, ma in realtà quel luogo è una terra di pagani, perché gli ebrei che là abitano venerano gli idoli, costruiscono templi agli idoli e conducono una vita pagana. Come mai? Quella città si chiama Cesarea di Filippo. Cesarea perché Filippo, che l'ha fondata, l'ha chiamata con il nome del potente di turno che era Tiberio. Però, siccome in Israele c'era già un'altra Cesarea lungo le rive del Mediterraneo, questa è stata chiamata Cesarea di Filippo. Filippo era uno dei figli prediletti di Erode e poco prima di morire suo padre gli aveva assegnato la parte nord del suo regno, la terra di Bashan, l'attuale Golan. E nella Bibbia questa terra è celebrata per la fertilità del suolo, pascoli rigogliosi, fecondità di greggi e degli armenti. Poi tutta la regione ha un'abbondanza di acque e la pianura irrigata da innumerevoli ruscelli, per cui c'è tutta una vegetazione lussureggiante. Un vero paradiso terrestre. È in questo luogo che Filippo ha fondato la sua capitale. Un luogo stupendo, tanto che Alessandro Magno, quando è giunto qui, ha esclamato: «Ma questa è certamente la dimora del dio Pan e delle ninfe». E difatti è stata chiamata Panias, da cui viene il nome attuale di Banias. Gli apostoli sono quindi certamente affascinati da questo paesaggio, dalla vita agiata degli abitanti, e pensano certamente soprattutto alla vita godereccia che può permettersi Filippo nei suoi due palazzi, uno sopra la sorgente, là dove voi vedete quella costruzione in mezzo agli alberi, era quel luogo dove aveva costruito uno dei suoi palazzi, l'altro era proprio davanti alla sorgente del fiume Giordano. Beh, da quella posizione si ha una visione, panorama incantevole di tutta la valle di Fule. Accenno anche a un ultimo dettaglio marginale, ma che deve essere stato oggetto di qualche commento fra gli apostoli. La moglie di Filippo è la 17enne Salomè, la celebre ballerina che aveva chiesto la testa del Battista. È certamente lei che anima le serate e i festini nel triclini dei palazzi di Filippo. È in questa cornice deliziosa che Gesù rivolge ai suoi discepoli la prima domanda: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Quando dice figlio dell'uomo, un'espressione ebraica, significa semplicemente l'uomo, tradotto in linguaggio semplice. La domanda che lui fa è questa: che uomo sono io per la gente? Gli apostoli hanno davanti a loro tanti uomini che hanno raggiunto posizioni di prestigio, uomini che tutti ammirano, invidiano anche, e uomini ai quali gli stessi discepoli vogliono assomigliare. Ecco la domanda: io chi sono per la gente? L'umano che io incarno dice qualcosa di bello alla gente, o tutti pensano che sia Erode Filippo l'uomo bello, l'uomo riuscito? E i discepoli hanno in mente anche loro questo ideale di uomo, e ce l'abbiamo in mente anche noi, perché anche noi desidereremmo essere persone di successo e possibilmente anche ricche. Bene, i discepoli rispondono ciò che pensa la gente di Gesù. Dicono alcuni che tu sei Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. È già una bella cosa che nessuno ha scorto in Gesù qualche minima somiglianza con i grandi di questo mondo. No, hanno colto delle somiglianze con il Battista, certamente perché Gesù è uno con la schiena dritta, come lo era stato il Battista. Gesù non si piega come le canne sbattute dal vento. Poi assomiglia a Geremia, perché Gesù ha contestato il Tempio, la religione fatta di riti, a cui poi non corrisponde l'adesione a Dio con il cuore. E poi assomiglia a Elia, colui che ha professato la fede nell'unico Dio e ha rifiutato ogni compromesso con gli idoli. E qui siamo proprio nella terra dove si adorano gli idoli. E che cosa danno gli idoli a tutta questa gente? Li vedete i templi degli idoli alle mie spalle, soprattutto lo stupendo tempio di marmo bianco costruito da Erode il Grande e dedicato a Augusto e alla dea Roma. Ma poi ci sono i templi alle ninfe, a Pan. Bene, che cosa danno gli idoli a questa gente? Tutto, gente che sta benissimo, e i discepoli certamente hanno girato il loro sguardo e devono avere pensato. Però gli idoli sono generosi con i loro adoratori e pensano soprattutto alla gente ricca che può permettersi tutti i piaceri, e questo lo sperimentiamo anche noi. Se adoriamo gli idoli, quelli ti danno tante cose. Se tu adori il denaro, ti dà tutto, però devi obbedirgli, devi fare quel che ti dice, e quindi se ti dice di sfruttare, di mentire o anche di uccidere, tu non lo fai, lui non ti dà niente. Bene, in questo contesto, Gesù che cosa offre a chi segue le sue proposte? Gli idoli lo vediamo, che cosa offrono? Ecco la domanda alla quale poi vuole condurre i suoi discepoli Gesù. E Filippo elargisce ricchezza, posizioni di prestigio, di potere, fa partecipi i suoi amici delle gioie e della sfarzosa vita di corte. Che cosa offre Gesù? Ecco, prima di rispondere, Gesù vuole sapere se hanno capito bene chi è lui e che cosa propone. Ascoltiamo la domanda che rivolge loro.
3: Ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, il vivente.
2: Abbiamo sentito cosa pensa la gente di Gesù, ma a Gesù preme sapere cosa pensano loro di lui. E allora rivolge la domanda: voi chi dite che io sia? Parafrasata, chi sono io per voi? Quanto conto io nella vostra vita? È la domanda che l'innamorato pone all'amata. Vogliamo costruire una vita insieme? Sì, ma su quali basi? Conoscete chi sono? Pensate che stare con me significhi, sì, seguirmi un pochettino, cioè diventare un pochettino più buoni? Oppure siete decisi a lasciarvi coinvolgere pienamente nel mio progetto di uomo. In altre parole, volete essere uomini come Erode Filippo o come me? Perché avete capito che proponiamo un'immagine di uomo molto diversa. Di chi siete innamorati? Questa è la domanda che Gesù pone anche a noi oggi. Noi tante volte riduciamo la nostra adesione a Cristo a qualche pratica devozionale, ma il problema fondamentale della fede, credere, vuol dire aver capito chi è e unire la propria vita alla sua. Pietro risponde deciso: tu sei il Cristo, il figlio del Dio della vita, sei l'atteso Messia. Ha detto la cosa giusta, ma non ha capito ancora chi è Gesù, che Messia è Gesù. Lui ha ancora in mente i Messia di questo mondo, quelli che sono grandi. Secondo la tradizione del suo popolo, il figlio di Davide è colui che conquisterà il mondo. Comunque almeno ha capito che Gesù è il Messia.
3: E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli.
2: Gesù gli dice: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché non è stata la carne né il sangue che ti hanno rivelato questa verità, ma il Padre mio che sta nei cieli. Certe cose, certi innamoramenti per Gesù non arrivano con ragionamenti umani, perché i ragionamenti umani ti portano a innamorarti di chi è ben diverso da Gesù, di chi assomiglia a Erode Filippo. E Gesù dice a Pietro: complimenti, tu sei uno con il cuore puro, aperto alla rivelazione delle grandezze che sono quelle di Dio. Non è stata la carne e il sangue a rivelartelo, non sono stati i suggerimenti che ti venivano dai tuoi sogni, dalle tue passioni, dalle tue brame. No, solo da Dio poteva venirti questa rivelazione che ti porta a innamorarti di un uomo come lo sono io. Pietro ha riconosciuto l'identità di Gesù. Adesso Gesù dichiara l'identità di Simone, il figlio di Giona. Ascoltiamolo.
3: E io dico a te: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
2: Gesù cambia il nome a Simone, lo chiama Pietro, e aggiunge: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Su quale pietra è edificata da Gesù la sua chiesa? È Pietro la roccia solida, il primato di Pietro, la roccia su cui è costruita la chiesa? L'equivoco è nato dal fatto che in italiano Pietro e pietra sembrano il maschile e il femminile di uno stesso nome. Nel testo originale greco non è così. Petros è una cosa, Petra è un'altra cosa. Petros è il sasso, il mattone. Petra è la roccia solida su cui si può costruire un palazzo e non crolla. Pietro non è la roccia. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento la roccia è sempre e solo Dio o Cristo. Chi è Pietro allora? Lui è Petros. È un mattone di questa costruzione, ma la roccia è Cristo. Lo troviamo nella lettera agli Efesini, quando l'autore dice ai pagani che si sono convertiti: voi adesso non siete più stranieri o ospiti, voi siete parte di una costruzione che è il Tempio di Dio, dal quale salgono al cielo i sacrifici a lui graditi, che sono le opere d'amore. E questo Tempio è costruito sulla pietra angolare che è Cristo Gesù. Anche Pietro, nella sua lettera, quando si rivolge in quella commovente omelia ai neofiti che sono stati battezzati nella notte di Pasqua, dice loro: non staccatevi mai da Cristo, perché Lui è la pietra viva. Gli uomini l'hanno rigettata, ma è preziosa davanti a Dio. E voi adesso siete pietre vive di questa costruzione, di questo edificio spirituale, e siete uniti alla pietra angolare che è stata posta dal Signore nella Pasqua e che è Cristo. E anche Paolo nella lettera ai Corinzi dice: nessuno può porre un altro fondamento oltre a quello che c'è già, cioè Gesù Cristo. Chi è Pietro allora? Lui è Petros. Lui è il primo mattone di questa comunità. E chi professerà la sua fede nel Messia di Dio, che è Gesù di Nazaret, costruirà la propria vita sulla roccia e nessun terremoto distruggerà questa vita. Ricordiamo anche come al termine del discorso della montagna Gesù ha invitato a riflettere su quale fondamento costruire la propria vita, e dice che la vita può essere costruita sulla sabbia, cioè sui valori di questo mondo che poi si sgretolano. Cosa restano di quei palazzi di cartapesta che tutti ammirano? Alla fine vengono sgretolati. Oppure la si può costruire sulla roccia solida, e l'unica roccia solida è la fede in Lui, nella Sua parola, nel Suo Vangelo. Chi costruisce la propria vita su questa roccia può stare certo, nemmeno la morte distrugge quella vita. E poi aggiunge che le porte degli inferi non prevarranno contro questa Chiesa. Che cosa intende dire con questa immagine delle porte? Le porte nelle mura di una città erano la parte più difficile da difendere, perché dovevano essere chiuse ma anche aprirsi. Bene, mettevano in atto tutti gli stratagemmi possibili per renderle inattaccabili. Gesù dice: gli inferi, cioè il regno dei morti, lo Sheol, che è il simbolo di tutti i regni di morte che ci sono in questo mondo, hanno le loro porte per proteggersi in modo da non venire attaccati dalla Chiesa, dal Vangelo di Cristo. E queste porte sono robustissime. Beh, sullo sfondo vi ho messo le porte degli inferi che si trovano a Gerapoli, Pamukkale attuale, una celeberrima città romana, dove fin dall'inizio, dal primo secolo, c'è stata una comunità cristiana. Bene, lì ci sono le sorgenti calde e dalle viscere della terra escono fumo e gas tossici che paiono venire davvero dall'Ade, dal regno dei morti. Infatti gli archeologi hanno poi posto davanti a quella porta degli inferi, hanno posto la statua di Ade, Plutone, cane Cerbero a guardia di quella porta. Ecco l'immagine dell'Ade, il regno dei morti che è inattaccabile. È il simbolo, questo regno dei morti, del regno di morte inattaccabile che noi verifichiamo nel nostro mondo oggi. Il regno della corruzione morale, la menzogna, la violenza, comportamenti disumani. Bene, è un regno che forse anche noi pensiamo che sia inattaccabile, invincibile, perché si autoprotegge in mille modi, impiega tutti gli stratagemmi per non essere sfondato. E lo sappiamo, chi attacca questo regno di morte ha sempre la peggio. Pensiamo, se attacchiamo il regno della morte dei fabbricatori d'armi, come si fa a sfondarlo? Troppo potente. Chi cambierà le leggi crudeli del mercato internazionale che affamano i popoli? Come fai ad attaccarle? il regno delle menzogne che sono diffuse dai mass media e che distruggono i valori morali, distruggono la famiglia, oppure il regno della corruzione politica, sono troppo forti, lo pensiamo anche noi. Nessuno li sfonderà mai. Ed è vero, se cerchiamo di sfondare queste porte con le loro armi, noi perdiamo. Ma se le affrontiamo, questo regno del male, fidandoci solo di quella debolezza umana, ma che è la parola del Vangelo, quelle porte, dice Gesù, non resisteranno. Ecco, l'invito alla fiducia nella forza del Vangelo annunciato. Altrimenti i regni di morte continueranno a trionfare. Abbiamo in mano la forza che Gesù ci ha dato, che è la sua parola. Se noi ci fidiamo della sua promessa, noi annunceremo con coraggio e con fiducia il Vangelo. Infine, adesso ascoltiamo le promesse di Gesù a Pietro.
3: A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
2: Gesù fa due promesse a Pietro e le presenta con due immagini rabbiniche, la prima quella delle chiavi. Cosa significava consegnare le chiavi a un maggiordomo? Significava dargli il potere di gestire la vita del palazzo e anche di decidere chi aveva accesso e chi invece doveva rimanere fuori. Adesso Pietro riceve le chiavi. Cosa significa? È diventato portinaio del paradiso? No. È un altro il significato e si rifà alla immagine rabbinica. I rabbini dicevano di possedere le chiavi della Torah perché loro conoscevano le scritture, erano loro che le interpretavano e quindi tutti dipendevano dalle loro sentenze. Loro dichiaravano chi era giusto e chi era ingiusto, chi era santo e chi era peccatore. E Gesù li critica severamente perché dice: voi vi siete impossessati delle chiavi della sapienza della Torah e non aprite le porte della salvezza a nessuno e non c'entrate neanche voi da questa porta che è la sapienza della parola di Dio. Bene, Gesù adesso consegna le chiavi a Pietro. In ebraico chiave si dice mafteach, che viene dal verbo patach, che non significa chiudere, ma spalancare, aprire. Che cosa deve farne Pietro della chiave che Cristo gli ha consegnato? Deve spalancare a tutti l'accesso alla scoperta di Cristo, alla conoscenza del suo Vangelo, soprattutto impiegare la sua persona facendosi un modello di un Vangelo incarnato. Ecco il modo di aprire a tutti l'accesso alla salvezza. È necessario passare da questa porta aperta da Pietro, che è la professione di fede nel Messia di Dio che è Cristo, professione che lui ha fatto. La seconda immagine, legare e sciogliere, è anche questa un'immagine rabbinica. Significa pronunciare giudizi su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, discernere fra ciò che è bene e ciò che è male, è un compito di Pietro. Però che abbia prima lui assimilato la sapienza del Vangelo, allora può pronunciare le sentenze giuste su ciò che è bene e ciò che è male. E va notato anche che questo non è stato affidato soltanto a Pietro, questo compito di legare e di sciogliere. Difatti subito dopo Gesù dirà a tutti i suoi discepoli: quello che legherete sulla terra sarà legato anche nei cieli, ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nei cieli. Significa le sentenze che voi pronuncerete su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, il vostro discernimento corrisponderà al pensiero di Dio, sempre che voi abbiate assimilato la sapienza del Vangelo. È il problema delle scelte della nostra vita, quello di discernere fra ciò che è bene e ciò che è male, e ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vita e ciò che è morte. E Gesù ha affidato questo compito alla Chiesa. Se è fedele alla fede professata da Pietro, se aderisce alla proposta di Cristo, per tutto il mondo la Chiesa sarà una guida sicura nelle scelte della vita. Motivo di riflessione per noi, perché è un compito immenso e molto delicato quello che Cristo ci ha affidato. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: dominio e regnerai in eterno. Alleluia.
1: Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia.

0: Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia.
1: Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia.

0: Dio regna, a lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: A te, Simon Pietro, darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nel cielo. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nel cielo.

0: A te, Simon Pietro, darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nel cielo. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nel cielo.
1: Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria.

0: quindi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
0: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la novena a San Giovanni Battista e la Santa Messa.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal

Orazione. O ammirabile precursore del Messia, che santificato prima di nascere conservaste sino alla morte la giustizia originale e vivendo austeramente nel deserto insegnaste col vostro esempio la via sicura della salvezza, per lo zelo con cui additaste Gesù Redentore, vero agnello di Dio, per l'intrepidezza con cui rimproveraste dei loro delitti potenti, per l'eroismo con cui versaste il vostro sangue in testimonianza della verità da voi predicata, ottenete a noi tutti la grazia di zelare sempre la santificazione nostra, la edificazione del prossimo e la glorificazione di Dio, per essere partecipi con voi della gloria del cielo. Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, come ai discepoli di Emmaus, il risorto si accosta a noi nella parola e nei segni sacramentali. Disponiamoci a questo incontro invocando la grazia del perdono. Signore, Figlio diletto del Padre, Kyrie eleison. Cristo, fratello e amico degli uomini, Christe eleison. Signore, via che conduci al cielo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazaret, il Figlio del Dio vivente, di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo, ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
0: Siamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme. Signore, il tuo amore è per sempre.
3: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
3: Signore,
2: rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
0: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Perché è eccelso il Signore, ma guarda verso l'umile, il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
0: Signore, il tuo amore è per sempre.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
5: Vediamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Un giorno un anziano maestro domandò ai suoi discepoli: «Come facciamo a sapere quando è finita la notte e comincia il giorno?» Uno rispose: «Quando da lontano riesco a distinguere un ulivo da un fico». «No», disse il maestro. Un altro: «Quando riesco a distinguere una pecora da un cane». «No». Allora gli domandarono: «Maestro, quando comincia veramente il giorno?» Ed egli rispose: «Quando, guardando il volto di un uomo, riesci a riconoscere un fratello». Finché questo non accade, qualunque ora sia, è ancora notte. È un antico racconto che pone una domanda molto seria: che cosa vediamo veramente quando guardiamo qualcuno? Ed è in fondo la domanda che attraversa il Vangelo di questa domenica. Gesù domanda ai discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Le risposte arrivano subito: Giovanni Battista, Elia, Geremia o uno dei profeti. Cioè, è facile parlare di Gesù riportando quello che dicono gli altri. Ma poi improvvisamente Gesù cambia la domanda: «Ma voi, chi dite che io sia?» Ed è proprio quel «ma voi» che cambia tutto. Gesù sembra uscire dalla pagina del Vangelo
attraversare 2000 anni e fermarsi questa sera davanti a ciascuno di noi. E tu, chi sono io per te? Non che cosa sai di me, non quante preghiere conosci, non quante volte vieni in chiesa, ma chi sono io nella tua vita? Perché si può sapere molto su Gesù senza averlo mai veramente incontrato. Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli dice qualcosa di sorprendente: né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Come a dire, Pietro, questa risposta non l'hai imparata, ti è accaduta. Con la fede cristiana comincia proprio qui, quando Gesù smette di essere soltanto qualcuno di cui abbiamo sentito parlare e diventa qualcuno al quale affidiamo la nostra vita. Ed è veramente significativo ascoltare questo Vangelo stasera, proprio mentre la comunità si prepara a celebrare San Giovanni Battista. Perché Giovanni ha trascorso tutta la sua vita facendo una cosa sola: spostare lo sguardo da sé verso Cristo. Quando tutti correvano da lui nel deserto, avrebbe potuto trattenere per sé quella folla. Invece indica un altro: ecco l'agnello di Dio. Quando avrebbe potuto divenire protagonista, dice: lui deve crescere, io diminuire. Che uomo libero, che uomo grande, proprio perché libero. E forse la grandezza di Giovanni sta proprio in questo: non aveva bisogno di essere il centro, perché aveva trovato il centro della sua vita. E questa sera il Battista sembra quasi mettersi davanti a noi, puntare ancora una volta il dito verso Cristo e dirci: non fermatevi a me, guardate Lui. Perché anche le nostre feste, le nostre tradizioni, le nostre processioni, persino le nostre chiese, diventano vuote se alla fine non ci conducono a questa domanda: chi è Gesù per me? E poi Gesù dice a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Colpisce questo verbo: edificherò. Gesù non dice conserverò la mia chiesa, dice la costruirò. Dunque, la Chiesa è sempre un cantiere in costruzione e noi siamo le pietre di questo edificio, pietre diverse, qualche volta persino spigolose, sì, ma chiamati a lasciarci mettere insieme da Dio. Una pietra da sola sulla strada può diventare un ostacolo. Molte pietre unite diventano una casa.
E forse questa parola è particolarmente preziosa per le nostre comunità cristiane. Non siamo chiamati a difendere il nostro piccolo pezzo di muro, ma a costruire insieme la casa di Dio. San Giovanni Battista ci insegna allora la libertà di non mettere noi stessi al centro. Pietro ci insegna il coraggio di rispondere e Cristo questa sera ci conceda di non uscire da questa Eucaristia semplicemente sapendo qualcosa in più su di Lui. Usciamo invece portandoci questa domanda: ma voi chi dite che io sia? E forse la risposta più vera non la daremo con le labbra, la daremo magari domani, nel modo in cui guarderemo un volto, nel modo in cui perdoneremo, nel modo in cui serviremo, nel modo in cui sapremo andare oltre ciò che vedono semplicemente i nostri occhi della carne. E sapremo riconoscere la presenza di Dio negli altri, sapremo riconoscere nell'uomo un fratello, nel modo in cui sapremo costruire comunione invece di divisioni. Alla fine, la risposta più vera alla domanda chi è Gesù per me non è quella che pronunciamo in chiesa, ma quella che scriviamo ogni giorno con la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: dice: Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, sorretti dalla parola ascoltata e grati per l'amorevole cura che Dio ha per noi, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci.
1: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene nel rispetto della dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono in vacanza, la pausa estiva ritempri le forze del corpo e dello spirito, al fine di riprendere con cristiana letizia gli impegni quotidiani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendono saldi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
2: Preghiamo per l'anima della nostra sorella defunta, Scrofani Pina. Il Padre buono possa accogliere quest'anima nel suo regno di luce infinita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre. Accogli, Padre buono, le preghiere della tua Chiesa e conferma nell'amore coloro che hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.

O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, nostro patrono, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: E ringraziamo Padre Innocenzo Mascari che ha presieduto questa Eucaristia e anche lui, come gli altri sacerdoti che già sono venuti all'inizio di questo novenario, ha compiuto quest'anno il 25° anniversario di ordinazione presbiterale. Padre Innocenzo è parroco delle parrocchie San Giovanni Battista e Maria Santissima Assunta in Monterosso Almo. Inizierà anche lui l'inizio della festa, che celebrerà poi la prima domenica di settembre a Monterosso, giorno 27 di agosto, quindi anche lui è pronto con la sua comunità a celebrare questi giorni in preparazione alla festa di San Giovanni. Lo ringraziamo per aver avuto il tempo di venire a presiedere l'Eucaristia e anche per la riflessione nell'omelia che ci ha offerto, ci ha chiesto di uscire, ecco, facendoci quella domanda: ma io chi sono, ecco, per te, ci dice Cristo. E in questo ci ha detto di farci aiutare da San Giovanni, che è diminuito la sua persona per far emergere invece la presenza di Cristo. E quindi con l'augurio che la festa di San Giovanni possa aiutarci a mettere veramente al centro della nostra vita il Signore. Quindi salutiamo Padre Innocenzo, lo ringraziamo con un applauso. Poi volevo ricordare che nelle uscite laterali trovate il programma della festa di San Giovanni, ecco, con gli orari delle prossime celebrazioni del novenario. Poi avremo le processioni a partire da giovedì 27 agosto, andremo nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, prima l'Arca Santa sarà posta nella parrocchia Beato Clemente, passeremo da San Paolo e poi infine l'arrivo alla parrocchia del Sacro Cuore. Poi da lì ripartirà giorno 28 verso la cattedrale dove ci saranno i vespri e poi giorno 29 con le celebrazioni mattutine, quella pomeridiana alle 17:30 e della processione. Ricordo a chi partecipa in processione che chi va in processione porta i ceri bianchi e non quelli gialli, perché per la propria sicurezza e la sicurezza delle persone in processione vanno solo i ceri bianchi e non quelli gialli, che si accendono qui soltanto all'esterno, al limite del giardino di Corso Vittorio Veneto.
0: Ringrazio anche io Padre Giuseppe e anche tutta la comunità per questo invito e anche grazie per gli auguri che mi è rivolto Padre Giuseppe e li rivolgo anche io a te per i tuoi 25 anni e condivideremo anche questa gioia anche nella mia comunità dove anche tu sei invitato, ci scambiamo gli inviti, insomma, no, per condividere questa gioia ancora del 25° della nostra ordinazione. Ringrazio anche tutti voi e teniamoci sempre uniti nella preghiera fraterna. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo modo alle diocesi di presentare i santi delle porte accanto, ma talvolta anche offriamo questa opportunità ai santuari o ad alcuni santi particolari, come è il caso di oggi, durante il quale noi presenteremo la figura di Santa Bacchita. È una figura che presentiamo adesso tramite Madre Daniela Balzarotti. Madre Daniela, buongiorno a lei.
3: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Madre Daniela e sono a Schio presso il santuario di Santa Bacchita. E Santa Bacchita è appunto una figlia della Carità Canossiana. Ha conosciuto l'istituto a Venezia in occasione del suo percorso di fede e la sua preparazione ai sacramenti, e la sua vita la vedremo a dettagli nella seconda parte di questa puntata. Adesso vorrei fermarmi un attimino sul noi canossiane, noi madri canossiane, che da 218 anni viviamo il carisma che la nostra fondatrice Santa Maddalena di Canossa ci ha lasciato.
2: Prego.
3: Che si può sintetizzare così: Gesù non è amato perché non è conosciuto. Soprattutto fate conoscere e amare Gesù. Molte furono le difficoltà nella sua infanzia e nella sua adolescenza. Ne uscì determinata col desiderio di consacrarsi al Signore, di dedicare tutta la sua vita al servizio dei poveri e degli altri. E infatti era ancora Palazzo Canossa Maddalena quando iniziò comunque ad accogliere nel suo palazzo qualche ragazzo di strada che era troppo lasciata a se stessa. E questo servizio alla società, apprezzato anche dagli alti locati, diciamo, delle sue sfere, questo servizio fu notato anche da altre dame che la seguirono e cominciarono a servire le bambine, ad insegnar loro a far di conto, a leggere, a scrivere, ma ovviamente soprattutto a conoscere e ad amare Gesù. Ecco, ogni momento che poteva, Maddalena visitava gli ammalati negli ospedali, portava il conforto spirituale di cui avevano bisogno. E per lei stare tra la gente, offrire ai poveri, alle ultime, il pane della cultura e della fede, dare conforto e consolazione nelle prove della vita, voleva dire rendere concreta la volontà di far conoscere e amare Gesù.
2: Grazie Madre Daniela, e allora adesso ascoltiamo la seconda parte, subito dopo lo stacco musicale, per ascoltare la figura di Santa Bacchita. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato la storia dell'ordine delle Canossiane, vogliamo andare a sottolineare una delle figure più belle che in questo momento le Canossiane hanno la gioia di poter custodire e condividere, è quella di Santa Bachita. E chiediamo proprio a Madre Maria Carla Frison di raccontarcene la storia. Madre Maria, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, saluto volentieri gli ascoltatori di Radio Vaticana e sono qui proprio per condividere un dono. Santa Bachita è un dono per la famiglia canossiana, per la Chiesa tutta, che la guarda come sorella universale, che libera dalle schiavitù del corpo e dell'anima. E difatti solo questo può donarci pace. La pace viene dal perdono, infatti. Ebbene, Bachita è nata nel 1869 ad Olgossa, un villaggio che è nel Darfur, in Sudan. Aveva una sorella gemella, era amata e viveva serenamente. Aveva 5 anni quando fu rapita la sorella maggiore e a circa 7 visse in prima persona lei stessa lo stesso dramma. Fu chiamata Bachita, ovvero fortunata, dai rapitori, nome che considerò profezia dei doni stessi ricevuti da Dio: la fede, il battesimo, la vita religiosa, la vita eterna. Venduta 4 volte, data in dono altre 2, era stata minacciata con armi, seviziata con pestaggi e flagelli, che le avevano asportato fibre muscolari, dalle gambe soprattutto, e aveva subito lo stiramento del seno, strizzato come uno straccio, dirà lei stessa. Era stata tatuata con 114 tagli profondi, riempiti di sale. Portò pesanti catene per impedirle di fuggire, come aveva cercato di fare, inoltrandosi nella foresta, dove sperimentò per la prima volta la guida di una luce e di un nutrimento divini. Ma, evitato il pericolo delle fauci di belve feroci, fu nuovamente catturata con l'inganno. Durante la schiavitù non c'era stato giorno in cui non avesse avuto ferite sul corpo. Questo martirio finì nel 1882, quando fu acquistata dall'italiano Callisto Legnani, incaricato quale agente consolare in Sudan. Nella nuova casa conobbe la pace del cuore e la dignità del corpo, finalmente rivestito di una veste candida. Bachita trasognava per il bene che scopriva nel cuore di chi era così diverso da lei, ma non riuscendo a identificare il suo villaggio, dove sarebbe stata ricondotta, dai 13 ai 16 anni visse in questo clima di cristiana accoglienza e di civile rispetto. Nel 1885 il console Legnani fu costretto a lasciare l'Africa e Bachita lo convinse a portarla con sé. Giunse così in Italia, dopo aver sostato nell'isola di Suakin, allora fiorente porto nel Mar Rosso. Giunta a Genova, fu ceduta a chi non conosceva, pur con la promessa di essere trattata bene, ma il suo cuore era in subbuglio. Dove sarebbe arrivata? Sarebbe tornata ad essere trattata da schiava? O poteva ancora aspirare alla dignità umana restituitale nella casa del console? Con la famiglia Micheli giunse a Zianigo, frazione di Mirano Veneto, in provincia di Venezia e diocesi di Treviso, dove nel 1886 nacque Alice Micheli, chiamata Mimmena, bimba di cui Bachita si curò con una mamma. E qui vorrei farvi ascoltare un passo delle memorie o diario, così come è stato chiamato nella pubblicazione stampata, dettate da madre Bachita, una consorella della comunità di Schio, in cui emerge il suo sguardo interiore su chi incontra e su ciò che scopre.
2: Diedi allora in cuore un eterno addio all'Africa. Una voce interna mi diceva che non l'avrei più rivista. Ritornata a Milano, la signora bistette con noi 2 anni circa, ma dovendo ripartire per tornare un'altra volta a Suakin, pensò di affidare la sua bambina e me a qualche collegio per avere un po' di istruzione. Fu passata parola alla Congregazione di Carità di Venezia, che volentieri si sarebbe prestata a ospitarmi nel catecumenato diretto dalle suore canossiane, e lì avrei potuto istruirmi. Ma la bimba era già battezzata, come e a quale scopo lasciarla nel catecumenato? La signora non voleva assolutamente dividerci, sicché per più di un mese durò la lotta senza venire a una conclusione. Intervenne allora l'amministratore della signora Turina, il signor Illuminato Cecchini, uomo dal cuore d'oro e diretta coscienza, che ebbe poi, finché visse, un amore paterno verso di me. Nel darmi il crocifisso lo baciò con devozione, poi mi spiegò che Gesù Cristo, figlio di Dio, era morto per noi. Io non sapevo che cosa fosse, ma spinta da una forza misteriosa lo nascosi per paura che la signora me lo prendesse. Prima non avevo mai nascosto nulla, perché non ero attaccata a niente. Ricordo che nascostamente lo guardavo e sentivo una cosa in me che non sapevo spiegare. Il signor Illuminato era così ansioso che io fossi ammessa all'istituto dei catecumeni che per iscritto e su carta bollata diede la sua parola. Nel caso la signora Turina non avesse assolto al suo dovere, lui stesso avrebbe pagato la pensione e richiamata a sé la bambina, terminata l'istruzione. Così fummo entrambe ricevute nel catecumenato. Io venni affidata con la piccola a una suora, Maria Fabretti, addetta all'istruzione dei catecumeni. Non posso ricordare senza piangere la cura che ebbe di me. Volle sapere se avessi desiderio di farmi cristiana e, sentito che lo desideravo e che anzi ero venuta con quella intenzione, giubilò di gioia. Allora quelle sante madri con un'eroica pazienza mi istruirono e mi fecero conoscere quel Dio che fin da bambina sentivo in cuore senza sapere chi fosse. Ricordavo che vedendo il sole, la luna, le stelle, le bellezze della natura, dicevo tra me: chi è mai il padrone di queste belle cose? E provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo, di prestargli omaggio. E ora lo conosco. Grazie, mio Dio, grazie. Quando la signora mi accompagnò in collegio, sulla soglia della porta, voltandosi per darmi il saluto, mi disse: ecco qui, questa è la tua casa. Disse così, senza penetrare il vero senso delle parole. Oh, se avesse immaginato quanto poi avvenne, non mi ci avrebbe condotta.

Bakita sostò serenamente un anno, fino al ritorno della signora Michedi per riprenderla con la figlia e condurla a Suakin, dopo aver venduto la casa di zia Nigo. Ed ecco il primo rifiuto di Bakita, che voleva diventare cristiana, ricevere il battesimo. Ne fu informato il patriarca di Venezia, che si consigliò col procuratore del re. Questi non vacillò ed ebbe la chiarezza del diritto di libertà di scegliere dovuto a Bakita, poiché in Italia non vigeva la schiavitù. Il 29 novembre 1889 Bakita fu dichiarata libera. Aveva scelto in piena libertà di appartenere a Dio, da cui si sentiva amata, e aveva nuovamente accettato la separazione da chi lei stessa amava. Non rivide più Mimmina. Il 9 gennaio 1890 Bakita appariva trasfigurata, guadagnava il tutto, diventando figlia di Dio. E dal battesimo alla vita religiosa il passo fu breve. Bakita temeva di essere rifiutata perché diversa dalle altre suore, ma una voce le diceva nel cuore che non avrebbe lasciato quella casa, e con umile coraggio manifestò la sua chiamata. Nel 1860 erano partite le prime canossiane per Hong Kong. Si erano diffuse in Oriente e bisognava rimpiazzarle per le loro morti precoci. Anche l'Africa bussava, ma l'Istituto Canossiano non poteva ancora impegnarsi su altri fronti. Ed ecco, l'Africa stessa giungere in Italia. Bakita fu causa di gioia e consolazione anche per questo. Giuseppe Sarto, divenuto patriarca di Venezia, conoscendo il desiderio di Bakita di condividere la fede con il suo popolo, consigliò di inviarla in altro luogo perché avesse maggior spazio di preghiera. Per questo, dal 1902 Bakita sarà a Schio, dopo aver risposto semplicemente «Sì, padre», alla richiesta fattale del trasferimento da Venezia. Se a Venezia era conosciuta per la sua storia di riscatto dalla schiavitù, nella nuova casa si trovò ad essere così diversa da suscitare curiosità e desiderio di incontrarla. Alle bimbe che le chiedevano se desiderasse essere nata bianca, diceva di no, perché a lei andava bene tutto quello che aveva fatto il suo paron, il suo signore. Parlava il dialetto veneziano, l'unica lingua con cui comunicava. Sapeva leggere, ma scriveva poco. In ciò che ci rimane delle sue memorie, dettate ad una consorella, esordisce dicendo di voler dire grazie al Signore e dargli gloria per averla chiamata ad essere sua sposa. Nel 1931 la diffusione della sua prima biografia suscitò il desiderio di incontrarla un po' ovunque. Dai 62 ai 70 anni, ovvero dal 1931 al 1939, girò le case canossiane e altri luoghi di tutta Italia, abitando anche nel centro missionario dell'istituto a Vimercate, in Brianza. Dove andava suscitava un entusiasmo colmo di stupore. C'erano conversioni, toccante la sua umiltà e riservo, autentici i suoi sentimenti di perdono e gratitudine. Per Bakita era costante l'imbarazzo di trovarsi al centro dell'attenzione, tanto che ebbe a dire che in pubblico si sentiva più a disagio che nei mercati degli schiavi, dove aveva sperato di incontrare la sorella maggiore. Ma per la gloria di Dio, diceva, volentieri parlo del bisogno di missionari, perché se il mio popolo conoscesse Dio,
gioirebbe immensamente. Dotata di intelligenza emotiva, sapeva sdrammatizzare con risposte facete e con semplicità. Si lasciava avvicinare, benediva volentieri i bambini, donava un tocco gentile che molti ricordano ancora per la gioia che comunicava al cuore. Era cercata per consiglio da persone di ogni ceto sociale. La città di Schio si sentiva protetta dai bombardamenti per la confidenza in Dio di Madre Moretta, come amavano chiamare Madre Giuseppina Bachita, e ancora la chiamano così. Soffriva per l'Africa Madre Bachita. Una testimone racconta che con labbra tremanti e occhi lucidi ascoltava i racconti dei soldati che tornavano dall'Africa, informandola della situazione del suo popolo. Santa Bachita di tutto era grata. Sono stata nel fango, ma non mi sono imbrattata. La Madonna mi ha protetta prima ancora che la conoscessi, spiegava con riconoscenza a Dio per ciò che le era stato evitato. E qui, per dare un tocco di chi era Madre Bachita, per chi frequentava la nostra casa, leggiamo dalla Positio Super Virtutibus, che raccoglie le testimonianze di chi l'ha conosciuta, la lettera di Madre Giulia Campagnolo.

Reverenda e cara madre, qualche tempo fa venni a sapere che fu iniziato il processo diocesano per la beatificazione di madre Bachita Giuseppina e pensai mandar loro queste brevi righe in omaggio alla cara madre che conobbi per molti anni. Tante cose sono sepolte nell'oblio del passato, ma dirò ciò che ricordo ancora chiaramente. Ricordo quel lontano 1908, quando, non ancora settenne, entrai come educanda nell'istituto canossiano di via Fusinato a Schio. Lasciando il babbo con il cuore in pianto, fui accompagnata in educandato, quando sul pianerottolo della grande scala incontrai madre Bachita. Quella faccia nera mi riempì di spavento, volevo scappare. Poi guardai a lungo, dinanzi a me erano due grandi occhi limpidi pieni di bontà. Nello sfondo scuro risaltava una bella fila di denti bianchi che sorridevano, mentre due braccia gentili si protendevano verso di me, povera, piccola, piena di dolore e di paura. Guardai e toccai, dando un gran sospiro, e finalmente intuii che ero dinanzi a una madre buona e affidabile. Da allora non cercai più di evitare madre Moretta, anzi cercavo di incontrarla, attirata dal suo sorriso semplice e schietto, che invitava alla confidenza. Ricordo che nella nostra semplicità di bimbe, in occasioni di feste, rimandavamo i piatti vuoti dalla ruota alla cucina con qualche immagine per madre Moretta, a segno verace della nostra riconoscenza ed amore. Di tanto in tanto si chiedeva d'averla tra noi per sentire proprio da lei l'avventurosa storia delle sue sofferenze in Africa. E ricordo che nel raccontare i più tragici fatti non smentiva mai quell'espressione serena e calma che sempre la distingueva. Lei non aveva nemici. Passarono gli anni burrascosi della guerra ed ebbi occasione di rivedere il mio vecchio collegio e di ritornarvi in seguito come novizia canossiana. Rividi madre Moretta, allora come sacrestana. Era sempre la stessa, sorridente, laboriosa e riservata. Sembrava non invecchiasse. Parlava ancora il suo italiano sgrammaticato, ma con tanta disinvoltura, proprio come le anime umili che non si ritirano per paura di fare cattiva figura. La vedo ancora dinanzi a me. Il tempo non ha sbiadito il ricordo di quegli occhi sì pieni di bontà, benché mi trovi in missione da più di 30 anni.

0: sentito come madre Vachita aveva mani laboriose e servisse con la vita e la parola, perché istruita dalla legge del cuore che la rendeva capace di amare con tenerezza, consolare, perdonare ed usare misericordia, benediva perché lei non aveva nemici. Pregustava l'incontro con Dio pensando di avere già pronte due valigie e spiegava che la più preziosa era quella di Gesù. Era lui il suo capitano e lei ne avrebbe portato la valigia ricca di meriti e grazie. La sua invece era più piccolina e l'avrebbe aperta in un secondo momento. Poi, dopo aver fatto vedere a San Pietro i meriti di Gesù, avrebbe detto: adesso chiudi la porta perché io resto. Dobbiamo dire prima di chiudere che Madre Vachita attirò per la tenerezza trasfusasi nella sua carne mortale anche con la sua morte, appunto proprio nel momento della sua morte. In quell'8 febbraio 1947 piccoli e grandi la cercavano ancora per un saluto, per sfiorare la sua mano, avvertita ancora morbida e tiepida nel donarle l'ultima carezza. Avrebbero voluto trattenerla per sempre. Santa Vachita ancora continua ad intercedere, ad operare, a soccorrere, a sciogliere catene, a risolvere problemi insolvibili di chi a lei si rivolge. Il giubileo che abbiamo appena celebrato, il giubileo della speranza, ci ha testimoniato innumerevoli racconti di grazie da tutto il mondo, tutte in questa direzione. Sì, Vachita è ancora tra noi, un dono per tutti, vera sorella universale.
1: Io la ringrazio di cuore, Madre Maria, perché ci ha permesso di scoprire e di conoscere il profilo di Santa Vachita, che dalla schiavitù del corpo è passata poi a liberarsi anche di quella schiavitù interiore, che è quella di non conoscere Dio, ma di donare la gioia della libertà, la libertà vissuta secondo il Vangelo. Una sola domanda, Madre Maria: dove è oggi sepolta Madre Maria e Madre Vachita?
0: Vachita è sepolta a Schio, i suoi resti mortali sono contenuti nell'urna sotto l'altare da cui si celebra. E quindi chi viene nella chiesa di Schio, che è un piccolo pantheon, è una chiesa a forma circolare con un bel lucernario che la illumina tutta, e appunto trova Madre Vachita. Chiaramente ci sono reliquie in tutto il mondo, anche Papa Giovanni Paolo II l'ha riportata in Sudan, si gloriava dicendo alla nostra Madre Generale: l'ho riportata io a casa. Però ecco, al di là delle reliquie, il suo corpo, che contiene appunto i suoi resti mortali, è qui a Schio, dove lei ha speso la sua vita, dove si è santificata.
1: La ringrazio di cuore, Madre Maria, così come ringrazio chi l'ha preceduta e saluto anche tutti i nostri radioascoltatori. Ci salutiamo con il canto Donna di Speranza, dedicata proprio a Santa Vachita. Arrivederci, Madre Maria.
0: La saluto.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.

A tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana, un caro saluto da Dulce Araujo al timone che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali e deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista ed editore capoverdiano Filintelisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kan e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulare di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandin, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjan Chan, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Chernobokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Cherno École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia

interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa Nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali. La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampate Bah incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampate Bah è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La Fondazione Amadou Hampate Bah ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonia che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che è Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, chi me l'ha fatto scoprire per la prima volta era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri. E quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera, quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi Cecantadiopa a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità, no? Perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi, no, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido di sofferenza, e questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche perché anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere.
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? Per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Ampateba che hanno iniziato il lavoro, sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello dei vari Amadou Ampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità, solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Polen Tongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica. E noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando un Tongi ha detto queste cose, in quel
0: momento, che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro un Tongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava case della vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot, quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, e raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampateba è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che li chiama The Ancestor Stone, no? Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive della nazione,
0: pietre angolari.
1: Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come sì. Maestro di parole.
1: Sì, sì, sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della maliana Umu Sangare. Alla prossima!

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità, la nostra trasmissione sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Come sempre abbiamo iniziato il nostro incontro con Per sempre con noi, l'inno dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. E oggi voglio partire proprio da una voce in questa puntata. Ascolteremo per prima la voce di Papa Leone XIV. Mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale, il Papa ha voluto ricordare una figura forse poco conosciuta ma straordinariamente importante, il beato Władysław Findisz, sacerdote polacco e martire del regime comunista. E sarà proprio dalle parole del Papa che inizieremo. Ascolteremo la sua voce mentre ricorda questo sacerdote che durante gli anni della persecuzione non ha rinunciato alla propria fede, non ha smesso di essere pastore e non ha ceduto davanti alle intimidazioni. Il sacerdote polacco fu arrestato nel 1963 con accuse costruite dal regime. Durante la detenzione subì violenze fisiche e psicologiche e nonostante fosse gravemente malato gli furono negate le cure necessarie. Morì nel 1964, pochi mesi dopo essere stato liberato. Una storia dolorosa, certamente, ma dentro questa storia c'è qualcosa che va oltre la sofferenza. C'è la forza di una persona che non ha permesso al male di decidere chi essere. E forse è proprio questo che il ricordo di Papa Leone ci invita a fare. Non soltanto ricordare una vittima della persecuzione, ma riconoscere che questo prete polacco, questo sacerdote, è un testimone. Perché ci sono momenti nella storia nei quali la fede non si manifesta attraverso grandi discorsi, ma semplicemente attraverso la fedeltà quotidiana, attraverso la capacità di non rinnegare ciò in cui si crede. E questa memoria si collega molto bene ad un'altra ricorrenza che celebriamo proprio in questo giorno. Il 23 agosto è la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. Una giornata che ci obbliga a guardare una delle pagine più drammatiche della storia dell'umanità. Milioni di persone private della libertà, della dignità, della propria identità. Uomini, donne e bambini trasformati in merce. E la cosa che forse più deve farci riflettere è che ogni volta che l'uomo pensa di poter considerare un altro essere umano inferiore, meno importante, sacrificabile, siamo davanti a una ferita che riguarda tutta l'umanità. Perché per noi cristiani c'è una certezza che non possiamo dimenticare. Ogni persona è immagine e somiglianza di Dio. Ogni persona, non importa il colore della pelle, la provenienza, la condizione sociale, la ricchezza o la povertà. La dignità dell'uomo non è qualcosa che qualcun altro può concedere o togliere. E allora le due storie che oggi mettiamo in relazione, quella del prete polacco, del sacerdote polacco e quella delle vittime della schiavitù e dell'oppressione, ci pongono una domanda molto semplice ma anche molto scomoda. Come reagiamo noi davanti al male? Possiamo scegliere l'indifferenza, possiamo pensare che non ci riguardi, possiamo dire ma è successo tanto tempo fa oppure sono problemi degli altri, ma possiamo anche scegliere di ricordare. E ricordare non significa vivere nel passato, significa imparare dal passato per non ripetere gli stessi errori. Ecco allora che la musica diventa uno strumento straordinario per fare memoria. Tra poco, dopo aver ascoltato Senza di te, subito dopo il Papa, ascolteremo Biko di Peter Gabriel, una canzone dedicata a Steve Biko, giovane attivista sudafricano che si oppose all'apartheid e che morì nel 1977 dopo essere stato arrestato e brutalmente maltrattato dalla polizia. Peter Gabriel, con quella canzone, non racconta semplicemente la storia di un uomo, trasforma quella storia in una domanda rivolta a tutti noi. E c'è una frase di Biko che è rimasta nella memoria di moltissime persone. È l'immagine della candela che può essere spenta, ma di un fuoco che invece continua a vivere. E questa immagine, se ci pensiamo, ha qualcosa di profondamente spirituale, perché il male può colpire una persona, può ferire il corpo, può cancellare, può cercare di cancellare una voce, ma non sempre riesce a spegnere ciò che quella persona ha acceso negli altri. È successo con tanti martiri della fede, è successo con il sacerdote polacco, è successo con Steven Biko. E potremmo fare un elenco lunghissimo di uomini e donne che in epoche diverse hanno pagato un prezzo enorme per difendere la libertà, la verità e la dignità umana. E allora la memoria diventa anche una responsabilità, perché non basta dire mai più. Bisogna imparare a riconoscere anche nelle piccole cose di ogni giorno, quando cominciamo a costruire muri, quando giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, quando consideriamo qualcuno meno importante di noi. La violenza infatti non comincia sempre con una guerra o con una persecuzione, a volte comincia con una parola, con un pregiudizio, con l'indifferenza. E proprio per questo nella puntata di oggi ascolteremo, prima di Biko, ascolteremo Senza di te, una canzone che parla della nostra fragilità e della necessità di affidare a Dio ciò che da soli non riusciamo a sostenere. Perché forse è proprio qui che la fede può entrare nella nostra vita, non come una risposta facile davanti al dolore, ma come una certezza, come la certezza che non siamo soli. E c'è un filo che unisce tutto questo anche al nostro incontro della serenità. La serenità di cui parliamo non è quella di chi si chiude gli occhi davanti al mondo, non è una fuga dalla realtà, è piuttosto la serenità di chi riesce a guardare anche le ferite della storia senza perdere la speranza. È la serenità di chi sa che la pace va costruita, che la dignità va difesa, che il perdono è possibile, che il bene, anche quando sembra piccolo e fragile, può diventare un fuoco capace di propagarsi. Per questo oggi vogliamo ascoltare, ricordare e soprattutto lasciarci interrogare. Partiremo dunque dalla voce di Papa Leone XIV, che mercoledì scorso ha ricordato il sacerdote polacco. Ascolteremo Senza di te e poi entreremo nella memoria di una delle pagine più dolorose della storia dell'umanità attraverso Biko, canzone di Peter Gabriel. Perché forse la domanda che ci accompagnerà oggi è proprio questa. Che cosa rimane quando tutto sembra voler spegnere la luce? Rimane la fede. Rimane la memoria, rimane la testimonianza e rimane quella piccola fiamma che ciascuno di noi può scegliere di custodire. E allora cominciamo, ascoltiamo Papa Leone XIV, nel suo ricordo del sacerdote polacco, un uomo che ha saputo trasformare la propria sofferenza in una testimonianza di fede.
1: Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Fingisz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale. La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.

Siamo ancora ad agosto e come consuetudine in questo caldo mese, ancora fa caldissimo, ci rinfreschiamo con un po' di musica, ma la canzone che vi farò ascoltare oggi è una canzone un po' particolare. Oggi la nostra serenità non vuole essere una fuga dalla realtà, ma una ricerca profonda di pace che passa attraverso la memoria. Dicevamo in introduzione che oggi celebriamo anche la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, una ferita drammatica nella storia dell'umanità. La Chiesa ci ricorda da sempre che ogni essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, dotato di una dignità intrinseca e inalienabile che nessuna catena può spezzare. Eppure l'egoismo umano ha spesso generato forme di oppressione terribili. Per riflettere insieme su questo, oggi ho scelto di farvi ascoltare un brano straordinario, un vero e proprio inno di luce che squarcia il buio dell'ingiustizia. Parlo di Biko. Biko è una canzone pubblicata nel 1980 da Peter Gabriel. Molti di voi, chi ascoltava la musica degli anni 70, ricorderanno Peter Gabriel come lo straordinario e istrionico leader dei Genesis, no? Famoso per le sue maschere e il rock teatrale. Poi la scelta di camminare da solo, di staccarsi da quel gruppo, diventando un pioniere della tecnologia musicale e soprattutto il grande ambasciatore della world music in Occidente, dando voce ad artisti dell'Africa e del mondo che non avevano voce. Pensate che Peter Gabriel ha dichiarato apertamente di non appartenere a una religione strutturata, eppure possiede una sensibilità spirituale immensa. Ha sempre visto la musica come un mezzo sacro capace di connettere i cuori e sollevare le anime, ripulendole dall'ego. Ed è proprio questa spinta quasi profetica che lo ha portato a impegnarsi con organizzazioni come Amnesty International o a fondare realtà come Witness per difendere gli oppressi. La canzone quindi che ascolteremo tra poco è incentrata su Steven Biko, un giovane e coraggioso attivista sudafricano ucciso brutalmente dalla polizia nel 1977 nella cella numero 619 di Port Elizabeth. Peter Gabriel nel testo descrive la violenza di quei momenti, l'angoscia di una stanza solitaria mentre fuori il mondo gira come se nulla fosse. Era il regime dell'apartheid. Questa canzone l'ascolteremo in inglese, chi conosce l'inglese bene, chi non lo conosce si farà trasportare dall'intensità della voce di Peter Gabriel. E qui c'è il legame profondo con la giornata di oggi. L'apartheid non è stata soltanto razzismo, è stata una vera e propria schiavitù moderna e istituzionalizzata. Un intero popolo privato dei diritti, confinato nei ghetti, usato come manodopera forzata. Steve Biko lottava contro questo, ma soprattutto lottava contro la cosiddetta schiavitù mentale. Diceva sempre che l'arma più potente nelle mani dell'oppressore è la mente dell'oppresso. Quindi voleva liberare le anime prima dei corpi. C'è un passaggio meraviglioso della canzone di Peter Gabriel in cui canta: puoi spegnere una candela, ma non puoi spegnere il fuoco. Una volta che le fiamme iniziano ad attecchire, il vento le spingerà in alto. Questo ci ricorda una verità profondamente cristiana, cioè che la violenza può colpire il corpo, può uccidere l'uomo, cioè la candela, ma non può spegnere lo spirito di verità e di giustizia che Dio ha acceso nel cuore umano. Quel fuoco rimane vivo. Il sacrificio di Biko ha alimentato il cammino che ha portato all'abolizione di quel sistema ingiusto. Nel finale del brano sentirete dei cori intensi. Peter Gabriel ha inserito la registrazione originale di Senzeni Na, un canto tradizionale sudafricano eseguito al funerale di Biko. Significa: che cosa abbiamo fatto? Ha la stessa struttura, la stessa vibrante sofferenza e lo stesso desiderio di riscatto dei vecchi spirituals che gli schiavi afroamericani cantavano nei campi di cotone dell'Ottocento. Una preghiera collettiva che sale verso il cielo. Quindi adesso allora ascoltiamo questa canzone, questa melodia, lasciandoci toccare dal suo ritmo e dalla sua forza spirituale. Prepariamo il cuore a ricevere questo fuoco di libertà. Ecco a voi, a Incontro della Serenità, Peter Gabriel con Biko.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius, cola grande, ex frequensis stationis, radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della puntata 239 del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, un programma sui generis e tante litteram dedicato a tutti coloro che amano la civiltà classica, amano la lingua latina e amano anche la lingua greca. Quante volte al giorno parliamo latino senza accorgercene, dal linguaggio del diritto a quello della medicina, dai motti sulle facciate dei palazzi alle espressioni che usiamo ogni giorno, il latino continua a camminare accanto a noi. A guidarci in questa esplorazione oggi ci saranno la collega giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
4: Ben ritrovato Fabio, salvete omnes.
2: E Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Ben trovato Don Davide.
5: Carissimi auditores, salvete, Pergamus odie per latine lingue thesauros.
2: Ben trovato Don Davide, un saluto a lei e estendiamo il saluto a tutti i suoi colleghi scriptores dell'Ufficio Lettere Latine che ci aiutano anche a realizzare il nostro notiziario in lingua latina Hebdomada Pape, che è appena andato in onda. Ma cominciamo subito, no, con la prima rubrica, come sempre traducendo dal latino all'italiano uno dei post di Papa Leone XIV che appaiono sul suo account X, chiocciola pontifex trattino basso LN, appunto uno dei 9 account del Papa. Questo è in lingua latina ed è seguitissimo, più di 1 milione di sectatores, e con Maria abbiamo scelto di tradurre insieme a lei, Don Davide, un post del 15 giugno 2026.
4: Hoc tempore tam graviter bello et sociali violentia affecto multiquerunt quae sint futura mundi in quo ne potes eorum crescent. Vos exhortamur, carissimi avi et senes, ut mecum instanter oretis, ut pax quam primum per universum terrarum orbem effundatur.
2: E questo è un post di Papa Leone, ce l'ho appena letto in lingua latina Maria, che il Papa ha pubblicato il 15 giugno scorso in occasione della presentazione del messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. E dunque affrontiamo un tema che, diciamo, a chiunque è caro, i propri nonni, i propri anziani. Don Davide, c'è stato un vero e proprio magistero in questo senso anche del predecessore di Papa Leone, Papa Francesco, e Leone si inserisce in questa scia ricordandoci quanto siano importanti i nonni nella nostra famiglia, nella nostra società, e in questo caso incoraggiava i nonni a non temere la fragilità e ha chiesto ai giovani di riprendere la bella abitudine di far loro visita.
5: E questo è stato proprio un fiore all'occhiello del pontificato di Papa Francesco, che ha voluto proprio la giornata per i nonni. È stato lui a desiderarla così tanto. Però guardando questo post, anzitutto dobbiamo far attenzione all'esordio. Abbiamo un ablativo assoluto, hoc tempore affecto, che conferisce al testo una particolare densità storica. Perché?
2: Questo
5: perché
2: tempo così
5: non
2: segnato.
5: Viene semplicemente indicato il tempo presente, ma una condizione dell'umanità segnata dalla guerra, dalla violenza sociale, ci dice Papa Leone. Dal punto di vista della sintassi possiamo osservare l'interrogativa indiretta «que sint futura mundi». Il neutro plurale «futura» richiama una locuzione ben attestata nella latinità classica e cristiana, dove designa gli eventi che attendono tendono il corso della storia.
2: Cioè, quale sarà il futuro del mondo?
5: Non si domanda soltanto quale sarà il futuro, ma quali realtà il mondo si troverà ad affrontare. E in questo senso particolarmente significativo è il verbo conclusivo, effundatur. Nella Bibbia Vulgata, quella di Girolamo, esso appartiene al lessico dell'azione divina, cioè è Dio che effonde il suo spirito. Dio effonde lo spirito, la misericordia, i suoi doni, e quindi la pace viene evocata non soltanto come una costruzione politica da Papa Leone, ma grazie a questo verbo come una realtà che procede da Dio e che si comunica agli uomini.
4: Tornando a hoc tempore affecto, questo ablativo assoluto è abbastanza insolito, perché in un latino più classico forse avrebbe scritto cum hoc tempus afficiatur. Sbaglio?
5: Così sarebbe più classico.
4: Esatto.
5: Invece il nostro è un latino più vicino, diciamo, al parlato, se così vogliamo dire. Però ecco, Fabio, un'ultima attenzione è quella che il Papa riserva agli anziani nel tweet. La menzione nel tweet degli anziani e dei nipoti introduce un tema fondamentale nella tradizione biblica e nella tradizione cristiana, cioè la trasmissione. E nella scrittura la memoria delle opere di Dio viene affidata alle generazioni, il passaggio vivente della fede da una generazione all'altra. Ed è in questo senso che gli anziani non sono soltanto i destinatari di questo tweet del Papa, ma sono i custodi di una speranza da consegnare al futuro.
2: Avi et senes, dunque, i nonni e gli anziani. E andiamo alla rubrica successiva, dedicata come sempre ai neologismi. Questa volta Maria ci riporta sui campi sportivi, ma non per parlare del calcio, che soprattutto in queste settimane di mondiali occupa molte delle nostre giornate, ma di uno sport che molti definiscono più nobile forse del calcio, che si gioca con una palla però ovale, il rugby. Ma se fossi un latinista che gioca a rugby, come dovrei chiamare il mio sport?
4: Ludus follis ovatis.
2: Ludus follis ovatis. Don Davide, va bene questa traduzione?
5: Ma sì, certo, perché l'espressione costituisce un buon esempio dei criteri seguiti dal latino contemporaneo nel denominare delle realtà moderne. Ludus indica il gioco, la competizione, lo sport. Follis designava originariamente un otre oppure una sacca gonfiata d'aria.
2: Quindi non ha nulla a che fare con la follia, con la pazzia.
5: Assolutamente nulla. E già nell'antichità passò ad indicare una palla. Invece l'aggettivo ovatus ne descrive la caratteristica forma ellittica. Anzitutto, dal punto di vista filologico, è interessante osservare come si preferisca una traduzione descrittiva ad una semplice trascrizione del termine inglese. Vi è inoltre una suggestione antropologica che non possiamo trascurare.
2: Cioè,
5: nel rugby il progresso della squadra dipende spesso da un gesto apparentemente paradossale, cioè il passaggio indietro della palla. L'avanzamento collettivo nasce dalla collaborazione e spesso dalla rinuncia al protagonismo individuale.
2: Tra l'altro, sì, questo che dici, Don Davide, mi fa molto pensare, perché ultimamente ho visto una partita di rugby della nazionale italiana e notavo proprio come, mentre nel calcio alcune azioni da gol si realizzano con un gioco di squadra, ci può essere anche l'impresa del solista. Mentre invece nel rugby, non vorrei dire una sciocchezza, ma penso sia più difficile che sia l'atleta da solo a realizzare una meta.
4: E follis è particolare perché indica una sacca anche di cuoio, e per traslato una moneta molto importante viene introdotta da Diocleziano e poi subisce nel tempo svalutazioni, continue rivalutazioni, perché evidentemente era un numero tot di monete dentro un follis, dentro una sacca.
2: E passiamo al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola spagnola questa volta in omaggio al recente viaggio di Papa Leone, appunto, nel paese iberico, e si è soffermata su un momento. A Madrid, l'8 giugno 2026, il Papa si è recato nella cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena, per pregare e rendere omaggio alla Vergine, e nel braccio destro del transetto di questa cattedrale c'è un altare dove c'è appunto la Vergine dell'Almudena con un retablo.
4: Il retablo.
2: Bellissimo. Che cos'è un retablo?
4: Cos'è? Dal latino, retro tabulum altaris.
2: Ah, c'è sempre il latino dietro.
4: È sempre. Una sorta di architettura, soprattutto in legno, che fa da protezione e da fondo all'immagine. Il retablo, interessante, è spagnolo, però si trova

0: stupendo, forse il più bello di tutta la Sardegna, a Tuili.
1: Tuili, molto
0: sì,
1: bello.
0: Sì, la cosa più importante da ricordare è che la sua funzione non era semplicemente decorativa. Gregorio Magno affermava che l'immagine offre agli illetterati ciò che la scrittura offre a chi sa leggere, e diceva: quod legentibus scriptura, ciò che la scrittura è per coloro che sanno leggere, hoc idiotis prestat pictura cernentibus. E allora in questa prospettiva il retablo diviene una vera catechesi visiva.
2: E chiudiamo con l'espressione proverbi e modi di dire, e qui è una espressione richiamata da San Girolamo nelle sue epistole:
1: nec aures me credo habere nec tango,
2: che sembra quasi spagnolo questa frase latina, sarà la suggestione, ma mi sembra di non avere orecchie e di non poter toccare.
0: È l'accostamento, Fabio, tra udito e tatto. Nec aures nec tango. Nella tradizione filosofica antica la conoscenza prende avvio dalla esperienza sensibile, cioè i sensi costituiscono la prima via di accesso alla realtà, e la tradizione biblica attribuisce un ruolo privilegiato all'ascolto, le orecchie. Proprio per questo la mancanza di udito non riguarda solo un limite fisico, non poter sentire, ma una chiusura interiore. E allora l'immagine si avvicina al frequente rimprovero che viene rivolto dai profeti a coloro che possiedono occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Cioè, il problema non è nei sensi, come dice Girolamo nella sua lettera, bensì nella chiusura o nella disponibilità del cuore ad accogliere la realtà, cioè la verità.
1: Infatti, poi viene anche accostato a non video, non audio, non loquor.
0: Le tre scimmie!
1: Sì, e poi una forma che si trova anche nel Rinascimento e così via, proprio anche per indicare, poi diventa omertà. No?
2: Certo, certo. Grazie per queste spiegazioni, grazie a Don Davide Piras dell'Ufficio
0: Lettere Latine. Grazie, Svobis!

0: fidati di me.
1: Amici di Anima Latina, ben ritrovati. Nella seconda parte del programma di oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente, ma questa volta in studio, Daniele Michienzi.
2: Grazie dell'ospitalità, è un piacere.
1: Ricordo, docente di italiano e latino al liceo classico Tito Livio di Milano, dove vive, è da sempre innamorato della storia delle lingue e del loro funzionamento. Nel 2024 ha ideato su Instagram, sul social network Instagram, la pagina divulgativa Loquendum, nella quale mette continuamente in relazione gli autori classici e la cultura pop. Ha attirato l'attenzione dei mass media, addirittura traducendo in latino alcune canzoni del Festival di Sanremo. Ricordo bene, Daniele?
2: Sì, è stato un gioco che abbiamo fatto con i miei studenti inizialmente e poi è diventato quasi per me un passatempo. E anche nel mio libro ho tradotto alcune canzoni in latino.
1: Hai anticipato il motivo per cui sei con noi in studio, perché sei arrivato per parlarci del tuo ultimo libro, Latin Lover.

0: Come una lingua di 2000 anni può migliorare la tua vita nel XXI secolo? Blackie, edizioni 2026, un libro, diciamo subito, non per latinisti ma per tutti.
1: Assolutamente, è un libro che serve proprio affinché il latino arrivi a tutte le persone, anche alle persone che magari non hanno mai studiato il latino, che magari hanno litigato anni fa con il latino. Insomma, è una dichiarazione d'amore da parte mia per la lingua latina e la letteratura latina, e spero insomma che chi lo leggerà senta insomma questa mia passione e possa condividerla.
0: Come un po' la nostra trasmissione, lo scopo del tuo volume, della tua attività anche sui social, è dimostrare che la conoscenza del latino e della civiltà classica ci aiutano a vivere oggi, nel presente. Quando hai capito che il latino non era soltanto una disciplina da studiare, ma forse uno strumento che abbiamo in più per interpretare il presente?
1: Sicuramente sono arrivato a questa consapevolezza insegnando il latino, perché mi sono...
0: Da quando insegni?
1: Insegno ormai sarà una decina d'anni. Diciamo che il latino, se lo si presenta agli studenti non come una lingua palestra di logica o qualcosa di insomma polveroso, può davvero veicolare anche dei messaggi importanti e degli insegnamenti che possono servire anche per la modernità. Pensiamo allo stesso concetto di humanitas, che insomma viene proprio dall'antica Roma. È un concetto rimaneggiato dalla Grecia, no? Siamo nel secondo secolo avanti Cristo, il circolo degli Scipioni, questi romani un po' rozzi, un po' provenienti da una civiltà agropastorale, si erano, grazie appunto alla conquista della Grecia, avvicinati a un modo diverso di vedere la vita, la filosofia, il teatro, eccetera. E quindi i romani hanno il merito di aver portato gli ideali della filantropia e della paideia a Roma, e quindi poi diffonderli nel tempo in tutto l'impero, e poi ovviamente fino ai giorni nostri, no? Attraverso anche l'attività della Chiesa nel Medioevo e nei secoli successivi.
0: Ecco, uno dei fili conduttori del tuo libro è il continuo confronto tra Roma antica e la comunicazione contemporanea, dalla propaganda politica agli slogan. Che cosa hanno capito i romani, che cosa avevano capito i romani del linguaggio pubblico che noi nell'epoca dei social media rischiamo di aver dimenticato?
1: Allora, sicuramente i romani sono maestri di propaganda, se pensiamo alla propaganda augustea, no? Con l'imperatore Ottaviano, che già ad esempio quando ce l'aveva con Marco Antonio diceva appunto, per screditarlo, che voleva trasformare Roma sotto l'influsso di Cleopatra in una sorta di dominio orientale. Cicerone è stato un grande padrone, no? Del mezzo della parola, anche ovviamente a fini politici, no? Pensiamo a come ha fatto una cosiddetta character assassination nei confronti di personaggi come insomma Catilina o Clodia. L'uso della parola come strumento politico viene fondamentalmente dai romani. Hanno imparato molto dai greci, ma sono i romani che hanno, diciamo, sistematizzato tutto questo. E poi i romani erano persone come noi ce li immaginiamo come una sorta di statue in avorio bianco in pose eroiche, ma fondamentalmente anche la società dell'antica Roma aveva i problemi che abbiamo anche noi oggi. Me ne viene in mente uno, per esempio il caro affitti. Diciamo, i proletari vivevano in queste insule a sei piani, fatte con materiali di scarto, quindi abbastanza fatiscenti. C'era il problema del rumore delle strade durante gli orari notturni. Andavano anche a mangiare fuori casa, no? Proprio perché in queste case non c'era spazio per cucinare, quindi andavano nei termopolia, ad esempio come quelli che abbiamo trovato a Pompei, no? Dove ci sono questi pozzetti dove mettevano i cibi da vendere, e si arrabbiavano anche, si innamoravano. I graffiti di Pompei sono una dimostrazione meravigliosa, no? Della vita quotidiana dell'epoca. Quindi, secondo me, dobbiamo capire che i romani erano umani come noi, e quindi questo ce li può rendere anche più simpatici, più vicini.
0: Ecco, nel libro, con una provocazione intelligente, tu accosti l'intelligenza artificiale, di cui tanto oggi si parla, alla Sibilla Cumana. Perché?
1: Perché in fondo gli antichi, quando avevano bisogno di un parere esterno, si rivolgevano a volte agli oracoli, no? Alla Sibilla Cumana, per esempio, proprio come l'intelligenza artificiale, no? Le si dava un prompt, che erano queste indicazioni che lei poi rielaborava, spesso magari dicendo anche cose un po' a caso, che venivano ispirate, si diceva, dalle divinità, ma poi fondamentalmente a volte erano un po' casuali. Mi ha ricordato molto l'uso che facciamo a volte dell'intelligenza artificiale, almeno l'uso inconsapevole che ne facciamo, ecco.
0: Tra l'altro, al termine di ogni capitolo c'è un excursus con un approfondimento su un tema e poi un colloquium molto divertente, perché diciamo lo stile di Daniele Michienzi è abbastanza irriverente, no? Ami un po' giocare tra il contenuto profondo e la forma, che è abbastanza non solo divulgativa ma appunto spesso scherzosa, e ci sono questi colloquia che sono davvero imperdibili, ve li consigliamo. Chiudiamo parlando al professor Daniele Michienzi, insegnante. Ecco, se tu dovessi convincere oggi i giovani studenti che magari devono scegliere il liceo a scegliere il classico, e quindi a studiare il latino e il greco, cosa diresti in pochi secondi?
1: Direi che il latino e il greco sono delle chiavi che aprono delle porte, che aprono a mondi straordinari, il mondo non solo della mitologia, della letteratura, della storia, in definitiva la cultura vera e propria, quella che non è utile nell'immediato ma è utile per farti crescere, per farti diventare una persona migliore, un vero humanus, come direbbero i romani.
0: E allora vi consigliamo di andare su Instagram e cercare Daniele Michienzi, il profilo Loquendum, e vi consigliamo anche il suo volume Latin Lover. Tra l'altro, Daniele, ti racconto che tanti anni fa c'era qui sulla Radio Vaticana una trasmissione che si chiamava Latin Lovers.
1: Ah, che bello.
0: Che era proprio tenuta da padre Reginald Foster, che era uno dei latinisti della nostra emittente. Quindi ti auguriamo buona fortuna con questo libro, Latin.
1: Grazie.
0: Lover, come una lingua di 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blackie Edizioni, e alla prossima. Grazie per essere venuto a trovarci qui a Roma.
1: Grazie a voi tantissimo.

0: Grazie a Sagimus a Daniele Michienzi, insegnante divulgatore seguitissimo sui social con la sua pagina Loquendum, per essere stato ospite della seconda parte del programma di oggi, e non meno grazie a Sagimus a Don Davide Piras dell'ufficio Lettere Latine, docente di patristica dell'arcidiocesi di Cagliari, per averci fatto compagnia nella prima. Sed Hic sermo noster finem abet, Anima Latina numero 239 si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Murciano un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Abbiamo chiuso il nostro racconto di ieri con l'evento più importante della vita di quest'uomo. Sicuramente il più importante in assoluto, quello che segna un prima e un dopo, ovvero sia il processo a Socrate e la morte di Socrate. Abbiamo visto che Platone, l'ultimo giorno di vita di Socrate, quando questo filosofo così strambo, così brutto fuori ma bello dentro, amante ma poi amato, che si rapace con i ragazzi ma poi sono i ragazzi a innamorarsi di lui, abbiamo visto che il giorno in cui Socrate va alla morte è costretto a bere la cicuta e lo fa con grande dignità, con orgoglio, quasi con una certa arroganza, Platone si dà malato, non partecipa alle chiacchiere, ai saluti, agli addii, agli abbracci, non va lì, non ci vuole andare, resta chiuso in casa e dice sono malato. Abbiamo visto che non è impossibile dire che fosse una scusa da ragazzino quando io dico sono malato per non andare all'interrogazione, però non fu neanche malato per davvero Platone. Che malattia, di che malattia soffriva e che malattia deve curare? Che malattia deve curare lo vediamo oggi. La prima cosa che fa Platone subito dopo la morte di Socrate la fa insieme agli altri seguaci di Socrate, questo gruppo di giovani, meno giovani, che sono abituati a seguire ovunque Socrate, ascoltarlo, a bere delle sue parole, a partecipare alle discussioni. Che fanno? Lasciano tutti Atene e se ne vanno a Megara. Megara è una piccola città tra Atene e Corinto e vanno lì perché uno di loro, Euclide, ha una bella casa e li ospita tutti. Ma perché vanno? Vanno perché si è diffusa la voce che sostanzialmente non hanno fatto abbastanza per far fuggire Socrate, no? E ve l'ho detto, ci hanno provato in tutti i modi, ma Socrate era irremovibile, non vuole assolutamente fuggire, non vuole rompere, diciamo così, il patto con la città, per come lui lo interpreta. E poi ha detto chiaramente che lui in un'altra città che non sia Atene non vuole vivere, quindi non è un'accusa ridicola questa ai suoi seguaci, però qualcosa significa forse che sta montando l'odio anche contro i seguaci di Socrate, perché abbiamo visto che la condanna di Socrate è fondamentalmente una condanna politica. E allora, insomma, i socratici dicono vabbè, lasciamo un attimo lasciamo calmare le acque e ce ne andiamo a Megara. E a Megara, nella casa di Euclide, passano il tempo in una serie di discussioni, di conciliaboli. Anche se molti di loro già invidiano Platone per la sua posizione privilegiata con Socrate, comunque tutti quanti insieme cercano di stabilire un po' una strategia. Probabilmente lì iniziano a capire che è necessario scrivere, mettere per iscritto i racconti di Socrate, i dialoghi di Socrate, per renderlo eterno, per far sì che non muoia per sempre. Forse lì nasce questa corrente di discorsi che è chiamata dei logoi socraticoi, i discorsi socratici che molti dei seguaci di Socrate scrisse. No, non importa, ma dopo un po' di tempo Platone, appunto, che è diverso dagli altri, prende tutto e se ne va. E se ne va, e dove va? Parte per davvero, lascia Atene, ma lascia Atene per andare lontano. Vi ho detto che di tutta questa ricostruzione della vita non vi dirò mai quali sono le cose certe, quelle incerte. Questa ve la dico, è incerta, ma io sono certo, va bene? Platone a quel punto parte e va, è incerta anche perché gli viene dato poco credito. Vi ho detto, il viaggio è considerato di poco valore dagli studiosi, quindi figuriamoci poi l'idea che Platone va in Medio Oriente, questa espressione orrenda che utilizziamo, che è di natura assolutamente coloniale, no? Il Medio Oriente a metà, no? Per Londra, per le colonie inglesi, che sono quelle, l'estremo Oriente, l'India, il Medio Oriente, quegli altri paesi. Continuiamo a usarle queste espressioni, purtroppo. Magari sarebbe meglio dire vicino Oriente, vicino a noi, un'espressione eurocentrica, ma almeno. Comunque, Platone parte. Va a Cirene in Libia. Perché va a Cirene? Cirene c'è appunto si mette per mare. Poi ricordiamoci sempre che qui si tratta, sì, andare per mare è bello, i venti estivi sono come quelli di oggi, il meltemi, i venti etesi, i venti periodici che consentono la navigazione, perché sono venti feroci ma non alzano il mare. Però comunque mettersi per mare era una roba tosta. Platone va a Cirene perché c'è una scuola di matematica particolarmente importante che è portata avanti da Teodoro, un grande matematico del tempo. Con Teodoro lavora un certo Teeteto. Teeteto è un ragazzo dalla bellezza molto simile a quella di Socrate. C'è una bellezza, apparentemente gli mancano l'armonia delle forme, ma poi dentro è bello, è prezioso, è luminoso. Io credo che in questo periodo Platone si innamori di Teeteto, e questo ce lo racconterà poi in un dialogo, ce lo lascerà intuire in un dialogo che si chiama Teeteto e che Platone scriverà in vecchiaia, ricordando questo ragazzo e l'amicizia e l'amore con lui perduti. Ma insomma, con Teeteto e con Teodoro Platone lavora sulle matematiche. Perché? Perché, ve l'ho detto ieri, Socrate, la verità che raggiunge Socrate ha una dimensione di universalità maggiore di quella dei sofisti e del relativismo sofistico. Il sofista dice: questo è vero per me, individuo, quindi è una verità singola, individuale, no? Il relativismo assoluto, diciamo. E Socrate dice: no, la verità si raggiunge nel dialogo, nell'accordo fra gli interlocutori, ma quella verità è sempre una verità debole, perché è una verità limitata, è una verità che può essere rimessa in discussione in ogni momento, e quindi c'è bisogno di una verità un po' più solida. E Platone inizia a cercare quel tipo di verità solida, che è poi quello che stiamo cercando in questi giorni qui, cioè, no? Lacerare il velo delle apparenze e rendere visibile ciò che apparentemente è invisibile, ovvero soprattutto la verità. La verità Platone la cerca innanzitutto entrando in una dimensione di astrattezza, che è quella a cui portano le matematiche, e in una dimensione di scienza, appunto, dove le cose stanno così e basta, perché stanno così. Questo cerca Platone a Cirene. Lavora lì per un anno abbondante e poi parte. Parte e va, figuriamoci dove va, va in Egitto, va a Eliopoli, la città dei sapienti. Che sapienza cerca in Egitto? Cerca un altro tipo di sapienza, cerca la sapienza dei magi, dei sacerdoti, degli iniziati, certamente. Poi cerca anche di approfondire quelle credenze millenarie che hanno a che fare con l'arte, con quest'arte che sembra sempre riprodurre delle figure sempre uguali e in realtà cambiano nei secoli. E poi soprattutto va a studiare in una struttura che in Egitto è importantissima, che si chiama la Casa della Vita. La Casa della Vita è una diciamo un'organizzazione che si trova nelle varie città egiziane, ma soprattutto a Eliopoli, che è la città per eccellenza dei sapienti, dove si studia insieme, si lavora, si contempla, si discute, ma soprattutto si cerca di arrivare alla capacità di contemplare il Dio Sole. E il Dio Sole rappresenta il bene, la giustizia, tutte idee che torneranno nella Repubblica di Platone. Credo che in Egitto, peraltro, Platone inizi a mettere in discussione profondamente la questione della scrittura. Io vi ho detto ieri che Platone aveva cercato di scrivere tragedie, eccetera, e poi aveva bruciato tutto quando aveva incontrato Socrate per dedicarsi a una vita di oralità, no? Di discussioni orali. Beh, adesso bisogna scrivere, forse ne ha parlato a Megara, come vi dicevo, con gli altri socratici, ma certo qui raggiunge una serie di consapevolezze. Perché gli egizi con la scrittura, lo sapete, hanno a che fare da secoli e l'hanno anche messa in discussione. Di queste discussioni noi troviamo traccia in dialoghi più tardi di Platone nel Timeo, ma soprattutto nel Fedro, dove Platone ci spiega che la scrittura è uno strumento straordinario per fissare informazioni, per ricordare, per mantenere in vita una serie di informazioni. Ma al tempo stesso la scrittura indebolisce la memoria, perché chi scrive smette di ricordare, no? Sono dei temi che non passano mai, se pensate a tutte le discussioni su quanto si dimentica con l'utilizzo degli smartphone, cioè sempre la stessa cosa, non cambia niente, chi studia gli antichi non vede mai cambiamenti, manco io. E comunque sia, Platone qui, mettendo in discussione la questione della scrittura, ricomincia a scrivere. E da dove ricomincia a scrivere? Dalla sconfitta di Socrate. La sconfitta di Socrate in tribunale. Quindi la prima opera che Platone scrive è l'Apologia di Socrate. Un piccolo librino, se non l'avete letto, leggetelo. Non è un dialogo, dopo le opere di Platone saranno dialoghi, lo vedremo tra poco. È una piccola opera chiara, semplice, racconta il processo di Socrate e è una piccola perla di letteratura, perché Platone comunque è soprattutto un grande scrittore. In questa apologia comunque il Socrate che appare è già un Socrate diverso dal Socrate storico, diciamo il Socrate che Platone e gli altri hanno conosciuto e incontrato, è un Platone che viene trasformato, scusate, un Socrate che viene trasformato da Platone, è un Socrate che via via deve diventare più capace di difendersi dai suoi giudici, deve diventare capace di vincere, perché iniziamo a percepire l'idea che insomma la malattia di Platone stia nella sconfitta di Socrate, nella sconfitta di un uomo giusto. Beh, comunque, dopo aver cominciato probabilmente l'apologia, che finirà nei mesi seguenti, Platone parte e dall'Egitto va a Taranto, ovvero sia nel sud Italia, nella Magna Grecia. La Magna Grecia non è la Sicilia, sia chiaro. La Magna Grecia è il sud Italia. Noi spesso diciamo Magna Grecia per dire tutta la Grecia del sud, ma la Sicilia è un'isola divisa da uno stretto, sempre rimasta diversa dal resto del sud Italia e sempre rimarrà diversa. A Taranto Platone incontra Archita. Archita diventa suo grande amico e sempre sarà suo amico. Archita è un pitagorico, intelligentissimo, un grande spessore umano. E chi sono i pitagorici? Qua dovremmo aprire una parentesi infinita in tre parole, se no non ci capiamo. I pitagorici, beh, sono gli eredi di Pitagora, questo è evidente, ma pure difficile dire chi sia stato Pitagora. Pitagora arrivò da Samos, dove era nato, scappando dalle tirannidi e passando per l'Egitto, per l'appunto. Tutti passano per l'Egitto, peraltro. Oppure Elena, rapita, sedotta, innamoratasi di Paride per andare a Troia, passa dall'Egitto. L'Egitto è una meta fissa, poi insomma ce la dimentichiamo, ma l'Egitto per loro era molto vicino a casa e con l'Egitto si parlava, ecco. Vabbè, comunque Pitagora arriva a Crotone un secolo prima della nascita di Platone, quindi verso il 530 a.C., e è un uomo straordinario, è un uomo in cui però è molto difficile capire che tipo di sapere fosse il suo, perché si univa un po' una sapienza magica, misterica, da iniziati, con delle ricerche un po' protoscientifiche sui numeri, sulle matematiche, e queste furono poi le caratteristiche del pitagorismo. Gli uomini che seguirono le orme di Pitagora e che fecero parte di queste consorterie pitagoriche, perché erano dei gruppi chiusi, stretti, ecco, non fecero altro che ripetere l'ha detto Pitagora. Questo rende difficile poi per gli storici capire cosa avesse detto Pitagora e cosa dicessero i suoi successori. Comunque sia, si crearono delle consorterie vere e proprie, dove appunto si studiava, si discuteva, si curava il corpo, cosa sempre importante, già l'abbiamo visto ieri, lo ripeteremo dopo, insomma, e soprattutto si discuteva di politica, di costituzioni, perché queste consorterie pitagoriche che seguivano una regola di vita, c'erano tutte regolette. Ce n'è una che mi fa sempre impazzire: non fermarsi mai a raccogliere le molliche. Madonna mia, nessuno le capisce queste regolette, però non fermarti a raccogliere le molliche. E vabbè, comunque, queste consorterie producevano, diciamo, uomini che poi dovevano governare. L'interesse dei pitagorici era il governo delle città, creare giustizia nelle città. E in che tipo di governo, bisogna dirlo? Sì, Pitagora era sfuggito alle tirannidi, ma non era un democratico, anzi, era un aristocratico. Il pitagorismo fu una corrente a livello politico assolutamente aristocratica, che lottò contro le democrazie. Bene, comunque qui Platone incontra Archita, incontra questa scuola in cui, diciamo, la vita e la politica sono assolutamente strette assieme, e gli torna tutto chiaro, tutto facile, perché lui è vissuto in una famiglia così, la sua vita è stata questa, la politica è l'esito del pensiero, del dedicarsi alla polis, creare la città giusta, è quello che a casa sua si è sempre ripetuto. Quindi, insomma, sono tutte idee che gli tornano assolutamente chiare e che gli servono per poi dare inizio alla sua grande filosofia. E infatti, dopo un bel po' di tempo passato con i pitagorici, Platone parte e torna a Atene. Torna a Atene e Atene è un uomo nuovo, trasformato. Ha fatto sua la lezione che in greco si dice del pathei mathos, due parole che appaiono nell'Agamennone di Eschilo e che vogliono dire conoscere attraverso la sofferenza, attraverso il patimento, che è una regola che è sempre in vigore. Tutti conosciamo attraverso la sofferenza. Oddio, bisogna sottolineare il fatto che non tutti quelli che soffrono poi conoscono. Molti di quelli che soffrono, come abbiamo già un po' detto ieri, poi soffrono e restano vendicativi e vogliono semplicemente usare i mali che hanno subito per vendicarsi di quei mali, no? Non smettono mai di ricordare e si sentono impuniti per questo senso di aver subito un male. Altri soffrono e proprio non capiscono niente, e questa, cioè, casi innumerevoli, ma diciamo che chi conosce, chi va avanti, chi progredisce, chi fa passi avanti, lo fa sempre perché ha patito, ha sofferto, c'è poco da fare. È una regola data chiaramente da Eschilo, ma insomma molto sentita in Grecia e che possiamo sentire pure noi, perché non c'è scampo. Comunque Platone si è trasformato e questa sua trasformazione lo spinge a voler trasformare anche la situazione in cui vive e a creare appunto novità là dove vive, cioè Atene. E quindi dà inizio ora a quell'opera filosofico-letteraria straordinaria che poi sarà la creazione delle sue opere, che hanno appunto un fine poi pratico, politico. Beh, adesso è difficile che raccontarvi, diciamo, di questo decennio fino al 388 avanti Cristo. Tra i 30 e i 40 anni Platone è nel pieno delle sue capacità mentali e fisiche, e quindi insomma inizia a dare alla luce opere pazzesche, straordinarie. Non ve le cito, non ci importa, quello che ci importa è capire un po' come funzionano queste opere. Innanzitutto, dopo l'Apologia, sono tutti dialoghi, quindi una forma di scrittura. Platone probabilmente si è ispirato a dei mimi, degli scritti che ha conosciuto a Taranto di autori siciliani, e sono forme di scrittura in cui il dialogo è vivo, vivido, tu vedi le persone che sono lì raccontate, sono dialoghi in varia forma, dialoghi diretti, dialoghi indiretti, non importa, sono dialoghi, ok? E soprattutto la pubblicazione di questi dialoghi è una pubblicazione per lettura, se ne dà lettura, e queste letture sono aperte a tutti, perché questi dialoghi possono essere compresi da tutti, sono stratificati, hanno tanti livelli di comprensione e sono aperti, appunto, li può capire, insomma, sia quello che ha studiato di meno che quello che ha studiato di più, quello più intelligente, quello meno intelligente, hanno vari livelli di lettura. E questa apertura è chiara anche e soprattutto nella forma a cui, con cui si concludono. Gli studiosi hanno definito questi dialoghi aporetici, sono i primi, tutte le prime opere di Platone. Aporetici, che vuol dire? Che non c'è una risposta alla fine. Aporia, l'aporia che vuol dire? Aporia, la mancanza del poros. Il poros è il risultato, no? Lo sbocco, il guado, quindi non c'è un risultato, non c'è una spiegazione finale. Aporia, ti trovi solo, è il lettore, l'ascoltatore di quei tempi che deve trovare la sua strada, che deve trovare la via per dare una risposta. Non c'è una definizione finale della questione che è posta all'inizio del dialogo. E del resto questi sono tutti dialoghi che invece cercherebbero una definizione. Sono dialoghi generalmente dedicati alle virtù, alla virtù del coraggio, alla virtù della temperanza, alla bellezza. Come funzionano le virtù, come si intrecciano tra di loro. Una marea di questioni relative soprattutto appunto alla nostra realizzazione etica, in cui però appunto la risposta non c'è, sono messi in crisi sempre tutte le risposte, alla fine sei tu, lettore, che devi trovare la tua strada. Quello che ci interessa però è che in tutti questi dialoghi noi sentiamo la necessità di Platone di trovare una risposta, di arrivare a un punto fermo, di arrivare a una chiarezza, una risposta chiara, scientifica, quello che vi dicevo dai tempi di Cirene. Insomma, arrivare alla verità. E infatti questo lo percepiamo soprattutto in uno di questi dialoghi che si intitola Protagora, come quel sofista che è il sostenitore del relativismo più sfrenato, no? Nel Protagora Platone a un certo punto dedica tutta una sezione del dialogo a una scienza della misurazione dei piaceri e dei dolori, per capire, per esempio, se io oggi faccio ginnastica e quindi soffro, perché fare ginnastica sarà pure bello, però comunque è meglio magari fare altro, uno è più portato a fare altro piuttosto che soffrire facendo ginnastica. Quella sofferenza, quando poi se la paragono ai piaceri, ai bagordi di domani, cosa è meglio, cosa mi conviene fare? Ecco, se oggi mi trovo di fronte a vino, cibo, eccetera, quanto vino e cibo devo mangiare poi per non soffrire domani, no? Sono tutti calcoli che cerca di fare, che non servono a niente, chiaramente. Io dopo di voi me ne vado nel ristorante più buono di Sarzana e cioè proprio a domani non ci penso, poi starò benissimo perché lì non si sta mai male, però diciamo Platone lo sa che poi molti sono tipo me, che poi insomma questo calcoletto non lo riescono a fare, lo sa benissimo. E infatti inizia a dedicarsi a un approfondimento, uno studio dei dolori, dei piaceri, dei desideri. Come funzionano i desideri, gli amori, le passioni? Come funzionano? E quindi lo studio dell'anima, l'anima in cui questi desideri e queste passioni si sprigionano. E quindi soprattutto l'amore, l'eros, che è la passione più travolgente, perché l'eros, bisogna sempre ricordarselo, non è solo la passione sensuale, sessuale, quella è, sono sotto Afrodite, la dea del letto, della sensualità, no? Eros è una passione più completa, infatti non si scatena solo attraverso i corpi, anche attraverso i corpi, ma poi diventa altro. E Platone infatti inizia a ragionare seriamente sull'eros, su cui aveva ragionato già molto con Socrate, e questo l'abbiamo detto ieri. Adesso qui di tutti gli amori che Platone visse in questi anni è inutile che io vi parli, perché è veramente sono solo suggestioni letterarie. Io ho i miei pensieri, ne ho scritto, ma adesso è inutile che ve ne parli perché sarebbe sbagliato, perché sono proprio suggestioni. Però vi leggo invece non un dialogo, ma una lirica di Platone sull'amore, che secondo me è molto bella e che racconta bene il modo in cui Platone al tempo viveva l'amore sulla sua pelle, perché appunto la vita di un uomo ha a che fare con quello che poi racconta, scrive. Ve la leggo questa lirica in una traduzione un po' libera che ho fatto io. L'anima, mentre baciavo Agatone, la sentii sulle labbra, traboccò, infatti, audace e infelice, per fuggirsene via. È una di queste liriche che si sono arrivate a noi, certi pensano che non siano di Platone, come se Platone non potesse scrivere liriche. Per me è molto bella perché c'è l'anima che sale sulle labbra mentre ci si bacia, no? E che racconta, adesso non importa, c'è anche un Agatone, che forse è l'Agatone che comparirà nel simposio, ne parleremo domani del simposio. Appunto, quello che noi sentiamo però anche attraverso questi pochi versi è la potenza di Eros, la potenza dell'amore che dirige l'anima e che diventa uno strumento decisivo per guidare l'anima, per vivere le nostre vite. Quello che Platone appunto realizzerà, su cui ragionerà e che metterà a punto nei grandi dialoghi erotici, soprattutto il Simposio e il Fedro, anche in parte un breve dialogo intitolato L'Iside, ma soprattutto nel Simposio e nel Fedro, dove Platone dice chiaramente che l'Eros è il motore più potente dell'anima umana, quello su cui quindi noi dobbiamo fare affidamento per qualsiasi cosa noi si voglia fare. Ma insomma, che succede in questi anni di grandi produzioni intellettuali? Platone continua a vivere le invidie, gli odi dei sofisti di ultima generazione, che non sopportano il modo in cui i loro maestri sono stati trattati e ritratti nei dialoghi, e le invidie dei socratici, che non sopportano come Platone sta trasformando l'immagine di Socrate. Insomma, molte delusioni per Platone, poco riconoscimento. E

Sempre fuori, ma insomma, ecco, Fumantino, uno iracondo che se la prende parecchio e che quindi subito vuole la rivincita. E quindi di fronte a queste risposte così poco adeguate all'opera che lui sta creando, decide insomma di dare una svolta alla sua vita e la svolta di nuovo arriva partendo. Platone si rimette in mare. Si rimette in mare e dove va? Questa volta ritorna nel sud Italia per andare appunto in quella splendida isola di cui spesso parliamo e continueremo a parlare, perché vuole visitare l'Etna. L'Etna è un vulcano molto importante nell'antichità perché costituisce per molti, non solo secondo i miti, insomma, il punto di passaggio tra questo mondo e l'aldilà, i fuochi sotterranei, tutta una geografia si apre. C'è la leggenda della morte di Empedocle che racconta l'Etna in maniera perfetta, l'Etna visto dagli antichi, Empedocle, questo sapiente agrigentino, un po' tipo Pitagora, no? Un po' mago, mistico e dedito a delle riflessioni protoscientifiche, diciamo. Ecco, Empedocle pare che si lasciò cadere nel cratere dell'Etna che restituì di Empedocle un sandalo di bronzo, no? È una leggenda che ci racconta bene quest'idea del passaggio all'oltretomba. E Platone voleva appunto viaggiare lì. Prima però andò a Taranto, ritrovò Archita, discusse con lui, ragionarono sulle loro acquisizioni filosofiche, ragionarono sulle questioni politiche più interessanti, le novità politiche, e poi Archita gli diede appunto una serie di indicazioni, aiuti per attraversare lo stretto e poi gli diede un consiglio: vai, dopo aver visitato l'Etna, vai a Siracusa. Per Platone andare a Siracusa, capite bene, perché chi era qui ieri, che insomma è dura, perché a Siracusa il Platone giovane, il Platone dodicenne, ha visto partire la spedizione di ateniesi che volevano andare lì, espugnare Siracusa, conquistare la Sicilia e poi non è tornato nessuno. Quindi Siracusa è una città amata e odiata al tempo stesso. Ma Archita gli dice: guarda, il tiranno di Siracusa è un personaggio interessante, vale la pena conoscerlo, e poi penso che ti sarà facile conoscerlo perché c'è un principe siciliano, siracusano appunto, Dione, giovane, la cui sorella ha sposato il tiranno, quindi ti potrà introdurre facilmente a corte. E Platone accetta il consiglio di Archita e parte dopo aver visitato l'Etna, dopo aver probabilmente iniziato a scrivere il Fedone, opera. Vabbè, cioè non ci sono aggettivi per dire la bellezza assoluta del Fedone, che racconta l'ultima giornata di Socrate, ma la racconta ormai è un Socrate trasformato e lì compare la malattia di Platone. Quindi segno che quando lo scrive Platone ha iniziato veramente a curarsi, no? Questa malattia della sconfitta di Socrate. E beh, nel Fedone c'è tutta una sezione sulla geografia sotterranea dell'Etna che appunto Platone è andato a studiare in quei mesi. Dopo aver fatto tutto questo, Platone va a Siracusa e a Siracusa tutto precipita, potremmo dire, oppure tutto risorge, tutto cambia, tutto si trasforma perché Platone si innamora. È l'amore più importante della vita di Platone e quindi ci beviamo subito sopra. Si innamora di Dione, questo principe siracusano. Dione ha 20 anni, è bellissimo, è luminoso, è un ragazzo intelligentissimo, veloce, acuto, si beve ingordo le parole di Platone, proprio lo ascolta così con ingordigia e c'ha tutti quei caratteri che Platone adora e che racconterà nella Repubblica, no? L'acutezza, la velocità intellettuale, la memoria, la voglia di cambiare il mondo, quello che ci anima nell'adolescenza, quando ci sentiamo immortali e vogliamo cambiare il mondo, cosa più bella che si vive, no? Ecco, e Platone si trova davanti a questo ragazzo, uomo, ma insomma, impazzisce. E qui inizia, abbiamo proprio nel vivo l'eros platonico. L'eros platonico non è disincarnato, perché l'amore quando c'è si fa, e quindi Platone con Dione ha un amore fisico, certamente, ma che è coronato da un desiderio appunto di cambiare il mondo, di incidere sulla politica della città di Siracusa.
visto anche che Dione appunto ha questo rapporto

0: privilegiato col tiranno, con Dionisio. E visto anche che Dionisio è un tiranno interessantissimo, molto strano. È il tiranno, ha pieni poteri, fa quello che gli pare, è cattivissimo e crudele per certi versi, ma è anche un tiranno che insomma ha grandi desideri di realizzarsi come intellettuale, come poeta, scrive versi. Quell'estate è stato a Olimpia a cercare di proporre i propri versi, gli è andata male perché ha trovato l'opposizione di quello scrittore di discorsi di cui vi parlavo ieri, Lisia, che noi traduciamo a scuola, se si fa quella gloriosa scuola che è il classico. Ecco, Lisia ci insegna a scrivere spesso, non queste versioni che odiamo, però ci insegna a tradurre, ci insegna a scrivere il greco. Lisia si è scatenato contro Dionisio e quindi non ha vinto nulla a Olimpia quell'estate. Ma insomma lui è uno che vuole conquistarsi il successo come poeta, quindi è un tiranno singolare, si circonda di intellettuali, la corte di Siracusa, che è una città ricchissima, una città languida, piena di odori, di aromi, di sapore, ma insomma è ancora così. Voi sarete stati, spero, se non ci siete stati, andateci, Siracusa è una meraviglia. Insomma, gli aromi delle zagare, no? La lascivia di questa città di lussi, di sesso, è una città pazzesca. Allora, adesso un po' più malinconica magari, ma insomma era... E Dionisio si circondava di questi poeti, storici, filosofi, tutti li voleva a corte. Quindi insomma era facile magari per Platone subito poterlo conoscere. E infatti Dione cercò la sponda della sorella Aristomache, tanto per darvi un altro nome, così perché oggi ve ne ho dati pochi, e attraverso la sorella riesce a far invitare a corte Platone. E, non ci voleva tanto, ve l'ho detto, perché Dionisio li vuole tutti da lui, vuole essere circondato da questi grandi intellettuali. E inizia una serie di incontri e scontri con il tiranno che è molto ben documentata e che vi racconto nel modo in cui io l'ho ricostruita. Prima di raccontarvi questi incontri vorrei dire un attimo il carattere di questo tiranno con un episodio molto famoso nell'antichità, perché appunto Dionisio era un tiranno, era crudele per certi versi, ma era anche, si voleva mostrare molto liberale, molto capace di ascoltare gli altri. E questo episodio lo racconta bene. C'è a corte un poeta di non grande valore che si chiama Filosseno, e Dionisio chiede a Filosseno di ascoltare le sue liriche. Gli canta le sue liriche e Filosseno, che è uno molto schietto, molto duro nelle sue parole, gli dice che fanno schifo sostanzialmente. E Dionisio se la prende e lo spedisce nelle latomie. Voi sapete, se avete visitato Siracusa, cosa sono le latomie, queste cave di marmo o cave di pietra dove venivano buttati i prigionieri politici soprattutto, ai lavori forzati. La gran parte degli ateniesi morti a Siracusa nella spedizione appunto partita quando Platone aveva 12 anni morirono nelle latomie, no? Di gelo d'inverno, di caldo d'estate, insomma luoghi infami. Però ce lo lasciò poco Filosseno, poche ore, perché poi lo richiamò subito a corte e disse: ma guarda che scherzavo, in realtà a me piace sentire i tuoi giudizi, anzi ti leggo altre poesie. Gliene legge delle altre e Filosseno, appena gliele ha lette, gli fa il segno così: mettimi le manette, riportami nelle latomie. Allora, Dionisio, che comunque è spiritoso come voi, se la ride e quindi gode di questa risposta e se lo prende a corte come consigliere poetico a corte. Questo per raccontare il carattere così strambo, bizzarro del personaggio, che però poi immagino che Filosseno qualche cosa di buono gliel'avrà detta. Se che... Beh, insomma, come andarono questi incontri fra Platone e Dionisio? Incontri con cui Platone e anche Dione volevano trovare un rapporto privilegiato con il tiranno per poi indirizzarlo alla filosofia e farne un tiranno, un monarca illuminato. Ecco, questo era, diciamo, lo scopo. Beh, gli incontri furono tre, per come la vedo io. Il primo incontro fu a corte. E Dionisio invitò Platone, invitato speciale, e parlò con lui davanti a tutta una serie di altri intellettuali, di poeti, storici, medici, scienziati. E con lui parlò di, certamente, Dionisio aveva letto Dialoghi di Platone, parlò dell'opera di Platone, la discusse così, un po' brevemente, poi gli fece la domanda che tutti i tiranni vogliono fare ai sapienti. Ovvero sia la stessa domanda che avete ascoltato ieri, la domanda che fa Creso, il potentissimo re di Sardi, a Solone, e Solone, ve lo ricordate, l'antenato di Platone, no? Da parte di madre. Beh, la domanda è: chi è l'uomo felice? Perché poi a tutti noi interessa solo quello, la felicità, essere felici nelle nostre vite. Chi è l'uomo felice? Platone si trova in crisi perché, appunto, è una domanda famosa e lui si muove in un terreno molto scivoloso. Se risponde come ha risposto Solone, facendo dei casi così anonimi, fa la figura, insomma, diciamo, del copione, no? Che peraltro del suo antenato, non va bene. Però non può neanche fare la figura dell'adulatore, le corti dei potenti sono piene di adulatori, lo sappiamo, perché non cambia mai manco questo, no? Ecco. E quindi deve trovare una via di mezzo, e la via di mezzo però gli viene facile, e risponde Socrate. Sì, gli viene bene, gli viene facile, Dionisio è contento, capisce che Platone è fedele al suo maestro. Però gli dice, ho capito, però Socrate, vita felice, è stato ammazzato, è stato condannato a morte, la sua vita l'ha finita così. Perché è finita così la sua vita? Perché la giuria che l'ha condannato, la giuria democratica, non funzionava? Ci sono altre giurie che possono invece funzionare? Qual è la dimensione che noi dobbiamo dare all'amministrazione della giustizia? Qui si entra in un terreno per Platone scivolosissimo, perché Dionisio non è solo un grande tiranno, vabbè, quello è in dubbio, ma è un grandissimo amministratore di giustizia, è molto stimato da tutti quanti, perché capace, è uno che capisce le situazioni, è empatico, entra in contatto con le situazioni più ingarbugliate, sa giudicare. Ecco, quindi gli è riconosciuta questa arte di amministratore della giustizia. Platone probabilmente non si accorge della domanda e parte così per la sua tangente filosofica e gli dice: ma l'amministrazione della giustizia non ce ne importa niente, perché l'amministratore della giustizia è come la sarta che rattoppa i vestiti. Gelo. E Platone probabilmente nel gelo della sala capisce di aver detto qualcosa che non andava bene, forse gli viene in mente che Dionisio è un grande amministratore della giustizia e fa quello che non bisogna mai fare, cioè cerca di metterci una toppa. E la toppa ce la mette, ma inizia a raccontare tutti i motivi filosofici per cui l'amministratore della giustizia per lui è come la sarta che rattoppa i vestiti, e quando te metti la toppa sulla sarta che rattoppa è la fine, no? E infatti non gli va per niente bene. Noi capiamo le intenzioni di Platone. Per Platone importa chi conosce la giustizia, chi ha chiara l'idea della giustizia, chi propone la giustizia bene, in maniera tale che la giustizia sia in vigore e non ci sia ingiustizia. Cioè, quella è una roba che viene dopo. Quello che importa a Platone è il modello, è la creazione del modello di giustizia, non che poi va a giustare. Vabbè, comunque, quel primo incontro finisce male. Male, insomma, non finisce bene. Il secondo incontro invece è a un banchetto e a un simposio. Siracusa, ve l'ho detto, è una città appunto di grande ricchezza, di lascivia, di grandi lussi, è piena di cuochi. Uno è famosissimo, Miteco Siculo, probabilmente quello che fu chiamato per il banchetto da Dionisio. Cuochi che noi, i cuochi, quelli che appaiono sugli schermi, impallidirebbero, ma ci vuole pure poco. Però voglio dire, comunque, di fondo, quei cuochi a Platone non gli piacciono granché, perché Platone preferisce la cucina semplice, ve lo dico. Platone è uno a cui piace la cucina semplice, non gli piace il gourmet, diciamo, no. I sapori un po' impicciati, no. Si devono sentire i sapori, deve essere chiaro. E comunque va ovviamente al banchetto. Il banchetto è pieno di colori, di cibi di tutti i tipi, e è pieno di personalità, tra cui due socratici. Uno si chiama Aristippo, il filosofo che seguiva Socrate, che veniva anche lui da Cirene, città che era di qualche valore intellettuale al tempo, no? E che divenne poi il fondatore, diciamo così, della scuola cirenaica, una scuola edonistica, dove il piacere è il centro. Un altro di questi socratici è Eschine. Tutti e due non amano Platone, ecco, non hanno nessun amore verso Platone. Beh, a questo banchetto ci sono entrambi, e si mangia, si beve, però poi dopo il pasto si passa al simposio in Grecia. Il simposio è la bevuta insieme, non si mangia più nulla e si passa solo il cratere pieno di vino verso destra. E mentre si passa il vino verso destra e si continua a bere, misurandolo con l'acqua, perché se no è la fine, e si fanno discorsi, si fanno chiacchiere, scherzi, giochi, barzellette, battute, canti a botta e risposta, tutta una serie di dimensione ludica, diciamo, col vino, che spesso poi diventa una dimensione invece più seria, come nel simposio di Platone. Passa il vino e si fanno discorsi in onore di Eros nel simposio di Platone. Ma in genere nei simposi spesso si beveva, c'era il gioco del cottabo, si tirava una lacrima di vino, chi la prendeva poi, diciamo, si accoppiava. Ecco, vi do l'idea che poi, insomma, le cose potevano anche andare in un certo senso. Ecco. Vabbè, comunque sia, credo che questo simposio di Dionisio sia stato soprattutto lui che dominava la situazione, che faceva battute, e soprattutto se la prendeva con Aristippo. Ma Aristippo era uno dalla battuta pronta, dalla battuta mordace, uno capace di rivoltare sempre contro gli altri gli insulti o le provocazioni. E Aristippo, durante questo simposio, riuscì in qualche modo sempre a mettere in crisi Platone. Dionisio faceva battute contro Aristippo e Aristippo si scatenava contro Platone. Ecco, questo era un po' il meccanismo. Gli diede del tirchio, gli diede del musone. Platone era uno, Platone, non è che stava sempre a ridere, diciamo. Ecco, quindi Aristippo gli diede un po' del musone, ecco. E vabbè, insomma, tutte situazioni, e Dionisio se la godeva molto di questa atmosfera che si era creata. Il simposio, ci sono varie battute raccontate, adesso non ve le dico tutte, l'ultima, diciamo, è quella in cui Dionisio addirittura si fa portare una veste di porpora femminile e chiede a Platone e Aristippo se possono indossarla e ballarci dentro. Figuratevi Platone, cioè, adesso era lì, cercava di adeguarsi, però non era uno che non c'aveva la battuta pronta, non c'aveva la insomma, poi di mettersi a ballare nella veste purpurea della flautista proprio non gli andava. Invece Aristippo la prese, la indossò, citò le baccanti di Euripide, prese in giro tutti. Insomma, la serata fu una specie di trionfo per Aristippo, e Platone se ne andò via un po' così, ecco, non aveva avuto un grande successo, diciamo. E così arriviamo all'ultimo incontro, quello decisivo. È un incontro di nuovo a corte e Dionisio stavolta propone subito l'argomento in maniera chiara e l'argomento è il coraggio, tema che sta molto a cuore ai tiranni evidentemente. Platone ha scritto già un dialogo interamente dedicato al coraggio, si chiama L'Achete, ma di coraggio ha parlato in tante opere, qua e là, e questo Dionisio lo sa, in un'opera ci sono tutta una serie di allusioni poi al tiranno, alla felicità del tiranno, all'infelicità del tiranno, agli adulatori, e quest'opera si intitola Gorgia, e certamente Dionisio la conosceva bene. Platone incominciò a approfondire le sue idee sul coraggio e Dionisio lo ascoltò, le cose andarono avanti, ma poi insomma veniamo al dunque, gli chiese a Platone, io sono coraggioso o no? Sono io, Dionisio, un uomo coraggioso o no? E lì Platone doveva essere sincero, doveva dire quello che pensava e si barcamenò, e gli disse che sì, che per certi versi era coraggioso, per altri non era coraggioso, perché un tiranno deve temere molte più persone che un comune cittadino, un tiranno si deve guardare da tutti i fronti. Dionisio gli disse da chi soprattutto, lui gli disse soprattutto da chi fa finta di volerti bene, dagli adulatori, da chi ti dice che ti ama, e lui gli disse ma non credi che io sappia guardarmi dagli adulatori, lui gli rispose di sì, che si comportava bene. E gli disse, ma allora chi è l'uomo che io a corte temo di più? E lì Platone non seppe resistere e gli diede la risposta che avrebbe dato chiunque in libertà. E gli disse, il barbiere. Tutti sapevano che Dionisio temeva il barbiere, temeva di fronte a sé un uomo col rasoio in mano, e infatti c'aveva dei riccioli, una barba lunghissimi, non si tagliava mai i capelli nella barba, una specie di Ade. Ecco, e Dionisio non è che la prese proprio bene, ecco. E allora gli chiese, ma che sei venuto a fare a Siracusa, a Platone? E Platone gli disse, sono venuto a cercare un uomo giusto. E Dionisio gli disse, quindi non l'hai trovato qui. E Platone gli rispose con una di quelle battute filosofiche bellissime che però insomma non sono proprio adatte al momento e che rievocava un po' tutta una questione dialettica di marca sofistica. Gli disse non si trova mai quello che si cerca, ma non si trova niente se non si cerca qualcosa. Dionisio gli disse, caro Platone, i tuoi discorsi puzzano di vecchio. E Platone gli disse, i tuoi puzzano di tirannide. E così finì l'incontro tra Platone e Dionisio. Dionisio però stavolta chiamò le guardie, Platone alzò i polsi come aveva fatto Filosseno, ma con una certa dose di dignità in più, venne messo ai ferri e qui inizia una storia che è difficile chiarire, ma insomma mi pare che possa essere andata così. All'inizio Dionisio condannò a morte, Platone non lo condannò a morte sul serio, era probabilmente il classico scherzo del tiranno per metterlo alla prova, diciamo quello che patì pure Dostoevsky, no? Quella prova che cambia gli esseri umani, no? Di essere condannati a morte così per scherzo. Ma soprattutto quello che fece, che è certo, lo fece imbarcare su una trireme spartana governata da un navarca, un comandante di nave che si chiamava Pollide, per portare Platone a Egina. Come vi ho detto, io credo che Platone sia nato a Egina, questa bellissima isola davanti nel Golfo Saronico, davanti a Atene. Lo fece portare lì perché voleva metterlo alla prova. Beh, tu pensi che io non sia coraggioso, che io abbia paura. Vediamo te come te la cavi a essere venduto schiavo, perché tutti coloro che arrivavano prigionieri a Egina venivano venduti schiavi, e soprattutto un ateniese, perché Egina era spartana, era diventata spartana, e soprattutto non perdonava quelli che avevano vissuto lì, diciamo, da coloni come gli ateniesi e come la famiglia di Platone quando Platone era nato. Solo che quando arrivò a Egina, Platone trovò subito qualcuno che poteva aiutarlo, perché Archita, il suo amico tarantino, aveva messo subito in giro le sue conoscenze, le consorterie pitagoriche si erano dedicate e le voci erano arrivate subito a Egina. E a Egina c'era questo Anniceride, per dirvi l'ultimo nome di oggi, che però è un nome importante, perché senza Anniceride non avremmo più nulla di Platone. Anniceride era un ex atleta di origini libiche, ricco quindi, che si dedicava a leggere, ascoltare, a cercare, a studiare. Era uno che voleva farsi uomo e colto, no? Dopo aver vinto un sacco di gare come atleta. Quindi un personaggio che a Platone certamente doveva piacere. E appena Platone fu sbarcato, Anniceride lo riscattò, lo liberò e lo portò con sé a Atene. Quindi Platone tornò quasi subito a Atene libero, però ci tornò da sconfitto, una grande sconfitta. E però ve l'ho detto, le grandi sconfitte sono sempre necessarie a Platone per cercare subito una rivincita. E infatti lì, subito, appena arrivato a Atene, che Platone decide di mettere in piedi il suo grande sogno, la creazione di una scuola capace di educare, formare ragazze e ragazzi indistintamente, questo è fondamentale perché non lo si ricorda mai, per fare di loro filosofe o filosofi che possano poi governare una città, farne una città giusta dove la vita possa essere felice. Questo è il suo grande, eroico sogno, creare, fondare quella scuola che di lì a poco poi avrebbe aperto e che avrebbe preso un nome che è rimasto eterno, perché ancora noi usiamo quel nome per definire una dimensione di studi, di crescita, di illuminazione, ovvero sia l'Accademia di Platone.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.
2: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: E dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È domenica 23 agosto.
2: Sono le 23 e 29 minuti.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano.